0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 397.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Sì, se, quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi.
2: Lo
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles?
2: Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: giorno? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio

0: globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
1: quell'anno lì,
0: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
1: un sesto,
0: un miliardo di persone a guardare
1: te. L'umanità mondiale stava guardando i Beatles,
0: spettacolo,
1: stava guardando Our World e stava ascoltando All you need is love.
2: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
1: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
0: Certo.
1: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
0: All you need is, se non è...
1: Riccardo!
2: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quante ne hai? 80?
2: Pochissimo.
1: All you need is.
3: E money.
2: Sei geniale.
1: Ma come sei davvero?
2: Mamma mia.
0: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea.
1: Vai.
0: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina. Perché
1: sono rotti.
0: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia d'andare.
1: Basta un caffè shakerato freddo.
0: All you need is a coffee.
1: Adesso, in questo momento. 331-8090-101. Completate la frase All you need is.
0: Non andate
3: cornetto.
0: Sempre sui soldi, eh.
1: Ma no, vedrai.
0: Dai, un po' di originalità, su.
1: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici, li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady.

0: Alexandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità. Ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va lì già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Ragazzi,
2: non sei tu. Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA è intransigente. Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca. Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa. Creatura niente, addossanni mangiatore cocco.
2: Andostanni mangiatore cocco.
1: È facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature chiagnete.
0: Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Che ridete? Questa fa ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

0: LR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: buongiorno dalla banda di R101. Quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado?
2: No, perché aneddoto cioè, bello?
1: No, c'è cioè il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola
3: degli scozzesi disposti a spendere pur di andare a vedere la squadra, c'è un'eccezione.
0: Un attico negli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Beh, però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah.

0: non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello poterti maiale dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: l'ultima, anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Insomma.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: Questa è la battutaccia di Chiara, che tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui. Le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e
0: pulci.
6: Si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
1: Appunto, certo. Poi?
0: Avanti.
7: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Zangara è il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao.
0: Ciao.
10: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Gussola.
0: Filippo.
5: Ah, scusa, ma
0: Filippo
5: era in macchina prima o
1: no?
5: Là,
1: questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Solo Chiara e
4: solo sulla DeLorean. Stanno viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
9: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio da Verona.
5: Secondo
0: c'è
5: me, anche con le chiavi troviamo chiuso.
1: Sì.
0: Allora maiale Peppa Pig, no, dovete
2: a scroppa i cani
0: giudicare il vincitore.
2: Vi fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is...
10: Ciao, sapete cosa
0: Filippo
10: dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Gussola.
0: Grande Filippo Gussola, è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece
5: provaci
1: dire
0: in Emilia Romagna.
5: Ok.
1: Era una domanda?
4: Esatto, hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
4: la pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi. Peccato.
4: O malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia vicino a Cremona.
5: No, ma guarda. Ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: neanche stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno arriva.
3: Tutti insieme.
4: È arrivato. Oddio.
0: Che versione è?
4: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il
4: gioco
0: fattore
4: aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
3: No, quella è troppo allegra.
5: Se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
4: Allora.
5: A Trespiano?
3: A Coccia di Morto, credo.
4: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
3: Non lo sapevo.
4: E ora ci troviamo.
3: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
4: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
4: A me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
5: Come gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
3: Sì.
4: Forza, salite sul palco.
5: Sì, certo.
4: Forza,
3: dai.
4: Forza.

0: Rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27
1: okay,
0: anni.
1: Questo
0: Messi
1: 39.
0: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
2: Certo. La mano di Dios.
0: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto, vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34 e 38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
2: A
0: quel punto ha detto no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
2: se lo stavano
0: portando.
2: Il nostro Cristiano Zomilitello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
0: Sì.
1: Ma dicevo in tutto ciò, il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
0: Chi è?
1: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
0: Ah,
1: che di fronte a un Messi in grande spolvero.
0: Sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
1: Allora, farà un autogol
0: in campo contro l'Uzbekistan.
2: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli. E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello stato ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali, mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
2: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di
2: con
3: schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché all'Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG1 con la banda.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamole, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano no. mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono ciao, io. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao, Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli? No, perché
5: ma a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciò che a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carino, questa
3: è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
1: Sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché D'Artagnan. È capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio, probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso,
1: dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: Bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
3: Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo,
5: basta, il cartellino quella l'ha battuta. Battuta bruttissima,
1: mamma
5: Fabio.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
0: Oh,
1: una dietro l'altra.
5: Mascara, mascara. Comunque,
0: non
5: detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
5: Beh, fashion style, fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No,
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we want-

0: No, ma meno male che c'è Larry the male. Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Larry
1: è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of
0: Mauser
1: of the Cabinet Office, cacciatopi capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. È lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è il contrario. Esatto.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi,
1: ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarà l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che è sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Stasera c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing
3: Street. Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, le prossime

0: aspetto. Marco Mengoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Certo, veramente, ragazzi. Ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao, Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.
0: Bravo.
3: Dario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia,
0: bello,
3: basilico, rosa. Fantastico. Oh, ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti. Ma c'è altra gente?
0: Sì.
4: No, ma cavoli. Io l'ho fatta ieri sera con tanto amore. Stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
4: Niente, adesso sarà fuori a bollire.
5: È vero.
4: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare. L'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Niente.
0: Vabbè, ma va bene.
5: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
1: Appunto.
0: Vabbè, rimane così. Comunque ha preso la rugiada della notte.
1: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
5: Mi ha obbligato.
6: Ciao banda, Teo da 100.
0: Oh, ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle.
1: Spettacolo.
0: Ognuno con le sue erbe.
1: Bella,
0: con le sue fiori.
1: Io non la conoscevo, ad esempio. Matteo da Roma neanche, però la mamma sì mi ha detto.
0: Ma certo.
5: Buongiorno. Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
1: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
5: No, infatti.
1: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco. Stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo,
5: no,
1: o il mazzetto.
5: Credo il mazzetto.
1: Chi è che viene appeso fuori di casa?
0: In realtà si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per sto caldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101.

0: sponda, sponda, là.
1: Eh sì, ogni volta che sento sta sigla per me è come quando parte la baby dance. Mi metto lì a fare baby shark, na, baby shark.
2: Un pochino,
3: e sono
2: sì,
3: proprio oddio, i tormentivi estivi musicali che stiamo cantando ogni venerdì qui al Karaoke Summer Edition. Abbiamo scelto la canzone che ci è entrata in testa nel 2001 e non ne è mai uscita, Valeria Rossi con Dammi tre parole, scoprendo che ad oggi Valeria Rossi fa suonare le piante.
1: Dai,
3: ha scoperto un modo per percepire le vibrazioni di ogni fiore, sì, frutto e pianta, e ci crea delle canzoni. Ha avuto, sì, tutto un progetto.
2: Beh, però il cactus fa urlare lei.
1: Sì. Beh, è una, beh, variante, sì, della
3: acuti,
1: tua.
3: Dici?
1: Tu le fumi. Lei,
2: esatto, ognuno ci fa quello che vuole.
1: Esatto.
0: Sì, sì. Diciamo che poi spesso le due cose vanno di pari passo. Sì, diciamo, sì, anche.
1: Io ho un amico di bevute che dopo una certa ora ci parla con le piante. Giuro.
0: Non ci piscia?
1: No.
2: Dai.
0: Di solito, come primo step.
2: Bentornato,
0: diciamo,
2: Cristiano, bentornato.
3: E dopo ci parla.
1: E poi ci parla chiedendogli scusa. Scusi, se l'ho sbagliato i piedi.
0: Ok.
3: Tante voci, tante ugole al, sì, 331 80 90 101 per la versione banda, sì, di questa canzone.
0: Lascerei
3: di 25
0: perdere...
3: anni fa.
0: Sì, anch'io. Bypasserei la flora e... No, dico appunto, cambiamo un attimo argomento e torniamo sul ciccio del discorso, quello canterino.
3: Era giusto per aggiornare su quello che poi è stato il destino di Valeria Rossi.
0: Giusto.
2: Vabbè,
3: siete,
2: noi stiamo,
3: pronti?
2: Stiamo prendendo tempo perché buon Peppino in regia sta mettendo insieme tutte le voci, tutte le canzoni.
0: Peppino che suonò con i Beatles anche,
2: ieri sera ha suonato per i Maroon 5.
3: Bravo,
2: diciamolo,
3: giusto,
2: diciamolo. Bravi,
4: bravo, Peppino.
2: Bravi.
3: Seratona all'ippodromo, ormai di San Siro.
0: Se la intende col mainstream musicale,
2: certo,
0: globale, Peppino. Certo.
3: Dopo Robbie Williams, anche Maroon 5, tante sorprese per le prossime date targate R101.
0: Dai, due biglietti per Anna Pepe me li trovi a dicembre, Peppino. Tu che ormai sei culo e camicia con tutto l'entourage.
2: Ma Anna Pepe è chiesto da te. Ah, no, forse tua figlia.
4: No, no, più Cristiano,
0: però,
4: proprio.
0: Dai, forte Anna Pepe, anche, dai. Forte.
2: Vabbè, vabbè. Ci siamo?
3: Abbiamo, sì, la versione, dai, della banda di Valeria Rossi. Quindi tutti abbiamo un bel biglietto per il concerto degli ascoltatori della banda di R101. Via!
5: Dai, tre parole. Cosa modo pomodoro?

0: di sudore.
1: Ah sì!
0: Una di cipolla.
2: Buongiorno banda. Questa canzone ai tempi d'oro per i favoritismi della Juve era sempre modificata così.
1: Poi
2: dammi tre parole.
1: Allora,
2: calcio di rigore. Ciao banda e
1: Furbo va.

0: questo caldo non lo posso sopportare. Dammi tre parole, ghiaccio, gel, limone.
1: Questo
0: caldo non lo posso sopportare.
2: Già ubriaca, ma già un secondo due volte.
3: Appunto, esatto.
4: Bravi, facciamo anche quest'inverno questa, scopriamo la Winter Edition. Christmas Edition di tre
3: ma
4: parole.
3: Nessuno ha detto Peppino e Trimon, non l'ha detto nessuno. Peccato.
4: L'ha montata lui, secondo te ce lo metteva dentro.
3: Giusto, giusto, però ha messo sui rigori della Juve, quindi dovevo dirglielo.
4: Ieri apriva Maroon 5, oggi monta Dammi tre parole cantata dalla banda di R101.
5: È destino.
3: Infame.
4: E chissà venerdì prossimo cosa vi toccherà cantare qui al karaoke della banda.

0: Alexia su R101, pezzo più ballato e trasmesso dalle radio nel 1997, che partecipò al Festival Bar. Grazie per avercelo richiesto, continuate così, la prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Amici, è il momento di parlare di Nana Kwaku Bonsam.
2: Chi è?
0: Nana Kwaku
1: è uno stregone ghanese, ok? Che pare voglia, in supporto alla propria squadra, il Ghana, presente ai mondiali, aiutarli cercando di gettare il malocchio sugli avversari.
2: Ah, però, che carino, simpatico.
1: Ha detto che provava un atto di stregoneria, i suoi successi finora non si contano, aveva provato a impedire a Sal Da Vinci di fare Sanremo e infatti ha vinto. Esatto, ma ha provato a fermare l'Inghilterra e il suo obiettivo era Harry Kane, ok?
0: Ieri sera c'era la partita Ghana-Inghilterra.
1: Il Ghana ha fermato l'Inghilterra, 0-0, con il Ghana che si è chiuso a catenaccio e in due occasioni ha anche sbagliato clamorosi gol e forse riusciva anche a portarla a casa. Abbiamo Vanna Kwaku al telefono, abbiamo deciso di intervistarlo. Buongiorno.
3: Buongiorno quanto tutto. Non
2: potevamo farne a meno, no?
3: Buongiorno quanto tutto.
1: Sì, tutto a posto qua.
3: Io secondo io africano pro d'accordo.
1: Foggiano è d'accordo? Non ho capito.
3: Io sono africano ghanese, preciso.
1: Africano ghanese, certo.
3: Un maledetto Keina mondiale, lo fermerò e l'ho fermato.
1: Ah, hai detto lo fermerò e l'ho fermato.
3: Ho fermato.
1: Come funziona gli ali di pipistrello, sangue di serpente? No, come funziona?
3: Io ho fatto sbagliare rigore a Roberto Baggio nel 90.
2: Comunque.
3: D'accordo?
4: D'accordo. Sbaglierai rigore, signore.
3: Ho fatto lasciare Chiara Ferragni e Fedez.
1: Hai fatto lasciare Chiara Ferragni da Fedez?
3: Ho fatto andare là da casa di Riccardo Russo, usato combinazione da Cassaforte.
1: Ah, la combinazione Cassaforte di Riccardo Russo?
3: E poi ho detto Harry Kane non segnerà più.
1: Harry Kane non segna, infatti
4: non
1: ha sbagliato.
4: Non segna più, signore.
2: Ma scusi,
0: è strano quando va via.
1: Esatto.
2: Che aiutante ha lì vicino?
1: Lei ha parenti in Brasile?
3: Sì, Don Nascimento è un amico mio grande. Allora, ho fatto un'altra maledizione.
1: Ad esempio?
3: Per questo non c'è Militello.
1: No! Cosa?
0: Era tutto previsto in realtà.
3: Ho preso un cappello di Chiara.
1: Sì?
3: No, guarda tu! La saliva di Paolo Dini.
1: Aia.
3: Chiara Farawa! Una foto di Riccardo Russo.
1: Sì?
3: Ho fatto la danza per farne venire una bella botta intestinale a Militello.
0: No. Ho fatto l'acqua di San Giovanni con il...
4: Lei ha la diarrea, signore.
2: No, povero.
1: Ma cos'è?
3: E adesso uniamo tutti le mani, quanti?
0: Sì.
3: Uniamo le mani.
0: Uniamo
3: la buaca.
2: Io sto unendo, eh.
1: Uniamo le mani.
2: Mi fido.
3: Occhio
2: di
3: malocchio.
1: Occhio sì. Malocchio.
3: Capelli di Tortorella rimani più bella.
2: Bella.
3: Foto di Russo.
2: Sì.
3: Se sta male vi busso.
1: Vabbè.
3: Dini.
1: Eh?
3: Domani Paolo Dini.
1: Eh sì.
3: Avrà problemi di intestini.
0: Ma
3: vai!
0: Perché? Ma scusa.
3: Domani
1: scusi.
3: Vedrete che non verrà Paolo Dini.
1: Ma scusa, già non
3: c'è Militello. Forse. Vediamo se domani funzionerà ancora.
2: Non riesco più a sciogliere le mani, le dita. Sì.
4: Lei rimane in bagno tutto il giorno, signore.
1: Ma gli parte la voce di Vanna Nuaku Kwaku.
3: No,
0: c'è un problema con la linea.
1: Vabbè, senta.
0: È quello come con Giuca Scasella, non riesce a staccare le mani.
2: Aiuto!
0: Io non lo chiamerei più. No,
3: qua inizia effetto, Paolo.
1: Aia. Aia.
2: Si è liberato.
3: Questo è Harry Cake.
1: Allora, non a caso, la prossima canzone si intitola Buon Vento. Giusto per coerenza.
0: È la prima volta che sarete contenti di sapere che tra poco c'è il Tortorella Challenge, ragazzi. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E siamo tutti a chiamare Antonio.
2: Eccomi
1: fa caldo.
2: Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio.
3: Antonio. Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase mitica
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: Sì, caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto, vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stavamo parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E proprio ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Fatto il pieno
1: gratis
3: a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è più.
1: È così.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una società. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico,
1: è
0: esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già. No.
3: Ha parlato lei.
1: Dico che quando
0: è
1: sei.
0: È vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Ah, ecco, perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: Riccardo. E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno,
0: buongiorno,
3: buongiorno a tutti. Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: Una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del digitale
3: andate
0: terrestre.
3: A vedere.
2: Cioè, ma quanto è bella Chiara, oh.
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita, non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma cavolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso, e non va bene quello che dico.
3: Ma non pensarle, allora, cioè, pensale.
1: Cioè, la prima pagina della Gazzetta di oggi, Juve da favola, domina Platini. Ah no, 84
3: ancora questa storia.
1: Ragazzi,
0: sì, che pubblicano
1: le
0: prime
1: storiche
0: pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante, cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
3: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce
1: esatto
0: ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una,
1: una
3: persona seria, no? Laure,
1: ma
3: su Laure.
1: Non è questione di serietà.
3: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già
1: convinta che
3: popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì
0: 24 ore.
3: Ma è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Anche poi gente non ci che sono più i mondiali, esatto. Non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello da 83.
0: Island.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare.

0: incontrare le persone. Sì. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
1: Ma vediamo l'ora. Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, sì. Gabriele e Sara, sì. Sabrina e Giovanni, Cristian, sì. e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
2: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
0: Sì? Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
3: È vero, sarà certo. tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
0: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
3: Sì. Sì. Oggi, Filippo, dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto sì, nascono amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island. Può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
3: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
3: Guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto essere vostro figlio che ha bigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
3: Esatto, come avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata, al 331 80 90 101.
4: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
4: Giro di boa.
0: E gira tutto il mondo. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
2: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
3: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma chi lo sa, potrebbe essere.
2: Eh beh, oggi sì, anche perché siamo partiti per l'unica volta con una battuta pazzesca che bellissima. Siamo andato il direttore ieri sera. Mi raccontava che la sua frutta si è iscritta all'università e da settembre andrà all'albicocca.
1: E allora rimaniamo in ambito di frutta e di università.
2: Sì, anche
1: perché questa amica che non si firma dice: la mia rettrice, quindi il mio rettore, al Politecnico di Milano si chiama Donatella, quindi Donatella.
3: Ma no, Donatella è
1: il rettore.
3: Va battuta proprio di sua.
1: Così dice.
2: Buongiorno, allora, anche a Donatella Rettore e ai giudici di gara, ovvero Denaro e un rettore in generale.
3: In quanto rettore magnifico, voglio rispondere al nostro direttore che l'albicocca io la mangio a bocconi.
4: Ma non riesco a ridere neanche a questa.
3: Vabbè, allora però.
5: Problema tuo. Ma ce l'hai Mad Desire? Io.
2: Di Denaro.
5: Di Denaro.
2: Ah, quindi no, viene qua per far macinare la SIAE alla fine.
1: Peppino, con 10 euro quanti gettoni mi dai?
2: Hai firmato un contratto, caro Dan, caro rettore, dovete concentrarvi e giudicare gli sfidanti del Tortorella Challenge.
1: Eccola, Mad Desire.
5: Sì.
2: Cominciamo subito con la prima sfidante, anzi, le prime due sfidanti.
6: Putta, sta facendo l'appello. Anguria?
7: Presente.
6: Cocco?
7: Presente.
6: Banana?
7: Presente.
6: Ma chi manca?
7: Mango io!
3: Mango.
2: Anche la modulazione della voce su ogni frutto, sì, banana era più acuta.
1: Certo.
2: C'è uno studio dietro.
3: Attorialità.
1: Mamma mia, che bravi.
5: Padre che magari è un commercialista. Papà, mi fai la papaya?
1: Mamma mia.
2: Secondo sfidante.
8: I miei diverticoli si sono diverticoliti tantissimo.
2: Talmente stupido.
1: Sì, è talmente stupido.
3: Doveva passare per forza.
5: Finita qui la frase.
1: Voi immaginate quelle stupide. Allora, provate a immaginare quelle che siamo costretti a scartare. Prova.
5: No, anche visto che la battuta.
2: Un giorno magari ne mettiamo tutte.
5: Visto che la battuta esca, oggi ce l'ha prestata gentilmente il direttore. Ecco, pensate che lui è il direttore. Pensate agli altri impiegati della radio come sono. Vabbè.
4: Potete mettere la mia canzone che ha richiesto Cristiano?
1: Eccola qui.
4: Dove non cantavo io?
1: No, che cantavi tu, dai. Eri
2: allora,
1: tu a cantare.
2: Ci fate la colonna sonora da tappetino musicale per il terzo sfidante.
9: Ciao, Chiara.
2: Ciao.
9: Io ho scritto i miei pulcini. Ingegneria a Milano vanno al Pollimi.
2: Siamo al Politecnico.
1: Al Pollimi.
2: E vanno con la metropolitana.
3: Basta, Chiara.
1: Mamma mia.
3: Tutte le tiri.
2: Chiudiamo con questa.
10: Ciao, R101.
2: Ciao.
10: Sono Giada.
2: Ciao, Giada.
10: Da Posto Scuro. E questa battuta è fantastica. Allora,
2: prego.
10: Come si chiama un frutto che sta pescando?
2: Come?
10: Pesca. Ciao, sono Giada e vi saluto. Ciao, Chiara.
2: Giada, ciao.
1: Giada dal lato oscuro della forza? Da dove?
2: Ho detto qualcosa del genere. Campo scuro, roba del genere. Non geolocalizziamo.
1: No, non geolocalizziamo.
5: Esatto. I bambini del centro Italia sono usciti dal gruppo nel frattempo. E si dice pesca.
1: Chi è?
3: Questo che piagne.
4: Posso cantare con la mia voce?
1: Sì, ma l'hai sempre fatto, coraggio. Lascia stare quelle vecchie querelle.
4: Lo posso fare?
1: Sei sempre stato. Mica sei Plax Tibber Trant.
4: Vado?
1: Dai.
3: Vai.
1: No.
3: La miseria.
2: Così.
3: La vera voce di Denaro.
2: In realtà questo è il burlo che si sta alzando da campo scuro.
5: Come dici, questa è una bella gag, eh? No, no, veramente.
3: Ti è piaciuta?
5: Non vorrei passasse così via. Vorrei proprio, cioè, Denaro accusato sempre di non aver cantato le sue hits con la sua voce. In realtà un giorno se ne esce la sua vera voce è questa.
3: Tenore, Pavarotti.
5: Molto bella come
2: cantante. Sentiamo come ci canti The Winner Is così a cappella live. E non torna.
4: Scusate se ho preso bene l'acuto.
3: Sì. The Winner Is, lo dico io.
4: Denaro.
10: Ciao, R101.
2: Grande.
10: Sono Giada. ad Apposto Scuro e questa battuta è fantastica. Allora, come si chiama un frutto che sta pescando? Pesca!
3: Bella.
10: Ciao, sono Giada e vi saluto. Sì, sì. Ciao Chiara.
2: Allora, bellissimo, ciao. Perfetta Giada. La costruzione, tutto, ci sta tutto.
1: Fai una riunione la sera con il nostro direttore e mettete giù altre idee che a noi piacciono molto.
3: A voglia.
2: Ecco. È Caposcuro vicino a Capri, è un posto pazzesco.
5: Perché non scrive, non manda più vocali il mio amico di Ponza? Di Formia, dov'era?
1: Yeah.
5: Quello con la voce di Aristide, dei cornetti.
3: Avrà una dignità anche lui, dopo un po' ha smesso.
2: Avrà tempo da lunedì, perché ricomincerà il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: of Glory su R101 alle 7:12. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67,
1: ti sbottoni.
0: Nel digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza. Non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... il budello di
1: Tutuma. Ma cosa c'entra?
0: Tutuma. All you need is Cristiano Militello oggi, vabbè, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia, che ha detto
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini. Vi

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 7:30, ragazzi, oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Che la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: Difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'ho mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo, chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto cogli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia me.
2: Sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte.
0: Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. Sì. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: La Fletcher arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati e che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto e non lo vuoi dire. È andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
4: Io ho un robottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto mi gira nel tantino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini e dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate, ragazzi.
2: Il leprotto sabotatore. Chi è?
0: Io sono io. Sta bussando.

0: Ricky Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con sì? un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano? Ah, mamma sì. mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondovisione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fai?
0: Difficile.
4: Holidays, un caro saluto da Stefania, ciao!
1: Ciao Stefania! All you
3: need is... La salute, sempre buongiornissimo!
0: A te!
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi!
2: Sì!
1: Poi?
4: Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi, papparararà!
0: Papparararà è bellissimo!
5: Sono sul pulmino, sto guidando, all you need is un water, papparararà!
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza! Tu.
6: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, nostalgia, sì. Vuole tornare agli anni 80.
6: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: A noi ci fidiamo. La pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
7: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
1: Ma quando mai? Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
7: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
7: E al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
7: Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balakan.
2: Questo fa ridere.
7: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
7: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve venire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: mi fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: È uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché poi...
6: siamo ancora dentro.
0: Brava. È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
6: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
6: hai ragione,
1: ce l'hai
6: fatta. Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao Martina.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Con tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricordo un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e...

0: Allora, noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
1: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
1: All you need is, se non
0: all you need Riccardo.
2: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quanti ne hai? 80?
2: Pochissimi.
0: All you need is.
3: E money.
2: Ma dove sei geniale?
0: Ma dove sei davvero?
2: Mamma mia.
1: Cosa più? Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
0: Vai!
1: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti!
1: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un All I need is un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase all you need is.
1: Non andate
0: cornetto
1: sempre sui soldi,
0: no, vedrai,
1: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri, dai, amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, siamo pronti, si riparte con

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È caos in Venezuela a due giorni dal terremoto che ha provocato 1000 vittime accertate, mentre sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie, salvato un neonato e una quindicenne con la sua cagnolina. 3 le vittime, 4 i feriti, 42 dispersi nella comunità italiana in Venezuela. Il ministro Tajani annuncia che il governo ha stanziato i primi 5 milioni di aiuti. A Roma vanno avanti le indagini sulla famiglia del Bangladesh sterminata in casa nel quartiere Casalotti. Le vittime padre, madre e la loro bambina di 8 anni, ferito il figlio 20enne che ha dato l'allarme. Il killer sarebbe un uomo di 43 anni, amico di famiglia, anche lui bengalese. La polizia ne ha diffuso la foto. Medio Oriente ora con l'ira di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato ieri a Washington. Disordini a Beirut, dove l'esercito deve intervenire contro la protesta dei sostenitori del partito di Dio. Torna intanto alta la tensione a Hormuz, colpita un'altra petroliera. I Pasdaran replicano lanciando droni sul Bahrain. Arabia annuncia intanto per luglio colloqui USA-Iran a Doha in Qatar. Emergenza caldo per 93 milioni di europei, con temperature sopra i 35 gradi, basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia, bollino rosso in 18 città, lunedì ci sarà il picco. Chiudiamo con i motori. Russell partirà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota della Mercedes avrà al suo fianco in prima fila Leclerc, con la Ferrari seconda fila per l'altra rossa di Hamilton e l'altra Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È caos in Venezuela a due giorni dal terremoto che ha provocato 1000 vittime accertate, mentre sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie, salvato un neonato e una quindicenne con la sua cagnolina. 3 le vittime, 4 i feriti, 42 dispersi nella comunità italiana in Venezuela. Il ministro Tajani annuncia che il governo ha stanziato i primi 5 milioni di euro. A Roma vanno avanti le indagini sulla famiglia del Bangladesh sterminata in casa nel quartiere Casalotti. Le vittime padre, madre e la loro bambina di 8 anni, ferito il figlio ventenne che ha dato l'allarme. Il killer sarebbe un uomo di 43 anni, amico di famiglia, anche lui bengalese. La polizia ne ha diffuso la foto. Medio Oriente ora con l'ira di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato ieri a Washington. Disordini a Beirut, dove l'esercito deve intervenire contro la protesta dei sostenitori del partito di Dio. Torna intanto alta la tensione a Hormuz, colpita un'altra petroliera. I Pasdaran replicano lanciando droni sul Bahrain. Arabia annuncia intanto per luglio colloqui USA-Iran a Doha in Qatar. Emergenza caldo per 93 milioni di europei, con temperature sopra i 35 gradi, basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia, bollino rosso in 18 città, lunedì ci sarà il picco. Chiudiamo con i motori. Russell partirà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota della Mercedes sarà al suo fianco in prima fila a Leclerc, con la Ferrari in seconda fila per l'altra rossa di Hamilton e l'altra Mercedes del leader del mondiale, Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Nelle ultime ore le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha detto che l'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Va avanti anche il conflitto russo-ucraino. Le forze di Mosca hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Il sindaco ha esortato i cittadini a restare nei rifugi, ci sarebbe almeno un ferito. Roma, nessuna traccia nella capitale del 43enne presunto autore della strage in un appartamento del quartiere Casalotti. Le vittime sono padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh, ferito il figlio maggiore della coppia che ha dato l'allarme, il killer, anche lui bengalese. In Venezuela il terremoto ha provocato 1000 vittime accertate, sarebbero 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. Si scava a mani nude tra le macerie, tratta in salvo una neonata, 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi, il bilancio della comunità italiana. Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, è disperso da ieri nel lago di Vico, si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso, l'allarme è stato dato dalla stessa ministra. Siamo al calcio, Inghilterra, Croazia e Ghana ai sedicesimi ai mondiali, il Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati, Inghilterra che batte Panama 2-0, nella notte Argentina già qualificata che vince 3-1 con la Giordania, il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan, 3-3 invece tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: la banda di R101.
1: Ah, ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: la banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Sono una bimba neonata e un undicenne, le ultime persone estratte ancora vive dalle macerie dopo il disastroso terremoto in Venezuela. Oltre 1000 le vittime accertate, sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava ancora a mani nude tra le macerie dei palazzi crollati. Nella comunità italiana in Venezuela, 3 le vittime, 4 i feriti, 42 i dispersi. Cambiamo argomento. Gli Stati Uniti hanno colpito nelle ultime ore una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. L'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Il monito di Donald Trump a Teheran. Non si ferma nemmeno il conflitto in Ucraina. Le forze di Mosca hanno sferrato in nottata un nuovo attacco missilistico contro la capitale Kiev. Il sindaco della città ha esortato i cittadini a restare nei rifugi. Ci sarebbe almeno un ferito. A Roma è ancora irreperibile il 43enne bengalese presunto autore della strage in un appartamento del quartiere Casalotti. Le vittime padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh. Ferito il figlio maggiore della coppia, ventenne, che ha dato l'allarme. Il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza fissata il 30 settembre, Mattarella in occasione dell'anniversario della strage l'aveva definita un segno incancellabile della nostra storia. Calcio con i mondiali, Inghilterra, Croazia e Ghana ai 16esimi. Il Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati. Inghilterra che batte Panama 2-0. Nella notte Argentina già qualificata che vince 3-1 con la Giordania. Il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan. 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe ai 16esimi. 3-3 infine tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cristina.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nelle ultime ore forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. In risposta al raid iraniano contro una petroliera commerciale, il presidente Trump ha avvertito Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Va avanti il conflitto in Ucraina. Le forze di Mosca hanno sferrato in nottata un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite varie esplosioni, raid ucraino nel sud della Russia con un morto e un incendio in una raffineria. In Venezuela, tre giorni dopo il terremoto, estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni, tratto in salvo anche un neonato. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. A Roma ancora nessuna traccia del bengalese presunto autore della strage in un appartamento nel quartiere Casalotti. Uccisi una coppia di coniugi del Bangladesh e la loro figlia di 8 anni, ferito gravemente il figlio ventenne della coppia. Proseguono senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico, nel Lazio. Cavallari si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. Formula 1, George Russell parte in pole oggi al Gran Premio d'Austria. Il pilota della Mercedes avrà a suo fianco in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton e per l'altra Mercedes del leader del mondiale, Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ci proiettiamo al weekend insieme a voi, insieme a questa nostra amica che ci scrive. Che tenera, che pensa che tu non lo sappia. Che tu non lo sappia,
1: che
0: Paolo.
1: Cosa dice?
0: Dite a Paolo che oggi, dove abita lui, a Castelleone, c'è la festa della birra.
1: Oh, dov'era?
0: Ma
1: secondo voi, ieri sera doveva? Secondo voi, ieri sera doveva? Peraltro c'erano anche dei colleghi di 105 che stavano facendo un DJ set. E quindi ho avuto modo anche di salutare degli amici.
2: Io invece ti ho pensato, Paolo,
1: anche,
2: perché...
1: Ma che bello, ma come mai vi pensate così tanto ultimamente, ragazzi? Devo preoccuparmi.
2: Non sapevo più a chi appinzare, ho pensato a te. A Roma ho trovato un locale, una birreria, che proponeva tra i dessert il birramisù.
1: Che bello,
3: l'idea!
2: Che praticamente il tiramisù, invece che inzuppato nel caffè, è inzuppato nella birra.
1: Ma inzuppiamoci!
2: Invece Chiara ha inzuppato tutto lo studio di caffè per felicità, per allietare. Non è vero.
3: Fondate questa idea, Paolo.
2: Il caffè che non c'era nel tiramisù, diciamo.
3: Dobbiamo trovare una cura per Paolino.
1: Pesta la nana. Cristiano, pesta la nana.
2: Cosa ha visto?
1: La nana non era.
4: Buongiornissimo, bellissime e caldissima banda, quindi potrà capire soprattutto il grande Paolone.
0: Cosa
4: mia madre anni 85 l'anno scorso è scesa in cantina, dove io custodivo con gelosia estrema una bottiglia di Chateau Lafite Rocher del 1990, la quale non dico il valore, ma sopra i 1000 euro, e l'ha bevuta. Perché è scesa e ha detto: l'ho vista lì, con tutto il vino che avevo in casa. Siete fantastici e ci fate sorridere nonostante il caldo.
1: Non lo so se può esserti di parziale conforto. La mamma di un conoscente mio si è fatto la sangria col sassicaia.
3: No, non è vero, ti prego. Questo è reato, è reato contro il patrimonio.
2: A questo punto ricordo anche mia ex moglie. Che una volta
1: virtù di questo?
2: No.
0: Chissà.
2: Le scaloppine al vino. Con cosa l'hai fatta? Ma con quella bottiglia che era lì, di cui non dico il valore, ma erano tipo 200 euro.
1: Sacrilegio.
0: Sapete cosa? Cantiamo per dimenticare. Qui al venerdì.
2: Però le scaloppine erano molto buone.
0: C'è il Chiara O che tra poco si canta tutti insieme al 331 80 90 101. State con noi.

0: La canzone dell'estate che vi fa stare bene. Mm-hmm. Ripeto, la canzone dell'estate che vi fa stare bene, non il pezzo del giorno, è che è il menù.
1: Ma dopo Every Breath You Take, attenzione, perché molti andrà via il respiro, lo perderanno dopo questa storia. Un'amica a cui è stato buttato qualcosa di molto prezioso.
0: Dai, cioè.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
2: Quando io ero adolescente, mio papà, siccome doveva imbiancare, ha staccato e buttato dal mio muro, dal muro della mia cameretta,
1: cosa?
2: Il poster di Denaro.
1: No.
2: E niente, me lo ricordo ancora.
0: No.
2: Nel poster lui aveva una mano fra i capelli e questa camicia scura bianca, grigia,
0: no,
2: e rosa un po' aperta davanti,
0: no.
2: È stato un dramma.
1: Il poster di Denaro.
3: Scusa se mi ha buttato il poster, mi vuoi bene? Mi stai tradendo?
1: Ancora Marcio, mi sa che quando hai fatto la foto per quello.
4: Marcio,
0: ma dai,
1: è vero, che avevamo visto le tue crisi.
3: È ancora lì che piange.
1: Beh, so che ti ha invitato Mara a venire per questa domenica. Sarai ospite da lei?
3: Sì.
1: Eccolo! Ciao!
3: Vieni, ma facciamolo entrare sto poraccio che non lo chiama più nessuno, vero?
5: È vero, poi è vero.
3: Ma che vita da poraccio che te fanno fa?
0: Sai che invece sta girando di nuovo il mondo con le serate, perché l'Italo Disco sta vivendo un momento di nuova giovinezza e sono ancora tutti in giro loro.
4: Ne aveva, Denaro?
0: Ne aveva, sì.
4: Cavolo.
0: Avanti, scusami.
3: Allora, dov'è? Amore, come stai, Paolo?
0: E perché te ne frega te?
5: Scusa, ma no, sei l'ospite di Domenica Ina, rispondi così.
4: Stavo parlando di poracci, sono interessato anche di te.
3: Si parlerà anche di te oggi.
0: Ah, sì, in che termini?
3: Sì, sei tra gli ospiti, quindi siamo molto contenti.
0: Grazie.
3: Che qua è venuta a trovarci la nazionale del Giappone di calcio.
5: Stanno giocando negli Stati Uniti.
3: Che canteranno insieme a me, dammi tre parole, io c'ho le sisone. Na na na na. Allora,
1: vabbè, i giapponesi, che poi sono così.
4: Spero.
3: Questi ringraziano e basta. Ma cosa vi ringraziate?
5: Ma loro ringraziano.
3: Allora, siete pronti per i super ospiti?
5: Dai!
3: E allora andiamo! C'è Domenica. Abbiamo lo stellato drogato Carlo Crack, poi con noi Celentano si collegherà da Orchite sul Ghiaccio.
1: Perché?
3: Tony F canterà Mi fanno male per i derpiede. Tiberio Timperi si scontrerà a colpi di sopracciglia con Bergomi ed Elio nelle storie tese.
5: Bello!
3: L'attore ci sarà qua, parlerà della sua vita, l'attore preferito da Paolo Dini, yeah. Jean-Claude Vendemmia. Eleonora Daniele ci farà vedere come si finge di essere dispiaciuti di fronte alle disgrazie.
5: Okay.
3: Schifata di Amici 2016 canterà C'hai due spicci per il pollo.
5: Schifata.
1: Questa.
3: La truffatrice che fa balletti su TikTok, Vanna Vacchi. Con noi e poi Albano vestito da Dodò dell'Albero Azzurro, pestato alle dilegnate da Flora Dora.
1: Immagino Dodò con
3: e per finire
1: di Albano.
3: E per finire lo stilista livornese Budello Cucinelli.
1: Grande Mara.
4: C'ha un atelier a Pisa.
3: E abbiamo anche la cantante Ariana Paris Hitler qua con noi oggi. Vieni Paris. E poi Pierluigi Diaco che mangerà in diretta qua il lobby delle orecchie del pubblico, vero?
1: Ma non erano finiti.
3: Io vado avanti.
1: Gente qui.
4: Ariana Paris Hitler ha fatto un album con Lenin Kravitz.
3: Basta.

R101. R101. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Zazbuon Zazbuon Zalla.
1: Eh sì, ogni volta che sento sta sigla per me è come quando parte la baby dance. Mi metto lì a fare baby shark na na na na na, baby shark.
2: Un pochino,
3: sono
2: sì,
3: proprio i tormentivi estivi musicali che stiamo cantando ogni venerdì qui al Karaoke Summer Edition. Abbiamo scelto la canzone che ci è entrata in testa nel 2001 e non ne è mai uscita, Valeria Rossi con Dammi tre parole, scoprendo che ad oggi Valeria Rossi fa suonare le piante.
1: Dai,
3: ha scoperto un modo per percepire le vibrazioni di ogni fiore, sì, frutto e pianta, e ci crea delle canzoni. Ha avuto, sì, tutto un progetto.
4: Beh, però il cactus fa urlare lei.
1: Sì. Beh, è una variante, sì, della
3: Yakuti,
1: tua.
3: Dici?
1: Tu le fumi. Lei,
2: esatto, ognuno ci fa quello che vuole.
1: Esatto,
0: sì, sì. Diciamo che poi spesso le due cose vanno di pari passo, sì, diciamo, sì, anche.
1: Io ho un amico di bevute che dopo una certa ora ci parla con le piante. Giuro.
0: Non ci piscia?
1: No,
2: dai.
0: Di solito, come primo step.
2: Bentornato, diciamo. Cristiano, bentornato.
3: E dopo ci parla.
1: E poi ci parla chiedendogli scusa. Scusi, se l'ho sbagliato i piedi.
0: Ok.
3: Tante voci, tante ugole al, sì, 331-80-90-101 per la versione banda, sì, di questa canzone. Lascerei di 25 perdere... anni fa.
0: Sì, anch'io. Bypasserei la flora e... No, dico appunto, cambiamo un attimo argomento e torniamo sul ciccio del discorso, quello canterino.
3: Era giusto per aggiornare su quello che poi è stato il destino di Valeria Rossi.
0: Giusto.
3: Vabbè, siete, noi stiamo, pronti?
2: Stiamo prendendo tempo perché buon Peppino in regia sta mettendo insieme tutte le voci, tutte, sì, le canzoni.
0: Peppino che suonò con i Beatles anche, ricordiamolo.
2: Ieri sera ha suonato per i Maroon 5.
3: Bravo,
2: diciamolo.
3: Giusto.
2: Diciamolo. Bravo, bravi, bravi.
4: Peppino.
3: Seratona, ah, l'ippodromo, ormai di San Siro.
0: Se la intende col mainstream musicale,
2: certo,
0: globale, Peppino. Certo.
3: Dopo Robbie Williams, anche Maroon 5, tante sorprese per le prossime date targate RC. 101. Dai,
0: due biglietti per Anna Pepe me li trovi a dicembre, Peppino. Tu che ormai sei culo e camicia con tutto l'entourage.
2: Ma Anna Pepe è chiesta da te. Ah, no, forse tua figlia.
4: No,
2: ah,
4: no, più Cristiano, però, proprio.
0: È forte Anna Pepe, anche, dai. Forte.
2: Vabbè, vabbè. Ci siamo?
3: Abbiamo, sì, la versione, dai, della banda di Valeria Rossi. Quindi tutti abbiamo un bel biglietto per il concerto degli ascoltatori della banda di R101. Via!
5: Dai, dammi tre parole.

0: Buongiorno banda, questa canzone ai tempi d'oro per i favoritismi della Juve era sempre modificata così. Dammi tre parole.
1: Allora,
0: calcio di rigore. Ciao banda e we
1: fatti furbo, va.
2: Dammi un temporale, fallo per favore. Sto quando io sto per morire.
3: Dammi tre parole. Ghiaccio, gel, limone. Questo caldo non lo posso sopportare. Dammi tre parole. Ghiaccio, gel, limone. Questo caldo non lo posso sopportare.
4: Già ubriaca, siamo già al secondo due volte.
5: Appunto,
1: esatto. Bravi, oh, la bravi.
6: Facciamo anche quest'inverno questa, scopriamo la Winter Edition.
1: Bravi.
6: Christmas Edition di tre
1: ma nessuno
6: parole.
1: Ha detto Peppino e Trimone, non l'ha detto nessuno. Peccato.
6: L'ha montata lui, secondo te ce lo metteva
1: già
6: dentro.
1: Giusto, giusto, però ha messo sui rigori della Juve, quindi dovevo dirglielo.
6: Ieri apriva Maroon 5, oggi monta Dammi tre parole cantata
1: pensa
6: dalla banda di R101.
5: Bel destino.
1: Infame.
6: E chissà venerdì prossimo cosa vi toccherà cantare qui al karaoke della banda.

0: Perfetto, Marco Mengoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Veramente ragazzi. Ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao, Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.
0: Bravo.
3: Dario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia, basilico, rosa. Fantastico. Oh, ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti. Ma c'è altra gente?
0: Sì.
4: No, ma cavoli, io l'ho fatta ieri sera con tanto amore. Stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
4: Niente, adesso sarà fuori a bollire.
5: Ecco. È vero.
4: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare. L'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Niente.
0: Vabbè, ma va bene.
5: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
1: Appunto.
0: Vabbè, rimane così. Comunque ha preso la rugiada della notte.
1: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
5: Mi ha obbligato.
6: Ciao banda, Teo da 100.
0: Oh, ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle.
1: Spettacolo.
0: Ognuno con le sue erbe.
1: Bella
0: con le
1: cosa.
0: Sue fiori.
1: Io non la conoscevo, ad esempio. Ma Matteo da Roma neanche. Però la mamma sì mi ha detto.
0: Ma certo.
5: Buongiorno. Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
1: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
5: No, infatti.
1: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco. Stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo o il mazzetto.
5: Credo il mazzetto.
1: Chi è che viene appeso fuori di casa?
0: In teoria si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per soccaldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101.

0: RTR 101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque certo. fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro
2: si
0: Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is il budello di
1: Tutuma. Ma cosa c'entra?
0: Tutuma. All you need is Cristiano Militare da oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace. Bravo, amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini. Vi aspetto.

0: Hit su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'Ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'Ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
1: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
1: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
1: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
1: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
1: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
1: All you need. All you
4: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
1: A questo
0: senza ingrassare però.
1: Mamma mia. All you
5: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
1: All you
7: need is se al lavoro vicino casa e non più a un'ora ad andare di traffico è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Per ritornare. Mamma. Sempre col traffico
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
1: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
1: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente,
7: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
1: Ognuno lì dice una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano? Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori.
3: All you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te, a te.
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Pararara è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is un water. Pa, pa, pa, pa.
1: E vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
5: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao. Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80. All you
5: need is un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dai palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. La pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
6: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
6: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero, ma scusi.
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Ah,
2: al contrario.
0: Complichetta.
6: Poi, pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa.
6: Vivo. John Legend è vivo. Così,
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
6: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
6: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su RC.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale.
1: Quella che... delle macerie, un bambino di 11 anni tratto in salvo, anche un neonato, nuove

0: notte, purtroppo senza esito, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, l'uomo era disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Archiviata la prima fase del mondiale di calcio, viaggia questa sera ai sedicesimi di finale della competizione, dalle 21 in campo Sudafrica e Canada, si gioca al SoFi Stadium di Los Angeles. Musica dopo il successo della prima rappresentazione, oggi al Festival dei Due Mondi di Spoleto torna Vanessa, opera di Samuel Barber, su libretto di Giancarlo Menotti, appuntamento classico alle 12 con i concerti di mezzogiorno, chiusura il prossimo 12 luglio con il concerto in piazza che vedrà Gian Andrea Noseda alla guida della Filarmonica del Teatro Regio di Torino. Queste le breaking news di Digicom 24.
1: R101. R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma chi lo sa, potrebbe essere.
2: Eh beh, oggi sì, anche perché siamo partiti per l'unica volta con una battuta pazzesca che ci ha mandato il direttore ieri sera. Mi raccontava che la sua frutta si è iscritta all'università e da settembre andrà all'albicocca.
1: E allora rimaniamo in ambito di frutta e di università.
2: E anche
1: perché questa amica che non si, non si firma, dice: la mia rettrice, quindi il mio rettore, al Politecnico di Milano si chiama Donatella, quindi Donatella.
3: Ma no, Donatella rettore.
1: È il rettore.
3: Va battuta proprio di suo.
1: Così dico.
2: Allora, va bene. Allora anche a Donatella rettore e ai giudici di gara, ovvero Denaro e un rettore in generale.
3: In quanto rettore magnifico, voglio rispondere al nostro direttore che l'albicocca io la mangio a bocconi.
4: Ma non riesco a ridere neanche a questa.
3: Vabbè, allora però.
5: Problema tuo. Ma ce l'hai Mad Desire? Io.
2: Di Denaro.
5: Di Denaro.
2: Ah, quindi viene qua per far macinare la SIAE alla fine.
1: Peppino, con 10 euro quanti gettoni mi dai?
2: Hai firmato un contratto, caro Dan, caro rettore, dovete concentrarvi e giudicare gli sfidanti del Tortorella Challenge.
1: Eccola, Mad Desire.
5: Sì.
2: Cominciamo subito con la prima sfidante, anzi, le prime due sfidanti.
6: Oh, sta facendo l'appello. Anguria?
7: Presente.
6: Cocco?
7: Presente.
6: Banana?
7: Presente.
6: Ma chi manca?
7: Mango io!
3: Mango.
2: Anche la modulazione della voce su ogni frutto, la banana era più acuta.
1: Certo.
2: C'è uno studio dietro.
3: Attorialità.
1: Mamma mia, che bravi.
5: Padre che magari è un commercialista. Papà, mi fai la papaya?
1: Mamma mia.
2: Secondo sfidante.
8: I miei diverticoli si sono diverticoliti tantissimo.
2: Talmente stupido.
1: Sì, è talmente stupido.
3: Doveva passare per forza.
5: Finita qui la frase.
1: Voi immaginate quelle stupida. Allora, provate a immaginare quelle che siamo costretti a scartare. Provate.
5: No, anche visto che la battuta,
2: magari le mettiamo tutte.
5: Visto che la battuta esca oggi, ce l'ha prestata gentilmente il direttore. Ecco, pensate che lui è il direttore. Pensate agli altri impiegati della radio come sono. Vabbè.
4: Potete mettere la mia canzone che ha richiesto Cristiano?
1: Eccola qui.
4: Dove non cantavo io?
1: No, che cantavi tu, dai. Eri
2: allora
1: tu a cantare.
2: Allora ci fate la colonna sonora da tappetino musicale per il terzo sfidante.
9: Ciao Chiara.
2: Ciao.
9: Io ho scritto i miei pulcini ingegneria a Milano, vanno al Pollini.
2: Politecnico
1: al Pollini.
2: E vanno con la metropolitana.
3: Basta,
1: mamma
3: Chiara
1: mia.
3: Tutte le tiri.
2: Chiudiamo con questa.
10: Ciao, R101.
2: Ciao.
10: Sono Giada.
2: Ciao Giada.
10: Da Foscuro e questa battuta è fantastica. Allora,
2: prego.
10: Come si chiama un frutto che sta pescando?
2: Come?
10: Pesca. Ciao, sono Giada e vi saluto. Ciao Chiara.
2: Giada, ciao.
1: Giada dal lato oscuro della forza? Da dove?
2: Ho detto qualcosa del campo scuro, una roba del non geolocalizziamo.
1: No, non geolocalizziamo.
5: Esatto. I bambini del centro Italia sono usciti dal gruppo nel frattempo. E si dice pesca.
1: Chi è?
3: Questo che piagne.
4: Posso cantare con la mia voce?
1: Sì, ma l'hai sempre fatto, coraggio, lascia stare quelle vecchie querelle.
4: Lo posso fare?
1: Sei sempre stato, mica sei Plastic Bertrand.
4: Vado?
1: Dai.
3: Vai.
1: No.
3: La miseria. La vera voce di Denaro.
2: È l'urlo che si sta alzando da campo scuro.
5: Guardate che questa è una bella gag, eh? No, no, veramente.
3: Ti è piaciuta?
5: Non vorrei passasse così via. Vorrei proprio, cioè, Denaro accusato sempre di non aver cantato le sue hits con la sua voce. In realtà un giorno se ne esce la sua vera voce è questa.
3: Tenore, Pavarotti.
5: Molto bella come gag.
2: Sentiamo come ci canti The Winner Is così a cappella live. Non torna.
4: Scusate se ho preso bene l'acuto.
2: Sì.
3: The Winner Is, lo dico io.
4: Denaro.
10: Ciao, R101.
2: Grande.
10: Sono Giada da Foscuro e questa questa battuta è fantastica. Allora, come si chiama un frutto che sta pescando? Fisca!
3: Bella.
10: Ciao, sono Giada e vi saluto. Sì, sì. Ciao Chiara.
2: Allora, bellissimo, ciao. Giada. Perfetta la costruzione, tutto, ci sta tutto.
1: Fai una riunione la sera con il nostro direttore e mettete giù altre idee che a noi piacciono molto.
3: A voglia.
2: Ecco. È Caposcuro vicino a Capri, è un posto pazzesco.
5: Perché non, perché non scrive, non manda più vocali il mio amico di Ponza? Di Formia, dov'era?
1: Yeah.
5: Quello con la voce di Aristide, dei cornetti.
3: Avrà una dignità anche lui, dopo un po' ha smesso.
2: Avrà tempo da lunedì, perché ricomincerà il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: quanto mi sono mancate queste risate di Militello.
1: Grazie zia, grazie zia. Oh, yeah. Ma adesso andiamo con la basettina. Pallonara. Strataratara. Eccoci qua. Allora, facciamo rotolare un po' il pallone in giro per i mondiali, partendo da questo che si sta disputando e sta mettendo in, come dire, in essere la griglia dei sedicesimi, molto forte.
2: Mi piace la griglia.
1: Una prima curiosità, è quello che questo è un po' il mondiale dei vecchietti. Allora, dovete sapere che in tutte le edizioni disputatesi fino ad ora, sì, i calciatori scesi in campo over 40 erano stati appena 8.
2: Wow.
1: Mentre sono 8 gli over 40 di questa edizione.
2: In questo momento, certo.
1: Il più vecchietto è Gordon, il portiere, quello della Scozia, nota marca di gin.
3: Certo.
1: E poi vabbè, anche Cristiano Ronaldo, eccetera, eccetera. Quindi del mondiale della longevità.
4: Invecchiamo meglio, forse.
1: Sicuramente si mangia meglio, insomma, ci si cura meglio. Che c'era un pallone intelligente, è stato detto?
4: No. La smart ball.
1: Sembra che ci sia un pallone in grado di comunicare dati in tempo reale alla sala VAR per quanto riguarda le traiettorie, i tocchi di mano. Quindi il pallone sa cose.
2: Che ha dentro,
1: che noi umani.
2: Ha dentro un dispositivo che comunica con.
1: No. Vabbè, ora mi chiedete
4: ci saranno
1: dettagli
4: dei sensori, intelligenza artificiale.
2: Tu chiedi al pallone chi è stato l'ultimo a toccarti?
1: Vabbè, la domanda scivolosa.
2: A chi diamo il calcio d'angolo?
4: Se ha le impronte digitali c'è stato un fallo di mano, sicuramente.
1: Ci sono dei palloni collaboratori di giustizia, infatti, anche.
2: Ma uno come Cassano, come ci parlava col pallone intelligente?
1: Perché tra tutti.
5: Che domande sono queste, Paolo?
2: Esatto. Erano altri tempi.
1: Andiamo invece, a me piace anche, non per altro, anche perché c'è stata un'epoca in cui i mondiali noi non solo ci andavamo ma li vincevamo anche. Due perle al volo del mondiale del 38, siamo sotto il fascismo, in semifinale Italia-Brasile, rigore per l'Italia.
3: Sì.
1: Meazza, designato a trasformare il calcio di rigore, mentre prende la rincorsa gli si sfalda l'elastico del pantaloncino.
2: No, mamma mia.
1: L'imperturbabile Meazza trasforma il calcio di rigore reggendosi con una mano l'elastico del pantaloncino. Rigore passato alla storia.
3: I nostri lo sbagliano con ormai la divisa perfetta
1: con l'elastico intatto. Ma una cosa veramente curiosa riguarda i premi. I premi partita, perché oggi si fa un gran parlare se quella nazionale vince milioni di soldi, petrodollari, premi aggiuntivi. Nel 34 l'Italia vince il mondiale, induce, scende negli spogliatoi e dice: atleti azzurri, cosa vorreste per la vostra vittoria? Scatta Monzeglio e gli dice: Duce, io mi accontenterei di una sua cartolina firmata. Tutti là, state zitto, tutti quelli per non fare la figura, ovviamente, di essere da meno, hanno detto: sì, Duce, anche noi. Nel 38 l'Italia rivince il mondiale, scende il Duce un'altra volta, tutti tappano la bocca a Monzelli per evitare che dicesse cagate. Dice: cosa vorreste? A quel punto tutti dissero che volevano un biglietto ferroviario vitalizio. Ferroviaria per viaggiare.
3: Arrivavano puntuali, tra l'altro, all'epoca.
1: Chiaramente. e furono accontentati. Pensate, campioni del mondo e biglietto gratis per tutta la vita.
4: Quindi ancora adesso volendo.
2: Sì, adesso stai sullo stesso treno per tutta la vita, come è successo a Milano.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ma se le donne lo sanno, perché quando gli chiedi cos'hai dicono sempre niente?
1: Perché lo devi capire tu.
0: Lo devi capire tu.
1: Lì devono partire tutte le doti da indagatori che avete voi.
2: La mia dice dobbiamo parlare. E non so cosa sia peggio.
1: Le donne lo buttano anche spesso e volentieri, quell'oggetto a cui tenete tanto. Può succedere.
3: Fai attenzione,
1: le mamme.
3: Le parole.
4: Vabbè. Il tuo ragazzo ti ascolta.
1: Sto per raggiungere in quei della montagna. Abbiamo un weekend di decespugliatore.
2: Ah sì? Ma pensate che weekend che si profila a casa Tortorella.
1: Potrei buttare il filo così. È finito il filo.
0: Sì, fallo lavorare un giorno con decespugliatore senza il filo. Voglio vedere cosa riesce a combinare.
1: Parlando
2: col seghetto, quello che si usava alle medie
1: per tagliare l'erba, come
2: nel
1: fai?
2: Laboratorio di educazione tecnica.
1: Le forbicine da unghie.
0: Peppino gli ha chiesto, cerca effetto decespugliatore, spugliatore, ha trovato sta roba qua.
1: Quella è una sega, questa è la motosega. Dice spugliatore, segnato così. È vero, può essere.
3: Vabbè, perché... sta diventando linea verde sto programma.
0: Sì, è vero. Scusate,
3: possiamo andare avanti.
1: Ehi, tante cose che vi hanno buttato, è successo anche a voi. 331 80 90 101, le vostre voci.
5: Vai. Ciao a tutti, Radio 101, sono Katia da Mezzanino.
1: Ciao,
5: allora,
1: Katia.
5: Non parlo direttamente per me, ma parlo per mio figlio Loris, per quello che gli ho combinato.
1: Eccola.
5: E cosa gli ho buttato. Mm-hmm. Era un appassionato di basket, giocava a basket, e ogni tanto guardava le partite americane e magari ci giocava, no? Puntava 2 euro così, in una
1: che
5: puntata
1: tenero.
5: Ha vinto 350 euro.
1: Wow.
5: Ed è andato a comprarsi tutto il vestiario di Michael Jordan con le scarpe, praticamente
0: certo.
5: La sua camera sempre in disordine e io un giorno con i sacchetti così c'erano dentro tutto questo vestiario, io l'ho buttato via. Penso che sia stato uno dei giorni più brutti della sua vita.
0: Certo.
5: Ti amo Loris, figlio mio, scusami. Katia da Mezzanino.
0: Ho capito, ma
1: rimane
0: sospesa in metropolitana.
2: Come?
0: Da quando vive in metropolitana? Dal Mezzanino.
1: No. Loris l'ha spedita.
2: Questa domanda che aleggia.
0: Qual è?
2: Perché?
0: Perché?
3: Ha detto lei.
1: È perché arriva quel momento, il disordine, devi buttare
2: ma
1: via
2: perché?
1: Tutto.
2: Problema
4: che poi...
2: O metti in ordine o gli dai due sciaffate.
0: Beh, anche tanta gente se ne pente poi, non necessariamente butta roba dei familiari, butta roba propria.
2: Io sono
0: poi
2: andato a vivere.
0: Dov'è quella cosa che mamma l'ho buttata? Scusa, sei andato a vivere?
2: No, sono andato a vivere da solo a 11 anni io per
0: davvero?
2: Questo motivo. Sì, perché mi passavano e
0: ma perché
3: l'ha buttato fuori di casa.
0: Bravo, è la famiglia che ha buttato via te.
6: Un bel giorno mio figlio, che oggi ha 34 anni,
1: sì,
6: mi chiede: ma la mia collezione delle carte Pokémon che fine ha fatto? È in discarica.
1: No.
6: Ma potevo mai immaginare che acquistassero così tanto valore le carte Pokémon?
4: Famose i Pokémon introvabili, no? Quelli che dovevi cercare. Dov'è? Pikachu è in discarica.
1: Sì. Pikachu,
2: grazie,
1: come lo ricicli?
2: Ma vi sta bene, ma io figliolo ci vengo a prendere soprammobili in camera tua e butto via tutto. Ma lasci stare la mia camera, butta giù quelle manacce. Poi altri disperati

0: dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola,
3: degli scozzesi disposti a spendere pronti di andare a vedere la squadra, c'è un'eccezione.
0: Un attimo, negli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea, che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston, dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia, dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah,

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: È vero.
3: Esatto, hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno
2: tutti insieme,
0: arriva.
2: Tutti insieme.
4: È arrivato.
2: Oddio.
0: Che versione è?
2: È la versione moscia.
0: Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico animatore
2: depresso. Aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
5: No, quella è troppo allegra.
6: Direi se ne sentiva la mancanza. Io.
3: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
2: Allora.
6: A Trespiano?
5: A Coccia di Morto, credo.
2: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
5: Sì, non lo sapevo.
2: E ora ci troviamo.
5: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
2: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
2: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
6: Come gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
2: Sì. Forza, salite sul palco.
6: Sì, certo.
2: Forza,
5: dai.
2: Muovi in alto la mano.
5: Sì.
2: Sono il tuo capitano.
5: Un po' più lento.
2: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
5: Bella.
0: Che tristezza.
5: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
5: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
6: Eccoci qua.
5: Vai,
6: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
5: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
6: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
3: Questo
6: Messi
3: 39.
6: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: Certo. La mano de Dios.
6: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto, vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: E
6: a quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
6: portando.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
3: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
6: Chi è?
3: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
6: Che
3: di fronte a un Messi in grande spolvero.
6: Sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
3: Che farà un autogol
6: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli. E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
6: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: buongiorno.
1: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
2: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldaia?
3: Ecco, lo sapevo, sai.
4: Di Luis Fonsi. Sì. Sai quante madri.
2: Sai quante mamme avrebbero potuto
4: cancellare il file.
1: Un giorno dovremmo fare questa call. Chiedere alle
2: Io non aspetto altro.
1: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
2: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
3: sì,
2: prima aprile, Ferragosto.
3: È vero, va fatto.
2: Ferragosto siamo qui?
1: Tu sei qui, da solo.
4: Teoria. Se tutto teoria, va no. bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
5: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti certo. dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
1: Fabio, ciao.
4: Perché sì, c'è un decreto che...
1: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
4: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4 esatto. del pomeriggio.
1: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
4: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
2: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
1: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che cioè l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
4: I tacchi stessi delle donne.
1: I tacchi delle donne.
3: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
1: Aiuto. Vabbè.
4: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
1: Esatto.
4: Ieri lo raccontava anche Cristiano.
1: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
3: Sì.
1: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è in America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
2: Ma non un po' dove vuoi.
1: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
4: In remoto. In smart birthing.
1: Hai capito?
2: Sì. Quindi. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma, a fare coraggio.
6: Ragazzi, se non ostetrica, è possibile che mi fanno partire da norvegesi. Io come gli dico le cose?
2: L'ostetrigard.
1: Pur di non rinunciarvi si è connesso
4: col popcorn
1: con, esatto ad assistere al party.
4: Lì
2: oddio
1: l'altro invece chi è
2: la ringa,
1: Chiara tu hai detto due.
4: L'altro è quello che invece
2: belga...
4: l'ha raggiunta poverina insomma
2: Doku
4: che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio credo che sarà felice.
2: Sì,
4: ecco.
2: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
4: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
7: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
3: esattamente
7: per uscire.

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale, e a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo premier bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed è anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of
0: Mauser
1: of the Cabinet Office, cacciatopi capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
1: infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato. Andy
1: è incredibile,
0: Burnham,
1: esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi, Larry.
1: Ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
1: Centravanti
3: dell'Inghilterra.
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E sono lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che è sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà già

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua la tensione in Medio Oriente. Le difese aeree del Bahrain hanno intercettato missili e droni iraniani dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l'Iran colpendo 10 obiettivi. Teheran aveva annunciato raid contro la base della quinta flotta statunitense in Bahrain e in Kuwait in rappresaglia ai raid degli Stati Uniti. Aiuti da tutto il mondo in favore del Venezuela 3 giorni dopo il terremoto che ha colpito il paese, estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. Si contano oltre 1.400 vittime, più di 3.200 i feriti, circa 50.000 le persone che mancano all'appello. A Roma nessuna traccia di Shahdat Hossein, 43enne bengalese, accusato di aver sterminato una famiglia, madre, padre e figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti. Ferito il figlio 20enne della coppia che, a proposito del pluriomicidio nel quartiere Casalotti,

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorella.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: sono le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Quella.

0: Ciao, buona giornata Andrea da Padova.
1: Ciao Andrea.
2: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
3: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
4: a scuola.
3: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
5: Scusate.
1: Tagliare ciocche a
3: scuola andavi nel braccio.
5: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
2: Perché?
5: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
4: Bravo Fabio,
5: questa è la bella.
1: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
4: Ormai vabbè, sono tutti Fabio.
3: E comunque The Champ sono meglio che One, no? Ricordiamo. Sì, sì. Andiamo avanti con l'ultimo.
1: Vai!
6: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso? D'Artagnan.
1: Giusto.
6: Ciao da Vittoria.
1: Ciao Vittoria.
2: D'Artagnan.
4: Sì.
3: Vabbè, questa è bellina.
2: Sì,
3: perché D'Artagnan è capitata qui.
2: Non lo so.
1: Per sbaglio. Probabilmente allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
7: Corsa automobilistica fatta coi guanti, Le Mans.
1: Certo.
2: Anche questa battuta è fatta con
1: qualcosa. Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
3: Posso fuori gara, diciamo,
2: sì?
3: Fuori concorso.
2: Dai,
3: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
4: Davvero?
2: No.
3: Sì.
4: Non è vero.
3: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
2: È bello,
1: entra Belli, esce Capelli.
2: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
3: È chiaro, come i giocatori.
2: Certo.
1: Federico Fashion Style,
5: sì,
1: Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
5: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
2: Perché
5: che ha fatto l'antigiallo?
2: L'antigiallo,
4: basta, il cartellino della battuta. Battuta bruttissima.
2: Mamma
4: Fabio,
2: mia, ragazzi.
5: Volevo salutare. C'entra, però, mamma mia, quanto sei squallido.
4: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
2: Una dietro l'altra.
4: Mascara. Comunque, detto questo.
1: Che c'entra col parrucchiere?
4: Fashion style, tutta una roba.
1: Ah, ok.
4: Vabbè, the winner is Fabio.
8: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
1: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
5: No.
3: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
5: Ne capisco che battute io.
1: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
2: E we

0: Unity con One Republic, I Live the Swear 101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, mamma mia, no, non ti Chiara, ci mettere quei numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a farla commercialista, vero? Lascia stare.
1: È andata male.
3: Ciao, Wanda. Anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè,
0: vero.
3: Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace. Ciao. No, la cosa bella è che metti le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: Certo.
2: Ovvero, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: Però,
1: è vero, l'abbiamo pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero. Sì. E alla fine tra 11 ore e poco più saremo tutti attaccati alla televisione. Ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island, si stanno preparando nelle piazze in Italia i maxi
2: addirittura
0: schermi.
1: Dai, no, questo non ci credo. I maxi schermi.
0: Maxi schermi, ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata. Temptation Island,
2: ci posso credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto. Filippo Visciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
4: Eccomi qua.
0: Devo far ripartire la sigla.
4: Di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici, perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
0: Paolo.
5: Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato, finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è rimasto chiuso in bagno. D'altronde il karma. Buona giornata a tutti. Oggi da Brescia.
2: Giusti, non è che mai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Ma hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stai dicendo una cosa prima che ti abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui, non lo nomino se non riparte la sigla, arriva e c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattare via sto ghiaccio. Ma ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggini, non ti interessa, ma.
0: Interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino, però hai indagato.
0: Risposto,
1: però
0: certo. Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investigato qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Alexia su R101, pezzo più ballato e trasmesso dalle radio nel 1997, che partecipò al Festival Bar. Grazie per avercelo richiesto, continuate così, la prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Amici, è il momento di parlare di Nana Kwaku Bonsam.
2: Chi è?
0: Nana Kwaku
1: è uno stregone ghanese, ok? Che pare voglia in supporto alla propria squadra, il Ghana, presente ai mondiali, aiutarli cercando di gettare il malocchio sugli avversari.
2: Ah, che carino, simpatico.
1: Ha detto che provava un atto di stregoneria, i suoi successi finora non si contano, aveva provato a impedire a Salda Vinci di fare Sanremo e infatti ha vinto. Esatto, ma ha provato a fermare l'Inghilterra e il suo obiettivo era Harry Kane, ok?
0: Ieri sera
1: il Ghana ha fermato l'Inghilterra, 0 gol, 0-0, con il Ghana che si è chiuso a catenaccio e in due occasioni ha anche sbagliato clamorosi gol e forse riusciva anche a portarla a casa. Abbiamo Vanna Kwaku al telefono, abbiamo deciso di intervistarlo. Buongiorno.
3: Buongiorno quanto tutto.
2: Potevamo farne a meno, no?
3: Buongiorno tutto, buongiorno quanto tutto.
1: Sì, tutto a posto qua.
3: Io africano, però d'accordo.
1: Foggiano è d'accordo? Non ho capito.
3: Io sono africano ghanese,
1: certo.
3: Un maledetto Keina mondiale, l'ho fermerò e l'ho fermato.
1: Ah, hai detto lo fermerò e l'ho fermato.
3: Ho fermato.
1: Come funziona gli ali di pipistrello, sangue di serpente? No, come funziona?
3: Io ho fatto sbagliare rigore a Roberto Baggio nel 90.
2: Comunque.
3: D'accordo?
4: D'accordo. Sbaglierei rigore, signore.
3: Ho fatto lasciare Chiara Ferragna Fedez.
1: Hai fatto lasciare Chiara Ferragna da Fedez?
3: Ho fatto andare là da casa di Riccardo Russo, usato combinazione da Cassaforte.
1: Ah, la combinazione Cassaforte di Riccardo Russo?
3: E poi ho detto Harry Kane non segnerà più.
1: Harry Kane non segna, infatti
4: non
1: ha sbagliato.
4: Non segna più, signore.
2: Ma scusi,
0: è strano quando va via.
1: Lei, esatto.
2: Che aiutante ha lì vicino?
1: Lei ha parente in Brasile?
3: Sì, Don Nascimento è un amico mio grande. Allora, ho fatto un'altra maledizione.
1: Ad esempio?
3: Per questo non c'è Militello.
1: No! Sì. Cosa?
0: Era tutto previsto in realtà.
3: Ho preso un cappello di Chiara.
1: Sì?
3: No, guarda tu! La saliva di Paolo Dini.
1: Aia.
3: Sì. Io la farò! Una foto di Riccardo Russo.
1: Sì?
3: Ho fatto la danza per farne venire una bella botta intestinale a Militello.
0: No. Ho fatto l'acqua di San Giovanni con il...
4: Lei ha la diarrea, signore.
2: No, povero.
1: Ma cos'è?
3: E adesso uniamo tutte le mani, quanti?
0: Sì.
3: Uniamo le mani, ragazza, buaca.
2: Io sto unendo, eh.
1: Uniamo le mani?
2: Mi fido.
3: Occhio, malocchio.
1: Occhio, sì. Malocchio.
3: Capelli di Tortorella rimani più bella.
2: Bella.
3: Foto di Russo.
2: Sì.
3: Se sta male vi busso.
1: Vabbè.
3: Dini. Domani Paolo Dini.
1: Sì.
3: Avrà problemi di intestini.
0: Ma
3: vai.
0: Perché? Ma scusa,
1: già.
3: Domani
1: scusi.
3: Vedrete che non verrà Paolo Dini.
1: Ma scusa, già non
3: forse,
1: c'è
3: Militello. Forse. Vediamo se domani funzionerà ancora.
2: Non riesco più a sciogliere le mani, le dita.
4: Sì. Lei rimane in bagno tutto il giorno, signore.
1: Ma come mai gli parte la voce di Ivana? Muaku, quacu, no,
0: c'è un problema con la linea.
1: Vabbè, senta.
0: È quello come con Giuca Scasella, non riesce a staccare le mani.
2: Aiuto!
0: Io non lo chiamerei più.
3: No, qua inizia effetto,
1: aia. Aia.
2: Si è liberato.
3: Questo è Harry Cake.
1: Allora, non a caso, la prossima canzone si intitola Buon Vento. Giusto per coerenza.
0: È la prima volta che sarete contenti di sapere che tra poco c'è il Tortorella Challenge, ragazzi. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del

0: 7:30, ragazzi, oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Che la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: È difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'ho mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo, chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto cogli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia me.
2: Sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte
0: le mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. Sì. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: Questa è la Fletcher, in giallo. La Fletcher arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati e che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto non lo vuoi dire. È andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
4: Io ho un bottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto mi gira in tantino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini, dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate, ragazzi.
2: Il proprio sabotatore. Chi è?
0: Io sono io.

Oasis su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: gente.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti X Factor, Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi,
4: chiamami sono Maionchi. Venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo
4: ti
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina. Che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
4: Così. Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Sono
1: e
3: io
1: giù
3: quello,
1: a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forte, proprio.
3: Dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà lo spettacolo con il nostro militello da Pisa. Abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: fai. Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirne, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Via, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: Mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
7: Grande! Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà
3: perché
2: dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi

0: E pronti, partenza via! Eccoci qua, la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E siamo tutti a chiamare Antonio.
2: Eccomi,
1: fa caldo.
2: Paolo, eccolo. Eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio.
3: Antonio, questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase che mitica,
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: Sì, caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo, pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Il pieno a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è.
0: Comodo.
1: È così.
4: Buongiorno, banda.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una società. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già.
3: Ha parlato lei.
1: Dico che quando
0: è vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché, sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Perché con me non fate forse così.
3: Certo. No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno
0: Ricky.
3: A tutti. Ma Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: È una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del Digitale
3: Terrestre. Andate a vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara,
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita, non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma Paolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso. E non va bene quello che
3: dico. Ma non pensarle, allora, pensale.
1: C'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola, domina Platini. Ah no, è l'84.
3: Ancora questa storia.
1: E beh, ragazzi.
0: Sì, che pubblicano
1: le
0: prime
1: storiche.
0: Pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci
2: buongiorno.
0: Di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
1: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce
1: esatto.
0: ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no?
1: Non è questione di serietà.
3: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì,
0: 24 ore.
3: No, è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Anche poi gente non ci che sono più i mondiali, esatto. Non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello da 83.
0: Island.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
2: Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto sì, nascono gente... amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island. Può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: No, guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto...
3: Sì,
0: sì. Essere vostro figlio che è abigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, chi vi ha rubato... come avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Giro di boa.
2: E gira è vero. Tutto il mercoledì. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: ci proiettiamo al weekend insieme a voi, insieme a questa nostra amica che ci scrive. Che tenera, che pensa che tu non lo sappia. Che tu non lo sappia, Paolo.
1: Cosa dice?
0: Dite a Paolo che oggi, dove abita lui, a Castelleone, c'è la festa della birra.
1: Oh, dove ma secondo voi ieri sera doveva?
0: Lui.
1: Ma secondo voi ieri sera doveva? Peraltro c'erano anche dei colleghi di 105 che stavano facendo un DJ set. E quindi ho avuto modo anche di salutare degli amici.
2: Io invece ti ho pensato, Paolo,
1: anche,
2: perché...
1: Ma che bello, ma come mai vi pensate così tanto ultimamente, ragazzi? Devo preoccuparmi.
2: Non sapevo più a chi pensare, ho pensato a te. A Roma ho trovato un locale, una birreria, che proponeva tra i dessert il birramisù.
1: Che bella l'idea!
2: È praticamente il tiramisù, invece che inzuppato nel caffè, è inzuppato nella birra.
1: Ma inzuppiamoci!
2: Invece Chiara ha inzuppato tutto lo studio di caffè per felicità, per allietare. Non è vero.
3: Ma date questa idea, Paolo Dini.
2: Il caffè che non c'era nel tiramisù, diciamo.
3: Dobbiamo trovare una cura per Paolino.
1: Pesta la nana! Cristiano, pesta la nana!
2: Questo sarà questo?
1: La nana non era.
4: Buongiornissimo, bellissime caldissima banda, qui vi potrà capire soprattutto il grande Paolone.
1: Cosa
4: mia madre agli 85 l'anno scorso è scesa in cantina, dove io custodivo con gelosia estrema una bottiglia di Chateau Lafite Roche del 1990, la quale non dico il valore, ma sopra i 1000 euro. E l'ha bevuta, perché è scesa e ha detto, l'ho vista lì, con tutto il vino che avevo in casa. Siete fantastici e ci fate sorridere nonostante il caldo.
1: Non lo so se può esserti di parziale conforto. La mamma di un conoscente mio si è fatto la sangria col sassicaia.
5: Vero, ti prego.
3: Questo è reato, è reato contro il patrimonio.
2: A questo punto ricordo anche la mia ex moglie che una volta
1: virtù di questo?
2: No.
0: Chissà.
2: Le scaloppine al vino. Con cosa l'hai fatta? Ma con quella bottiglia che era lì,
3: champagne.
2: Di cui non dico il valore, ma erano tipo 200 euro.
5: Sacrilegio.
0: Sapete cosa? Cantiamo per dimenticare. Qui al venerdì.
2: Però le scaloppine erano molto buone.
0: Chiara o che tra poco si canta tutti insieme al 331 80 90 101, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro una decina di obiettivi militari dell'Iran nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Nella notte i Pasdaran hanno lanciato missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. L'Iran accusa intanto Washington di aver violato gli accordi e ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. I paesi del Golfo condannano gli attacchi iraniani. Venezuela, un ragazzo undicenne estratto vivo dalle macerie a Carabelleda nel nord del paese, tre giorni dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono oltre 1.400, più di 50.000 i dispersi. L'UNICEF segnala intanto un'emergenza umanitaria per centinaia di migliaia di dispersi.

0: Io ti aspetto, Marco Mengoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Certo, veramente, ragazzi. Ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao, Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.

0: pancia. Bravo! D'Ario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia, basilico, rosa. Fantastico. Oh, ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti. Ma c'è altra gente?
2: Sì.
3: No, ma cavoli. Io l'ho fatta ieri sera con tanto amore. Stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
3: Niente, adesso sarà fuori a bollire.
4: Ecco, è vero.
3: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare. L'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Niente.
2: Vabbè, ma va bene.
4: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
1: Appunto.
2: Vabbè, rimane così. Comunque ha preso la rugiada della notte.
1: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
5: Buongiorno banda. Ciao. Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
4: Mi ha obbligato.
5: Ciao banda, Teo da 100.
2: Oh, ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle. Spettacolo. Ognuno con le sue erbe.
1: Bella
2: con le
1: cosa.
2: Sue fiori.
1: Io non la conoscevo, ad esempio. Matteo da Roma neanche, però la mamma sì mi ha detto.
2: Ma certo.
4: Buongiorno. Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
1: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
4: No, infatti.
1: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco. Stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo o il mazzetto.
4: Credo il mazzetto.
1: Chi è che viene appeso fuori di casa?
2: In realtà si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per sto caldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101. Here we go!

0: of Glory su R101 alle 7:12. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Santa Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle di strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi ha l'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is il budello di
1: Tutuma. Ma cosa c'è?
0: Tutuma. All you need is Cristiano Militello oggi, vabbè, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: il Sergeant Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Oh, mamma mia, che ha detto
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini.

0: R101.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: you

0: Daylight su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
3: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10. All you need
4: is mangiare senza ingrassare.
1: Quello. All you
5: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
4: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
6: need is se al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente. All you
6: need is voglia di lavorare, papparara. All you need is voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, Pergola. Te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: All you need is una pergola dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: Ricky Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come
0: fa? Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao ragazze. Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te, a te.
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
3: is... obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Pararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is some butter. Pa, pa, pa, pa.
1: E vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
6: Tornare agli anni 80. Ciao banda!
0: Ciao!
1: Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80. All you
6: need is... Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: Ecco. È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
7: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
1: Ma sento mai. Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Ormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: È ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta. Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
7: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
7: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su RC.

0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve venire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una
0: mi
1: roba
0: fa...
1: seria?
0: Sì. Stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angolo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina, da Milano, buongiorno.
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
5: Beh, bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
5: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
5: siamo
0: poi...
5: siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La che storia la
0: casino.
1: Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto
2: ma
0: quello
2: smetti.
0: Che riguarda il Giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
5: Mio figlio, ovviamente, mio figlio. Che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio.
5: Ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì. Ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo, vorremmo anche noi vedervi lì, emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Eh sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi sì, ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
5: Sono in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
5: Hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
5: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
5: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao Martina.

0: niente, proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma chi lo sa, potrebbe essere.
2: Eh beh, oggi sì, anche perché siamo partiti per l'unica volta con una battuta pazzesca che ci ha mandato il direttore ieri sera. Mi raccontava che la sua frutta si è iscritta all'università e da settembre andrà all'albicocca.
1: E allora rimaniamo in ambito di frutta e di università.
2: Sì, anche
1: perché questa amica che non si firma, dice: la mia rettrice, quindi il mio rettore, al Politecnico di Milano si chiama Donatella, quindi Donatella.
3: Ma no, Donatella rettore.
1: È il rettore.
3: Va battuta proprio di suo.
1: Così dico.
2: Allora, va bene. Allora, anche a Donatella rettore e ai giudici di gara, ovvero Denaro e un rettore in generale.
3: In quanto rettore magnifico, voglio rispondere al nostro direttore che l'albicocca io la mangio a bocconi.
4: Ma non riesco a ridere neanche a questa.
3: Vabbè, allora però.
5: Problema tuo. Ma ce l'hai Mad Desire? Dio.
2: Di Denaro.
5: Di Denaro.
2: Ah, quindi no, viene qua per far macinare la SIAE alla fine.
1: Peppino, con 10 euro quanti gettoni mi dai?
2: Hai firmato un contratto, caro Dan, caro rettore, dovete concentrarvi e giudicare gli sfidanti del Tortorella Challenge.
1: Eccola, Mad Desire.
5: Sì.
2: Cominciamo subito con la prima sfidante, anzi, le prime due sfidanti.
6: Brutta, sta facendo l'appello. Anguria?
7: Presente.
6: Cocco?
7: Presente.
6: Banana?
7: Presente.
6: Ma chi manca?
7: Mango io!
3: Mango.
2: Anche la modulazione della voce su ogni frutto, la banana era più acuta.
1: Certo.
2: C'è uno studio dietro.
3: Attorialità.
1: Mamma mia, che bravi.
5: Padre che magari è un commercialista. Papà, mi fai la papaya?
1: Mamma mia.
2: Secondo sfidante.
8: I miei diverticoli si sono diverticoliti tantissimo.
2: Talmente stupido.
1: Sì, è talmente stupido.
3: Doveva passare per forza.
5: Finita qui la frase.
1: Poi immaginate quelle stupide. Allora, provate a immaginare quelle che siamo costretti a scartare. Prova.
5: No, anche visto che la battuta,
2: magari le mettiamo tutte.
5: Visto che la battuta esca, oggi ce l'ha prestata gentilmente il direttore. Ecco, pensate che lui è il direttore. Pensate agli altri impiegati della radio come sono. Vabbè.
4: Potete mettere la mia canzone che ha richiesto Cristiano?
1: Eccola qui.
4: Dove non cantavo io?
1: No, che cantavi tu, dai. Eri
2: allora
1: tu a cantare.
2: Allora ci fate la colonna sonora da tappetino musicale per il terzo sfidante.
9: Ciao Chiara.
2: Ciao.
9: Io ho scritto i miei pulcini ingegneria a Milano, vanno al Pollini.
2: Politecnico.
1: Al Pollini.
2: E vanno con la metropolitana.
3: Basta,
1: mamma
3: Chiara.
1: Mia.
3: Tutte le tiri.
2: Chiudiamo con questa.
10: Ciao, R101.
2: Ciao.
10: Sono Giada.
2: Ciao Giada.
10: Da Foscuro e questa battuta è fantastica, allora.
2: Prego.
10: Come si chiama un frutto che sta pescando?
2: Come?
10: Pesca. Ciao, sono Giada e vi saluto. Ciao Chiara.
2: Giada, ciao.
1: Giada dal lato oscuro della forza? Da dove?
2: Ho detto qualcosa del genere. Campo scuro, roba del genere. Non geolocalizziamo.
1: No, non geolocalizziamo.
5: Esatto. I bambini del centro Italia sono usciti dal gruppo nel frattempo. E si dice pesca.
1: Chi è?
3: Questo che piange.
4: Posso cantare con la mia voce?
1: Sì, ma l'hai sempre fatto, coraggio, lascia stare quelle vecchie querelle.
4: Lo posso fare?
1: Sei sempre stato, mica sei Plastic Bertrand.
4: Vado?
1: Dai.
3: Vai.
1: No.
3: Bella miseria.
2: Così.
3: La vera voce di Denaro.
2: È l'urlo che si sta alzando da campo scuro.
5: Come dici, questa è una bella gag? No, non veramente.
3: Ti è piaciuta?
5: Non vorrei passasse così via. La vorrei proprio, cioè, Denaro accusato sempre di non aver cantato le sue hits con la sua voce. In realtà un giorno se ne
1: fuori,
5: la sua vera voce è questa.
3: Tenore, Pavarotti.
5: Molto bella come gag.
2: Sentiamo come ci canti The Winner Is così a cappella live. Non torna.
4: Scusate se ho preso bene l'acuto.
2: Sì.
3: The Winner Is, lo dico io.
4: Denaro.
10: Ciao, R101.
2: Grande.
10: Sono Giada da Foscuro E questa battuta è fantastica, allora. Come si chiama un frutto che sta pescando? Pesca!
3: Bella.
10: Ciao, sono Giada e vi saluto. Sì, sì. Ciao Chiara.
2: Allora, bellissimo, è perfetta la costruzione, tutto, ci sta tutto.
1: Fai una riunione la sera con il nostro direttore, mettete giù altre idee che a noi piacciono molto.
3: A voglia.
2: Ecco. È Caposcuro vicino a Capri, è un posto pazzesco.
5: Perché non, ma perché non, non manda più vocali il mio amico di Ponza? Di Formia, dov'era?
1: Yeah.
5: Quello con la voce di Aristide, dei cornetti.
3: Avrà una dignità anche lui, dopo un po' ha smesso.
2: Vabbè, avrà tempo da lunedì, perché ricomincerà il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè? No,
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica, questo è R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Chi può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: amici
0: ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori, state con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles Day?
2: Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: giorno?
0: John
2: Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Okay, l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Quanti ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Ma dove sei veniale?
0: Ma dove sei davvero?
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
0: Vai!
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché...
0: sono rotti!
2: Sono rotti gli ascensori! E fino al settimo a piedi non c'ho voglia d'andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Oggi 18 le città da bollino rosso in Italia a causa del caldo che raggiungerà il picco massimo tra oggi e domani. A Milano il Pride ha sfilato malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. A Bolzano notte più calda in 70 anni. Secondo l'Economist il caldo estremo potrebbe aver causato 12.000 vittime in più in eccesso in Europa. Ancora una notte segnata da gravi incidenti stradali nel nostro paese. Il bilancio più pesante arriva dal Bresciano, dove un 19enne ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto a Pozzolengo, mentre un 41enne è rimasto ferito. A Fano, nelle Marche, un motociclista 27enne ha perso la vita a causa dell'impatto con un SUV con il conducente dell'auto, lievemente ferito. Nel Pisano, una 45enne è deceduta in uno schianto in moto, grave l'uomo che viaggiava con lei. Cambiamo argomento. Dopo la due giorni conclusa ieri, Leone XIV ha deciso che ogni anno ci sarà un incontro con i cardinali. Secondo il Papa occorre imparare nel concistoro a vivere incontri nei quali, ascoltandosi reciprocamente, si impari ad ascoltare il Signore. Il calcio chiuse la fase a gironi con le partite della notte. Comincia già stasera alle 21, ora italiana, il mondiale degli scontri diretti. Apre il programma dei sedicesimi il match tra Sudafrica e Canada. Si gioca a Los Angeles. Danza protagonista in serata dalle 21.30 al Teatro Romano, al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel centenario della sua fondazione, Rambert, compagnia di danza contemporanea più longeva del Regno Unito, presenta lo spettacolo This is Rambert. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado?
2: No, perché aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe.
0: Un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola.
3: Degli scozzesi disposti a spendere frutti di andare a vedere la squadra, già un'eccezione.
0: Un attimo degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E li vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta.

0: tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto e che ho detto che dormivo a casa di fuori da, da amici. E la stessa cosa fuori, ho fatto fuori al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
1: Dai!
2: Beh, però bello! Finalmente
3: non era una bugia. Dormito fuori da amici.
1: Ci sta dove? A Zurigo. Ah,

0: non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Beh, ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello, ecco, poterti maiale dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, ma anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato, sì, esatto, di tutta la nostra vero radio. Quindi esatto, immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Sì, forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: E questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora cari i miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e pulci si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
1: Appunto, certo. Poi
0: avanti.
7: Cosa dice una anguilla alla tranquilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Zangara è il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Si ricordi, il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao. Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Filippo.
5: Ah, scusa, ma
0: Filippo
5: era in macchina prima o
1: no, là, questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono chiare,
4: sono sulla DeLorean, stanno Filippo viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi sentiamo. Arriva così.
11: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio da Verona.
5: Secondo
0: c'è
5: me, anche con le chiavi troviamo chiuso.
1: Sì. Sì.
0: Allora maiale Peppa Pig, no, dovete
2: a scroppa i canne
0: giudicare il vincitore.
2: Il fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is...
10: Ciao. Sapete cosa Filippo dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo Cussola, è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece provaci dire
0: in Emilia Romagna.
1: Ok. Era una domanda.
4: Esatto, hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica a Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che sì, abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
4: io, ecco, la pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea. Quest'oggi, peccato.
4: Oh, malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
5: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi sbagliare.
1: Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì, sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno, sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile,
2: dai.
1: Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va no. Bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri, sì. Nei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie, viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momento... lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nikke Østergaard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. A Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Quindi. Sì, ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. A fare coraggio.
5: Ragazzi, se non l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto
1: fumicata.
0: Due.
3: Beh, l'altro è quello che invece belga... l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
2: esattamente,
6: non per uscire.
2: Tutti insieme.

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly,
1: sì,
0: in questi,
1: sì,
0: giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché
0: così.
2: L'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella.
0: Grate.
2: Con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recita. Dava questo.
0: Scusate, ho già preso 12 anni. 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque. Non
0: sì,
3: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire. Mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì,
2: ormai sì,
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui,
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Vizio.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. E ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, vediamo, tra 15 giorni.
3: Esatto.
4: Finta. Dietro di me ci sono 2.999.
3: Lei conta anche, sì, ma tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
1: Spinga, ma non nella coda, era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
3: Ultima. Alla fine era quello.
1: Che bei momenti.
3: Beh,
1: in realtà, però,
3: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda, io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
3: Che bel gruppone.
2: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti. Adesso ci si va.
3: Sì, e 5 amici più 1 hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
1: la coda.
0: Con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
1: Ecco.
3: Grazie, 24 Brunella.
2: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano bravo. Mai. Francesco da Milano per il Tortorella.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucio
1: sono io,
5: le battute,
1: poi
5: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciò che a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carino, questa
3: era bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che One, no? Ricordiamo.
1: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai!
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Yeah.
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché
1: D'Artagnan
2: è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con qualcosa.
0: Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso,
1: dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Pepe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
3: Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo, il capello
5: è la battuta. Battuta bruttissima,
1: mamma
5: Fabio.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Uno dietro l'altro.
5: Mascara, mascara. Comunque, detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
3: Beh,
5: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.

0: macabro?
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Oggi che è in giro, magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire, ditegli ho vinto un challenge.
3: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
2: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi. È indiviosissima.
3: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
3: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
5: manca un po' di sale in questa cosa.
3: Manca un po' di sale. Si parla tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
2: I frattini, i gelati con
3: perché non
2: la frutta.
3: La verdura, pensate a farne una versione...
4: No, ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensi alle
3: sue battute. Ha ragione.
4: Bravo.
3: Siete voi i giudici oggi?
4: Sì.
2: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
6: Ciao, risento una.
2: Ciao.
6: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
2: Qual è?
6: Il kiwi. E wiwa.
5: Bella.
3: Allora. Ma perché?
2: Così.
3: Ma non vai al Grest oggi? No, niente Grest.
4: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù con i broccoli.
3: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano, è quella.
4: Ma stia zitto!
3: Vabbè. Avanti.
2: Vai.
7: Ah, Chiara,
2: ciao.
7: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
4: Cicoria.
7: E wiwa, Laura da Legnano.
3: Un'altra che non regge il caldo.
2: Esatto.
3: Poi.
2: Terzo, avanti.
8: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo! Sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
2: Ciao Matteo in autostrada.
3: Matteo guida piano, mi raccomando.
2: È bellissimo, col cavolo. Sì, ma grazie, ci
3: vedi,
2: serve.
3: Vedi.
4: Dai, l'hanno abbandonato in autostrada.
3: Recuperatelo. Sì, si fa il camionista, fa. Avanti.
9: C'ho banda per il Tortorella.
2: Ciao.
9: Io sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, no. Pomodorassi e gli pomodoro.
5: No, no. Tutto col fondo.
9: Avanti così.
3: No.
9: E Luca, Luca Piacenza.
2: Ciao Luca!
5: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
4: Bravo, è vero, bravo.
3: No, no, una roba così, vabbè. Ce n'è un'ultima.
2: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
10: Buongiorno banda.
2: Eila.
10: Max per Max. Il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
2: Dai.
10: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E
4: guarda quella di prima.
2: Un altro stile, un altro finale.
4: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
3: Io me la ridicchio.
5: Allora, un mappazzone, dopo questo mappazzone di battute decenti, io proporrei col...
2: Cosa?
5: Col
4: winner is... The winner is...
9: C'ho banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e gli pomodorò. Non potranno avanti così. E wiwa, Luca da Piacenza.
4: Vabbè.
2: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
3: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici? Secondo te?
4: Ho i dubbi anch'io.
2: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
3: Aiuto!
2: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
3: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
4: Perché io non so niente.
3: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
2: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.

0: Republic, I Live su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, oh, mamma mia, numeri. No, non ti
2: Chiara,
1: ci mettere quei numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao Wanda, anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè,
0: vero.
3: Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace, ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: Certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: Ci
1: è vero,
0: stava,
1: l'abbiamo
0: no?
1: pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero.
2: Sì.
0: E alla fine tra 11 ore e poco più saremo tutti attaccati alla televisione.
2: Oh,
0: eh
2: ma...
0: sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island. Si stanno preparando nelle piazze in Italia i maxi
2: addirittura.
0: Schermi.
1: Dai, no, questo non ci credo.
0: Oh,
1: i maxi schermi.
0: Maxi schermi, ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata. Temptation Island,
2: no, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto, Filippo Bisciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
1: Sì. Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
1: Di dire una parola parte subito la
0: sigla. Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
0: Paolo.
4: Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è rimasto chiuso in bagno. D'altronde il karma. Buona giornata a tutti. Così da Brescia.
2: Giussi, non è che mai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Ma hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stai dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui non lo nomino, se no riparte la sigla.
2: No.
0: Arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattar via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama.
0: Oh.
2: Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggine, non ti interessa, ma...
0: ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino sì, però
0: hai
1: indagato.
0: Risposto,
1: però
0: indagato. Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi, cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investigato qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In bilico la tregua tra USA e Iran. Raid americani contro 10 obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump minaccia, la Repubblica Islamica potrebbe non esistere più. In risposta a Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain. Il ministro Araghchi, un'azione unilaterale aggraverà la situazione. Il terremoto in Venezuela. Negli ospedali di Caracas folla di persone alla ricerca dei familiari dispersi. I morti sono 1430. Proseguono le operazioni di soccorso nelle zone più colpite. Arrivato anche il secondo aereo con aiuti dall'Italia. L'UNICEF, 680.000 bambini hanno bisogno di assistenza. Alle famiglie delle vittime le condoglianze del Papa. Identificato e ricercato il presunto killer del triplice omicidio di Roma, dove sono stati uccisi padre, madre e una bambina, tutti bengalesi. Il figlio superstite di 20 anni, ora in prognosi riservata, ha fornito l'identikit. Il movente sarebbe passionale. Il marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, in prognosi riservata, ha fornito l'identikit. Il movente sarebbe passionale.

0: Registra la notte di giugno più calda di sempre. I mondiali di calcio si è chiusa la fase a gironi. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria. Leo Messi da record ha segnato in ognuna delle sue ultime 7 presenze. Questa sera alle 21 il primo match Sudafrica-Canada. Formula 1 dalle 15 parte il Gran Premio d'Austria. In pole Russell davanti a Leclerc ed Hamilton. Queste le break news di TGcom 24.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. We'll be right back.

0: buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno tutti arriva.
3: Tutti insieme.
2: È arrivato. Oddio.
0: Che versione è?
3: YNCA.
2: È la versione moscia.
3: YNCA, forza.
0: Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, abbiamo l'unico animatore
3: depresso. Aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
2: No, quella è troppo allegra.
4: Se ne sentiva la mancanza.
5: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
4: A Trespiano?
2: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
2: Sì, non sapevo.
3: E ora ci troviamo.
2: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
4: Come wow. Gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
2: Sì.
3: Forza, salite sul palco.
4: Sì, certo.
3: Forza,
2: dai.
3: Muovi in alto la mano.
2: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
2: Un po' più lenta.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
2: Bella.
0: Che tristezza.
2: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' mestamente in questo caso i mondiali.
2: Sì.
0: Forza. E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Eccoci qua.
2: Vai,
4: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
2: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
4: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
5: Messi 39.
4: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano di Dios.
4: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34 e 38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: Sì.
4: A quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
4: portando.
0: Il nostro Cristianuzzo Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
5: Sì. Ma in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
4: Chi è?
5: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
4: Stasera.
5: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
4: Sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
5: Farà un autogol
4: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
5: Sì.
0: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
4: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale, che a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed è anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of
0: Mauser
1: of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. È lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
1: infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy
1: è
0: Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi,
1: Larry.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: L'onorevole Cane.
3: Harry?
4: Eh?
3: Harry, io
4: sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, sono che Larry Kane. Sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Andare a Londra. Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà già

0: La canzone dell'estate che vi fa stare bene, ripeto, la canzone dell'estate che vi fa stare bene, no il pezzo del giorno, è che è il menù.
1: Ma dopo Every Breath You Take, attenzione, perché molti andrà via il respiro, lo perderanno dopo questa storia. Un'amica a cui è stato buttato qualcosa di molto prezioso.
0: Dai, cioè.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
2: Quando io ero adolescente, mio papà, siccome doveva imbiancare, ha staccato e buttato dal mio muro, dal muro della mia cameretta,
1: cosa?
2: Il poster di Denaro.
1: No.
2: E niente, me lo ricordo ancora.
0: No.
2: Nel poster lui aveva una mano fra i capelli e questa camicia scura bianca, grigia e rosa un po' aperta davanti.
0: No.
2: È stato un dramma.
1: Il poster di Denaro.
3: Scusa se mi ha buttato il mio poster. Mi vuoi bene? Mi stai tradendo?
1: È ancora Marcio, mi sa, che quando hai fatto la foto per quella
4: Marcio.
0: Ma dai,
1: è vero, avevamo visto le tue crisi.
3: È ancora lì che piange.
1: Beh, so che ti ha invitato Mara a venire per questa domenica. Sarai ospite da lei?
3: Sì.
1: Eccolo!
3: Ciao! Vieni, ma facciamolo entrare sto poraccio che non lo chiama più nessuno, vero?
5: È vero, poi è vero.
3: Ma che vita da poraccio che te fanno fa?
0: Sai che invece sta girando di nuovo il mondo con le serate, perché l'Italo Disco sta vivendo un momento di nuova giovinezza e sono ancora tutti in giro loro.
4: Ne aveva, Denaro?
0: Ne aveva, sì.
4: Cavolo.
0: Avanti, scusami.
3: Allora, dov'è? Amore, come stai, Paolo?
0: E perché te ne frega te?
5: Scusa, ma sei l'ospite di Domenica Ina, rispondi così.
4: Stavo parlando di poracci, sono interessato anche di te.
3: Si parlerà anche di te oggi.
0: Ah, sì, in che termini?
3: Sì, sei tra gli ospiti, quindi siamo molto contenti.
0: Grazie.
3: Che qua è venuta a trovarci la nazionale del Giappone di calcio.
5: Ma lo stanno giocando negli Stati Uniti.
3: Che canteranno insieme a me, dammi tre parole, io c'ho le sisone, na na na na. Allora,
1: i giapponesi che poi sono così, spero,
3: questi ringraziano e basta, ma cosa vi ringraziate?
5: Ma loro ringraziano.
3: Allora, siete pronti per i super ospiti?
5: Dai!
3: E allora andiamo! C'è Domenica. Abbiamo lo stellato drogato Carlo Crack, poi con noi Celentano si collegherà da Orchite sul Ghiaccio.
1: Perché?
3: Tony F canterà Mi fanno male per i derpiede. Tiberio Timperi si scontrerà a colpi di sopracciglia con Bergomi ed Elio Nestorio Tese.
5: Bello!
3: L'attore ci sarà qua, parlerà della sua vita, l'attore preferito da Paolo Dini, yeah. Jean-Claude Vendemmia. Eleonora Daniele ci farà vedere come si finge di essere dispiaciuti di fronte alle disgrazie.
5: Okay.
3: Schifata di Amici 2016 canterà C'hai due spicci per il pollo.
5: Schifata.
1: Questa.
3: La truffatrice che fa balletti su TikTok, Vanna Vacchi. Con noi e poi Albano vestito da Dodò dell'Albero Azzurro, pestato alle dilegnate da Flora Dora.
1: Immagino Dodo con
3: il
1: cappello di Albano.
3: E per finire, lo stilista livornese Budello Cucinelli.
1: E poi,
4: c'ha un atelier a Pisa.
3: E abbiamo anche la cantante Ariana Paris Hitler qua con noi oggi. Vieni Paris. E poi Pierluigi Diaco che mangerà in diretta qua il lobby delle orecchie del pubblico, vero?
1: Ma non erano finiti.
3: Io vado avanti.
1: Gente qui.
4: Ariana Paris Hitler ha fatto un album con Lenin Kravitz.
3: Basta.

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E siamo tutti a chiamare Antonio.
2: Eccomi
1: fa caldo.
2: Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio.
3: Antonio. Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase mitica
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: sì, caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stavamo parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo, pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Fatto il pieno
1: gratis
3: a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è più.
1: È così.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una società. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già. No.
3: Ha parlato lei.
1: Dico che quando
0: è
1: sei.
0: È vero oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Ah, ecco, perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno,
0: buongiorno
3: a tutti. Ma Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: Una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del digitale
3: andate
0: terrestre.
3: A vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara, oh.
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita. Non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma cavolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso. E non va bene quello che
3: dico. Ma non pensarle,
1: allora,
3: cioè, pensale.
1: C'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola, domina Platini. Ah no, è l'84.
3: Ancora, questa storia.
1: Ragazzi.
0: Sì, che pubblicano
1: le
0: prime
1: storiche
0: pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci, invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
3: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce
1: esatto
0: ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una,
1: insomma,
3: una persona seria, no?
1: Non è questione di serietà.
3: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì
0: da 24 ore.
3: No, è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Anche poi gente non ci che sono più i mondiali, esatto. Non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello da 83.
0: Island.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
2: Sì? Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, sarà tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto sì, nascono gente... amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island. Può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: Guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto...
1: Sì.
0: Essere vostro figlio che ha bigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, come rubato... avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Giro di boa.
2: E gira tutto il mondo. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo da banda di R101.

0: aspetto. Marco Mengoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì, giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Vabbè, certo, veramente, ragazzi. Ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao, Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.
0: Bravo.
3: Dario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia, basilico, rosa. Fantastico. Oh, ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti. Ma c'è altra gente?
0: Sì.
4: No, ma cavoli. Io l'ho fatta ieri sera con tanto amore. Stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
4: Niente, adesso sarà fuori a bollire. Ecco.
5: È vero.
4: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare. L'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Niente.
0: Vabbè, ma va bene.
5: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
1: Appunto.
0: Vabbè, rimane così. Comunque ha preso la rugiada della notte.
1: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
5: Mi ha obbligato.
6: Ciao banda, Teo da 100.
0: Ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle.
1: Spettacolo.
0: Ognuno con le sue erbe.
1: Bella
0: con le
1: cosa.
0: Sue fiori.
1: Io non la conoscevo, ad esempio. Matteo da Roma neanche, però la mamma sì mi ha detto.
0: Ma certo.
5: Buongiorno. Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
1: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
5: No, infatti.
1: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco. Stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo o il mazzetto.
5: Credo il mazzetto.
1: Chi è che viene appeso fuori di casa?
0: In teoria si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per suo caldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101.

0: Eh sì, ogni volta che sento sta sigla per me è come quando parte la baby dance. Mi metto lì a fare baby shark, baby shark.
1: Un pochino,
2: sono
1: sì,
2: proprio i tormentivi estivi musicali che stiamo cantando ogni venerdì qui al Karaoke Summer Edition. Abbiamo scelto la canzone che ci è entrata in testa nel 2001 e non ne è mai uscita, Valeria Rossi con Dammi tre parole, scoprendo che ad oggi Valeria Rossi fa suonare le piante.
0: Dai,
2: ha scoperto un modo per percepire le vibrazioni di ogni fiore, sì, frutto e pianta, e ci crea delle canzoni. Ha avuto, sì, tutto un progetto.
3: Beh, però il cactus fa urlare lei.
0: Sì. Beh, è una variante, sì, della
2: Yakuti,
0: tua.
2: Dici?
0: Tu le fumi. Lei,
1: esatto, ognuno ci fa quello che vuole.
0: Esatto.
4: Sì, sì. Diciamo che poi spesso le due cose vanno di pari passo, sì, diciamo, sì, anche.
0: Io ho un amico di bevute che dopo una certa ora ci parla con le piante. Giuro.
4: Non ci piscia?
0: No.
1: Dai.
4: Di solito come primo step.
1: Bentornato, diciamo. Cristiano, bentornato.
2: E dopo ci parla.
0: E poi ci parla chiedendogli scusa. Scusi, ho sbagliato i piedi.
4: Ok.
2: Tante voci, tante ugole al, sì, 331 80 90 101 per la versione banda, sì, di questa canzone. Lascerei di 25 perdere... anni fa.
4: Sì, anch'io. Bypasserei la flora e... No, dico, appunto, cambiamo un attimo argomento e torniamo sul ciccio del discorso, quello canterino.
2: Era giusto per aggiornare su quello che poi è stato il destino di Valeria Rossi.
4: Giusto.
2: Vabbè, siete,
1: noi stiamo,
2: pronti?
1: Stiamo prendendo tempo perché buon Peppino in regia sta mettendo insieme tutte le voci, tutte, sì, le canzoni.
4: Peppino che suonò con i Beatles anche,
1: ieri sera ha suonato per i Maroon 5.
2: Bravo,
1: diciamolo,
2: giusto.
1: Diciamolo. Bravo, bravi,
3: Peppino.
1: Bravi.
2: Seratona, l'ippodromo, ormai di San Siro.
4: Se la intende col mainstream musicale,
1: certo,
4: globale, Peppino. Certo.
2: Dopo Robbie Williams, anche Maroon 5, tante sorprese per le prossime date targate R101.
4: Dai, due biglietti per Anna Pepe me li trovi a dicembre, Peppino. Tu che ormai sei culo e camicia con tutto l'entourage.
1: Ma Anna Pepe, chiesto da te, no, forse tua figlia.
3: No, no, per Cristiano,
4: però,
3: proprio.
4: È forte Anna Pepe, okay, dai, forte.
1: Vabbè, vabbè. Ci siamo?
2: Abbiamo, sì, la versione, dai, della banda di Valeria Rossi, quindi tutti abbiamo un bel biglietto per il concerto degli ascoltatori della banda di R101. Via!
5: Dammi tre parole, cosa modo pomodoro.
1: Bene.

0: Macchia di cipolla.
1: Buongiorno banda. Questa buongiorno canzone ai tempi d'oro per i favoritismi della Juve era sempre modificata così. Dammi tre parole.
2: Allora,
1: calcio di rigore. Ciao banda e
2: Furbo va.

0: questo caldo non lo posso sopportare. Dammi tre parole, ghiaccio, gel, limone.
1: La voluta ribadire.
0: Caldo non lo posso sopportare.
2: Già ubriaca, cioè, già al secondo
3: due volte. Appunto,
4: esatto. Bravi, oh,
5: la rifacciamo
4: bravi.
5: Anche quest'inverno questa, scopriamo la Winter Edition.
4: Bravi.
5: Christmas Edition di tre
4: ma nessuno
5: parole.
4: Ha detto Peppino e Trimo, non l'ha detto nessuno. Peccato.
5: L'ha
4: peccato.
5: Montata lui, secondo te ce lo metteva
4: già.
5: Dentro.
4: Giusto, giusto, però ha messo sui rigori della Juve, quindi dovevo dirglielo. Da,
5: ieri apriva Maroon 5, oggi monta Dammi tre parole cantata
4: pensa.
5: Dalla banda di R101.
3: Il destino.
4: Infame.
5: E chissà venerdì prossimo cosa vi toccherà cantare qui al karaoke della banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi oggi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, da domani in arrivo violenti temporali. In Venezuela si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a 3 giorni dalle scosse. Arrivata anche la seconda missione italiana, folla negli ospedali in cerca dei dispersi. Papa Leone in un messaggio in lingua spagnola ha espresso vicinanza. Se riparte la guerra, l'Iran non esisterà più. È l'avvertimento dell'americano Donald Trump a seguito degli ultimi raid incrociati. Gli USA colpiscono 10 obiettivi sullo stretto di Hormuz, rappresaglia di Teheran contro basi in Kuwait e Bahrain che chiedono un'azione internazionale. Una donna italiana di 50 anni è morta in seguito ad un incidente a bordo di una barca a vela nella zona di Kalamos, in Grecia. Portata in ospedale con un trauma cranico, non ce l'ha fatta. In corso indagini sulla dinamica del fatto. Tragedia alle porte di Nancy in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata provocando 11 morti. Il volo era stato programmato come un lancio di battesimo con il paracadute per alcuni dei passeggeri a bordo. La MotoGP ad Assen, si è corso il Gran Premio d'Olanda. Tris dell'Aprilia vince Ogura davanti a Fernandez e Martin, fuori Bezzecchi e Bagnaia. Formula 1 in questi minuti al via il Gran Premio d'Austria. Russell su Mercedes in pole davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Hamilton, quarto Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: oggi qui c'è il Bim Boom Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.
2: Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera.
3: Come è caduto?
4: Qualcuno è caduto.
1: E allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
5: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
1: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
0: No.
1: Avanti.
6: Buongiorno, banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo.
0: Okay.
6: La seconda, Rino Gaetano.
1: Ovvio.
6: E la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: No.
1: Avanti.
0: No.
7: Ma io ero tutta convinta, Johnny Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
1: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
8: Non era Edoardo, era Raimondo.
1: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
8: Immagino.
1: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
1: cosa.
6: Bim bum bum. Decade 80 era Johnny Russo.
1: Sì.
6: Decade 70 era Rino Gaetano.
1: Sì.
6: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
1: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
0: Da Spagna?
1: Da Roma.
4: Perché avete dette tutte.
1: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
8: Perché la domenica non cantava.
0: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
8: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
1: No, certo, invece.
8: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo. E questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
0: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamolo, qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
6: Johnny Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
1: Bravissima.
6: E Uiwa.
1: Proprio qui intendevo.
6: Il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
0: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101. C'è l'R101, dammi regalo.

0: in tutti i programmi, esatto. Quindi rimani qua e avrai l'occasione.
1: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
2: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
1: La
2: sua versione maschile.
1: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
0: Lunedì! Bim

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: A Miami
0: verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ma ha già preso l'inflessione, diciamo,
4: Ronaldinho. Sono Ronaldinho, Casadei, Dos Santos, Piadinho.
0: Sì, io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca bene, mica l'hai predato.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giacorico, sto arrivando. Allora, il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: Più o meno uguali proprio le feste.
3: Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Che vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me è Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: porto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Acquafan. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri, e invece ho preferito a Ravenna.
3: Scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta, scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho o la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
2: Saudade!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 397.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: se, quando li hanno distribuiti, io dovero.
0: Ma anche se sono assopiti, valgono. Ecco.
2: Ah, sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno, Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: Amici?
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì,
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare
0: te. Dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles,
2: spettacolo,
0: stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì,
0: l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Quante ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Sei veniale.
0: Come sei veniale.
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea. All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo.
2: All you need is a coffee.
0: Adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: Dai,
2: un po' di originalità. Su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici, li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con le

0: ci proiettiamo al weekend insieme a voi e insieme a questa nostra amica che ci scrive. Che tenera, che pensa che tu non lo sappia. Che tu non lo sappia,
1: che
0: Paolo.
1: Cosa dice?
0: Dite a Paolo che oggi, dove abita lui, a Castelleone, c'è la festa della birra.
1: Oh, davvero?
2: Ma
1: secondo voi, ieri sera doveva? Secondo voi, ieri sera doveva? Peraltro, c'erano anche dei colleghi di 105 che stavano facendo un DJ set. E quindi ho avuto modo anche di salutare degli amici.
3: Invece ti ho pensato, Paolo,
1: anche,
3: perché...
1: Ma che bello, ma come mai vi pensate così tanto ultimamente, ragazzi? Devo preoccuparmi.
3: Non sapevo più a chi appinzare, ho pensato a te. A Roma ho trovato un locale, una birreria, che proponeva tra i dessert il birramisù.
1: Che bella l'idea!
3: Cioè, praticamente il tiramisù, invece che inzuppato nel caffè, è inzuppato nella birra.
1: Ma inzuppiamoci!
3: Invece Chiara ha inzuppato tutto lo studio di caffè per felicità, per allietare. Non è vero.
2: Ma date questa idea,
3: quel
2: Paolo, di
3: caffè che non c'era nel tiramisù, diciamo.
2: Dobbiamo trovare una cura per Paolino.
1: Pesta la nana! Cristiano, pesta la nana!
3: Cosa sarà questo?
1: La nana non era.
4: Buongiornissimo, bellissime. Caldissima banda, si potrà capire soprattutto il grande Paolone. Mia madre, anni 85, l'anno scorso è scesa in cantina dove io custodivo con gelosia estrema una bottiglia di Chateau Lafite Roche del 1990, la quale non dico il valore, ma supera 1000 euro. L'avevo perché scese e ho detto l'ho vista lì con tutto il mio cavo in casa. Siete fantastici e ci fate sorridere nonostante il caldo.
1: Non lo so se può esserti di parziale conforto. La mamma di un conoscente mio si è fatto la sangria col sassicaia.
2: No, non è vero, ti prego. Questo è reato, è reato contro il patrimonio.
3: A questo punto ricordo anche la mia ex moglie. Che una volta
1: In virtù di questo?
0: No. Chissà.
3: Le scaloppine al vino. Con cosa l'hai fatta? Ma con quella bottiglia che era lì, di cui non dico il valore, ma erano tipo 200 euro.
1: Sacrilegio.
0: Sapete cosa? Cantiamo per dimenticare. Qui al venerdì.
3: Però le scaloppine erano molto buone.
0: C'è il chiaro che tra poco si canta tutti insieme al 331 80 90 101. State con noi.

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola
3: degli scozzesi disposti a spendere, pronti ad andare a vedere la squadra, già un'eccezione.
0: Uno dico degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, ma è un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma, scozzesi,
1: anche
3: bravi.
1: Di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, BlaBlaCar. Avevo 17 anni. Per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo, da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto
0: fuori
4: al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Beh, però bello! Viaggione.
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah.

0: Ma se le donne lo sanno, perché quando gli chiedi cos'hai dicono sempre niente?
1: Perché lo devi capire tu.
0: Lo devi capire tu.
1: Lì devono partire tutte le doti da indagatori che avete voi.
2: La mia dice dobbiamo parlare. Io non so cosa sia peggio.
1: Le donne lo buttano anche spesso e volentieri, quell'oggetto a cui tenete tanto, può succedere.
3: Attenzione,
4: attenzione
3: a pronunciare le parole.
4: Vabbè. Il tuo ragazzo ti ascolta.
1: Sto per raggiungere in quei della montagna, abbiamo un weekend di decespugliatore.
2: Ah sì? Ma pensate che weekend che si profila a casa Tortorella.
1: Potrei buttare il filo così, è finito il filo.
0: Sì, fallo lavorare un giorno con decespugliatore senza il filo, voglio vedere cosa riesce a combinare.
1: Stiamo parlando
2: col seghetto, quello che si usava alle medie
1: per tagliare l'erba, come
2: nel laboratorio di educazione tecnica.
1: Le forbicine Peppino, da unghie.
0: Peppino gli ha chiesto, cerca effetto decespugliatore, ha trovato sta roba qua.
1: Quella è una sega, questa è la motosega. Decespugliatore segnato così. È vero, può essere.
3: Vabbè, perché... sta diventando linea verde sto programma.
0: Sì, è vero. Aspetta,
3: possiamo andare avanti.
1: Tante cose che vi hanno buttato, è successo anche a voi. 331 80 90 101, le vostre voci.
5: Vai. Ciao a tutti, Radio 101, sono Katia da Mezzanino.
1: Ciao,
5: allora,
1: Katia.
5: Non parlo direttamente per me, ma parlo per mio figlio Loris, per quello che gli ho combinato.
1: Eccola.
5: E cosa gli ho buttato. Mm-hmm. Era un appassionato di basket, giocava a basket, e ogni tanto guardava le partite americane e magari ci giocava, no? Puntava 2 euro così, in una
1: che
5: puntata
1: tenero.
5: Ha vinto 350 euro.
1: Però...
5: ed è andato a comprarsi tutto il vestiario di Michael Jordan con le scarpe, praticamente
0: certo.
5: La sua camera sempre in disordine, e io un giorno con i sacchetti così c'erano dentro tutto questo vestiario, io l'ho buttato via. Penso che sia stato uno dei giorni più brutti della sua vita.
0: Certo.
5: Ti amo Loris, figlio mio, scusami. Katia da Mezzanino.
0: Ho capito, ma rimani sospesa in metropolitana.
2: Come?
0: Da quando vive in metropolitana? Dal Mezzanino.
1: No. Loris l'ha spedita.
2: Questa domanda che aleggia.
0: Qual è?
2: Perché?
0: Perché?
3: Ha detto lei.
1: Perché arriva
3: non
1: quel momento? Disordine, devi buttare
2: ma
1: via
2: perché?
1: Tutto.
2: Perché
1: poi...
2: o metti in ordine o gli dai due sciaffate.
0: Beh, anche tanta gente se ne pente poi, non necessariamente butta roba dei familiari, butta roba propria.
2: Io sono
0: poi...
2: andato a vivere.
0: Dov'è quella cosa che mamma l'ho buttata? Scusa, sei andato a vivere?
2: No, sono andato a vivere da solo a 11 anni io per
0: Davvero?
2: Questo motivo. Sì, perché mi passavano e
0: ma perché
3: ha buttato fuori di casa?
0: Bravo, è la famiglia che ha buttato via te.
6: Un bel giorno mio figlio, che oggi ha 34 anni,
1: sì?
6: mi chiede: ma la mia collezione delle carte Pokémon che fine ha fatto? È in discarica.
1: No.
6: Ma potevo mai immaginare che acquistassero così tanto valore le carte Pokémon?
4: Famose i Pokémon introvabili, no? Quelli che devi cercare. Dov'è Pikachu? È in discarica.
1: Pikachu, come lo ricicli?
2: Ma vi sta bene, ma io figliolo ci vengo a prendere soprammobili in camera tua e butto via tutto. Ma lasci sta la mia camera, butta giù quelle manacce. Poi altri disperati.

0: Daylight su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
3: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10. All you need
4: is mangiare senza ingrassare.
1: Quello. All you
5: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
6: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
7: need is al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico tutto
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
7: voglia di lavorare, papparararà. Voglia di lavorare, papparararà. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: Ogni Olidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma chi lo sa, potrebbe essere.
2: Eh beh, oggi sì, anche perché siamo partiti per l'unica volta con una battuta pazzesca che ci ha mandato il direttore ieri sera. Mi raccontava che la sua frutta si è iscritta all'università e da settembre andrà all'albicocca.
1: E allora rimaniamo in ambito di frutta e di università.
2: Sì, anche
1: perché questa amica che non si firma dice: la mia rettrice, quindi il mio rettore, al Politecnico di Milano si chiama Donatella, quindi Donatella.
3: Ma no, Donatella è
1: il rettore.
3: Va battuta proprio di suo.
1: Così dice.
2: Allora, anche a Donatella rettore e ai giudici di gara, ovvero Denaro e un rettore in generale.
3: In quanto rettore magnifico, voglio rispondere al nostro direttore che l'albicocca io la mangio a bocconi.
4: Ma non riesco a ridere neanche a questa.
3: Vabbè, allora però.
1: Problema tuo. Ma ce l'hai Mad Desire? Di lui.
2: Di Denaro.
1: Di Denaro.
2: Ah, quindi no, viene qua per far macinare la SIAE.
1: Peppino, con 10 euro quanti gettoni mi dai?
2: Hai firmato un contratto, caro Dan, caro rettore. Dovete concentrarvi e giudicare gli sfidanti del Tortorella Challenge.
1: Eccola, Mad Desire.
2: Sì. Cominciamo subito con la prima sfidante, anzi le prime due sfidanti.
5: Putta sta facendo l'appello. Anguria?
6: Presente.
5: Cocco?
7: Presente.
5: Banana?
6: Presente.
5: Ma chi manca?
6: Mango io!
3: Mango.
2: Anche la modulazione della voce su ogni frutto, la banana era più acuta.
1: Certo.
2: C'è uno studio dietro.
3: Attorialità.
1: Mamma mia, che bravi. Padre che magari è un commercialista. Papà, mi fai la papaya? Mamma mia.
2: Secondo sfidante.
8: I miei diverticoli si sono diverticoliti tantissimo.
2: Talmente stupida.
1: Sì, è talmente stupida.
3: Doveva passare per forza.
1: Finita qui la frase. Poi immaginate quelle, provate a immaginare quelle che siamo costretti a scartare. Prova.
2: No, anche visto che la battuta, magari le mettiamo tutte.
1: Visto che la battuta esca, oggi ce l'ha prestata gentilmente il direttore. Ecco, pensate che lui è il direttore. Pensate agli altri impiegati della radio come sono. Vabbè.
4: Potete mettere la mia canzone che ha richiesto Cristiano.
1: Eccola qui.
4: Dove non cantavo io.
1: No, che cantavi tu, dai. Eri
2: allora
1: tu a cantare.
2: Ci fate la colonna sonora da tappetino musicale per il terzo sfidante.
9: Ciao Chiara.
2: Ciao.
9: Io ho scritto i miei pulcini ingegneria a Milano, vanno al Pollimi.
2: Pollitecnico
1: al Pollimi.
2: E vanno con la metropolitana.
3: Basta,
1: mamma
3: Chiara
1: mia.
3: Tutte le tiri fuori.
2: Chiudiamo con questa.
10: Ciao R101.
2: Ciao,
10: sono Giada.
2: Ciao Giada.
10: Da Foscuro e questa battuta è fantastica. Allora,
2: prego,
10: come si chiama un frutto che sta pescando?
2: Come?
10: Pesca. Ciao, sono Giada e vi saluto. Ciao Chiara.
2: Giada, ciao.
1: Giada dal lato oscuro della forza? Da dove?
2: Ho detto qualcosa del genere. Campo scuro, roba del non geolocalizziamo.
1: No, non geolocalizziamo. Esatto. I bambini del centro Italia sono usciti dal gruppo nel frattempo. E si dice pesca.
3: Chi è? Questo potete, che piagne.
4: Posso cantare con la mia voce?
1: Sì, ma l'hai sempre fatto. Coraggio, lascia stare quelle vecchie querelle.
4: Lo posso fare?
1: Sei sempre stato. Mica sei Plaxty Bertrand.
4: Vado?
1: Dai.
3: Vai.
1: No.
3: La miseria.
2: Così.
3: La vera voce di Denaro.
2: In realtà questo è l'urlo che si sta alzando da campo scuro.
1: Guardate che questa è una bella gag, eh? No, non veramente.
3: Ti è piaciuta?
1: Non vorrei passasse così via. Ma vorrei proprio, cioè, Denaro accusato sempre di non aver cantato le sue hits con la sua voce. In realtà un giorno se ne esce, la sua vera voce è questa.
3: Tenore Pavarotti.
1: Molto bella come cantante.
2: Sentiamo come ci canti The Winner Is così a cappella live. E non torna.
4: Scusate se ho preso bene l'acuto.
3: Sì. The Winner Is, lo dico io.
4: Denaro.
10: Ciao R101.
2: Grande.
10: Sono Giada, da Foscuro E questa battuta è fantastica, allora. Come si chiama un frutto che sta pescando? Fisca!
3: Bella.
10: Ciao, sono Giada e vi saluto. Sì, sì. Ciao Chiara.
2: Allora, bellissimo, ciao. Perfetta, Giada. La costruzione, tutto, ci fai, sta tutto.
7: Fai una riunione la sera con il nostro direttore, mettete giù altre idee che a noi piacciono molto.
3: A voglia.
2: Ecco. È Caposcuro vicino a Capri, è un posto pazzesco.
1: Perché non ma perché non scrive, non manda più vocali il mio amico di Ponza? Di Formia, dov'era?
7: Yeah.
1: Quello con la voce di Aristide dei cornetti.
3: Avrà una dignità anche lui, dopo un po' ha smesso.
2: Avrà tempo da lunedì, perché ricomincerà il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il Bahrain chiede un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione in un post del Ministero degli Esteri di Manama. Teheran, come rappresaglia dopo un raid americano su Hormuz che ha colpito 10 obiettivi, ha lanciato droni e missili. Il presidente Trump avverte: se solo volessimo l'Iran non esisterebbe più. Il 2 luglio nuovi negoziati. Un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy, in Francia. 11 le vittime, morti il pilota e due squadre di 5 persone che avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio con il paracadute. In Arabia Saudita invece è caduto un elicottero del colosso petrolifero Aramco. 14 persone hanno perso la vita, sono tutte saudite. Un ragazzino di 11 anni estratto vivo dalle macerie nel nord della Venezuela, 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. La presidente Rodriguez: ogni vita è fonte di speranza. Si continua a scavare anche a mani nude. Il bilancio dei morti accertati è di 1430. Sul posto una seconda missione italiana. La famiglia sterminata a Roma e caccia il presunto killer con posti di blocco e controlli fino alle frontiere. Si cerca il 43enne bengalese, riconosciuto dal figlio superstite delle vittime, anche in luoghi isolati come casolari abbandonati alla periferia della capitale. In Italia prosegue il weekend torrido con allerta massima in 18 città anche oggi. L'anticiclone subtropicale è arrivato al suo picco, le temperature dovrebbero superare i 40 gradi per poi calare grazie a violenti temporali da lunedì. L'OMS: in Europa oltre 1300 morti legati al caldo in una settimana. Chiusa la fase a gironi dei mondiali di calcio, le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria. Questa sera alle 21 il primo match Sudafrica-Canada. Tripletta dell'Aprilia nella MotoGP ad Assen. Il giapponese Agura vince davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Paura per la caduta di Bezzecchi, trasferito in ospedale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, io ho preferito a loro, Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina. Che può bastare così.
4: Se hai paura, può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito
3: sono, poi sono
1: e
3: io
1: giù a
3: quello,
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate,
3: va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio e le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forti, proprio.
3: Dai. Bravo,
1: sei forte,
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino. Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino, no mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ti guardi una volta che ti giri, dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
3: Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo! Oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regà.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la carta?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Esatto. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno, sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima aprile,
0: dai.
1: Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto
1: teoria,
3: va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri,
3: sì.
4: Nei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4,
0: esatto,
3: del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui, la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto.
0: In
3: smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì, ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, se non l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con, esatto, ad assistere al party.
3: Sì, lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire.
3: Dici, vai, prego.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
2: esattamente,
6: per uscire.
2: Tutti

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly, sì, in questi,
1: sì,
0: giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché
0: così
2: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: grate,
2: con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque, non
0: sì,
3: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì,
2: ormai sì, eh.
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella,
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qual concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui,
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni, la voce di Minon.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: Per il concerto di Ultimo.
4: Io perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Vizio.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
3: Esatto. Finta.
4: Dietro di me ci sono 2.999.
3: Persone. A lei conta, sì, anche tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza.
4: Pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
1: Spinga, ma non nella coda, era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
3: alla
4: ultima.
3: Fine era quello.
1: Che bei momenti.
3: Beh,
1: però
3: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda, io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Capri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
3: Bel gruppone.
2: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
3: Sì, e 5 amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
1: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
1: Ecco.
3: Giusto. Grazie,
0: 24
3: Brunella.
0: Aprile. Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: Sparo.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Oggi che è in giro, magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire. Ditegli, ho vinto un challenge.
3: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
2: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi. È indiviosissima.
3: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
3: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
5: manca un po' di sale in questa cosa.
3: Manca un po' di sale. Si parla tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
2: I frattini, i gelati con
3: perché non
2: la frutta.
3: La verdura, pensate a farne una versione...
4: No, ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensi alle sue battute.
3: Ha ragione.
4: Bravo.
3: Siete voi i giudici oggi?
4: Sì.
2: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
6: Ciao, risento una.
2: Ciao.
6: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
2: Qual è?
6: Il kiwi. E wiwa.
5: Bella.
4: Allora.
3: Ma perché?
2: Così.
3: Ma non vai al Grest oggi? No, niente Grest.
4: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù con i broccoli.
3: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano, è quella.
4: Ma stia zitto!
3: Vabbè. Avanti.
2: Vai.
7: Oh, Chiara,
2: ciao.
7: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
4: Cicoria.
7: E wiwa, Laura da Legnano.
3: Un'altra che non regge il caldo.
2: Esatto.
3: Poi.
2: Terzo, avanti.
8: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo! Sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
2: Ciao Matteo in autostrada.
3: Matteo guida piano, mi raccomando.
2: È bellissimo, col cavolo. Sì, grazie, ci
3: vedi,
2: serve.
3: Vedi.
4: Dai, l'hanno abbandonato in autostrada.
3: Recuperatelo. Sì, si fa il camionista, fa. Avanti.
9: C'ho banda per il Tortorella.
2: Ciao.
9: Io sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, no. Pomodorassi e li pomodorò.
5: No, no. Facciamo il fondo.
9: Avanti così.
3: No.
9: E Luca, Luca a Piacenza.
2: Ciao Luca!
5: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
4: Bravo, è vero, bravo.
3: No, no, una roba così. Vabbè. Ce n'è un'ultima.
2: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
10: Buongiorno banda.
2: Eila.
10: Max per Max. Il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
2: Dai.
10: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E
4: guarda quella di prima.
2: Un altro stile, un altro finale.
4: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
3: Io me la ridicchio.
5: Allora un mappazzone. Dopo questo mappazzone di battute recenti, io proporrei col
2: cosa?
5: Con
4: lo dico io. The winner is
5: bravo. Ho detto.
9: C'ho banda per il Tortorella. Io sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e li pomodorò. Non potranno, avanti così. E wiwa, Luca a Piacenza.
4: Vabbè.
2: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
3: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
4: Ho i dubbi, anch'io.
2: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
3: Aiuto!
2: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
3: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
4: Perché io non so niente.
3: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
2: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.

0: Repubblica, i Live su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, mamma mia, numeri. No, non ti Chiara, ci mettere con i numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao, banda. Ciao. Anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè, vero. Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace. Ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: Certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: Però,
1: è vero,
0: stava, no?
1: L'abbiamo pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero.
2: Sì.
0: E alla fine tra 11 ore e poco più saremo tutti attaccati alla televisione. Ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island, si stanno preparando nelle piazze in Italia i maxi
2: addirittura.
0: Schermi.
1: Dai, no, questo non ci credo. Oh,
0: I maxi schermi.
2: Ah,
0: ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata. Sì. Temptation Island.
2: No, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto. Filippo Viciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
4: Sì.
1: Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
4: Di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
0: Paolo.
5: Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno, d'altronde il karma. Buona giornata a tutti, oggi da Brescia.
2: Giusti, non è che mai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Ma hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stavi dicendo una cosa prima che ti abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui, non lo nomino, se no riparte la sigla,
2: no.
0: Arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattar via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggini, non ti interessa, ma.
0: Ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino sì, però
0: hai
1: indagato.
0: Risposto,
1: però
0: certo. Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investigato qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno tutti arriva.
3: Tutti insieme.
4: Arriva.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il
3: gioco
0: fattore
3: aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
5: No, quella è troppo allegra.
6: Se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
6: A Trespiano?
5: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
5: Sì, non lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
5: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: A me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
6: Come gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
3: Sì. Forza, salite sul palco.
6: Sì, certo.
3: Forza,
5: dai.
3: Muovi in alto la mano.
5: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
5: Un po' più lento.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
5: Bella.
0: Tristezza.
5: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' mestamente, in questo caso, i mondiali.
5: Sì.
0: Noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
6: Eccoci qua.
5: Vai,
6: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
5: Perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
6: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Messi 39.
6: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di Ella, doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano de Dios.
6: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34 e 38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: Sì.
6: E a quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
6: portando.
0: Il nostro Cristiano Uzzo Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
6: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
6: Stasera.
2: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
6: No,
2: ancora...
6: sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
6: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli. E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Oltre 1300 decessi in una settimana in Europa a causa del caldo, lo rileva l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia le temperature dovrebbero raggiungere il loro massimo oggi con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Bollino rosso in 18 città. Un aereo civile è precipitato a Tomblaine vicino Nancy in Francia. Il bilancio è di 11 morti. Era un lancio di battesimo con il paracadute. Nello schianto, per cause da accertare, nessuno è sopravvissuto. Le vittime, 5 istruttori, il pilota e 5 passeggeri, tutti infermieri. Tregua a rischio, scambi di accuse tra USA e Iran sulla violazione dell'accordo sottoscritto il 15 giugno scorso. Il presidente americano Trump: se entriamo di nuovo in guerra, l'Iran cesserà di esistere. Teheran replica, determinati a difendere la sovranità. Nelle ultime ore raid incrociati, l'Unione Europea invita a rispettare l'intesa. Continua a salire il bilancio dei morti in Venezuela, quasi 1500 quelli accertati. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi crollati dopo il terribile terremoto. A 3 giorni dalle scosse, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo. Gli ospedali, punto di incontro delle persone che cercano familiari dispersi. Proseguono a oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si è tuffato nel lago di Vico, nella Viterbese. In azione 2 squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli e Roma. Formula 1, George Russell su Mercedes vince il Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, terzo, quarta la McLaren di Piastri, quinta la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challengeri di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
3: Mamma mia,

0: quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
1: Ecco.
2: Ecco.
3: Vai.
0: Noia.
4: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorella.
2: Poi sono ciao, io. Fatti. Poi sono io, le battute,
5: poi sono io quello che brucia le battute.
0: No, io brucio capelle, diverso.
3: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
6: Ma in difesa hanno Deschamps.
2: Voilà.
6: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
3: Ciao, Andrea.
5: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
1: A me no, ma perché non c'ho più capelli? No, perché
2: a scuola.
1: Sì, a scuola le ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
0: Scusate.
3: Tagliare ciocche a
1: scuola andavi nel braccio.
0: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
5: Perché?
0: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
2: Bravo Fabio.
3: Questa
0: è la bella.
3: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
2: Ormai sono tutti Fabio.
1: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo. Sì, sì. Andiamo avanti con l'ultimo.
3: Vai.
7: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
3: Chi è?
7: D'Artagnan.
3: Giusto.
7: Ciao da Vittoria.
3: Ciao Vittoria.
5: D'Artagnan.
2: Sì.
1: Vabbè, questa è bellina.
5: Sì,
1: perché D'Artagnan. È capitata qui.
5: Non lo so.
3: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
8: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
3: Qual è?
8: Le Mans.
3: Certo.
5: Anche questa battuta è fatta con
3: qualcosa. Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
1: Posso fuori gara, diciamo,
5: sì?
1: Fuori concorso.
5: Dai,
1: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
2: Davvero?
5: No.
1: Sì.
2: Non è vero.
1: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
5: È bello,
3: entra Belli, esce Capelli.
5: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
1: È chiaro, come i giocatori.
5: Certo.
3: Certo. Federico Fashion Style, Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
0: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
5: Chi è?
0: Perché ha fatto l'antigiallo.
5: Beh, l'antigiallo, il cappello
2: è la battuta. Battuta bruttissima.
5: Mamma
2: Fabio.
5: Mia, ragazzi.
0: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
2: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
5: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
2: Mascara. Comunque, detto questo.
3: Che c'entra col parrucchiere?
0: Beh,
2: fashion style, tutta una roba.
3: Ah, ok.
2: Vabbè, the winner is Fabio.
9: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri, contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
3: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
0: No.
1: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
0: Ne capisco, è battute io.
3: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101. E

0: Perfetto, Marco Mengoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Veramente ragazzi, ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.
0: Bravo.
3: Dario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia,
0: bello,
3: basilico, rosa. Fantastico. Oh, ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti. Ma c'è altra gente?
0: Sì.
4: No, ma cavoli. Io l'ho fatta ieri sera con tanto amore. Stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
4: Niente, adesso sarà fuori a bollire.
5: Ecco. È vero.
4: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare. L'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Niente.
0: Vabbè, ma va bene.
5: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
1: appunto.
0: Beh, rimane così, comunque ha preso la rugiada della notte.
1: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
5: Mi ha obbligato.
6: Ciao banda, Teo da 100.
0: Oh, ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle.
1: Spettacolo.
0: Ognuno con le sue erbe.
1: Bella
0: con le
1: cosa.
0: Sue fiori.
1: Io non la conoscevo ad esempio, ma Matteo da Roma neanche, però la mamma sì mi ha detto.
0: Ma certo.
5: Buongiorno. Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
1: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
5: No, infatti.
1: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco. Stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo,
5: no,
1: o il mazzetto.
5: Credo il mazzetto.
1: Chi è che viene appeso fuori di casa?
0: In teoria si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per soccaldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101.

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E se tutti a chiamare Antonio
2: fa caldo. Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio.
3: Antonio. Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase mitica
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: Sì, caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto, vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, impazzito.
0: Infatti e ha detto ma doveva andare a Roma, che ci fa Salerno?
1: Ha detto faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Ho fatto il pieno
1: gratis
3: a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è
0: comodo
3: più.
1: È così.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una società. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già. No.
3: Ha parlato lì.
1: Dico che quando
0: è
1: sei.
0: È vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Ah, ecco, perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno,
0: buongiorno
3: a tutti.
0: Ma
3: Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: Una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del Digitale
3: Terrestre.
0: Andate
3: a vedere.
2: Quanto è bella Chiara,
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita. Non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma cavolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso. E non va bene quello che
3: dico. Ma non pensarle,
1: allora,
3: ci pensa.
1: C'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola domina Platini. Ah no, è
3: l'84. Ancora questa storia.
1: Ragazzi.
0: Sì, che pubblicano
1: le
0: prime pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Cioè, si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
3: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità,
3: no,
5: la vastità.
1: Noi
5: di quello che ce ne frega.
0: Di quello che tutti dicono che ce ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no?
1: Ma non è questione di serietà.
3: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già
1: convinta che
3: popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì
0: 24 ore.
3: Ma è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Più i mondiali, non c'è più giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello da 83.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
2: Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, sarà tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto sì, nascono gente... amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island, può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: Guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto...
3: Sì.
0: Sì. Essere vostro figlio che ha bigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, come rubato... avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda!
0: Buongiorno!
6: Giro di boa!
2: E gira tutto il mondo! Ancora, siamo ancora a mercoledì!
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: La canzone dell'estate che vi fa stare bene. Mm-hmm. Ripeto, la canzone dell'estate che vi fa stare bene, non il pezzo del giorno, che è il menù.
1: Ma dopo Every Breath You Take, attenzione, perché molti andrà via il respiro, lo perderanno dopo questa storia. Un'amica a cui è stato buttato qualcosa di molto prezioso.
0: Dai, cioè.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
2: Quando io ero adolescente, mio papà, siccome doveva imbiancare, ha staccato e buttato dal mio muro, dal muro della mia cameretta,
1: cosa?
2: Il poster di denaro. No. E niente, me lo ricordo ancora.
0: No.
2: Nel poster lui aveva una mano fra i capelli e questa camicia scozzese bianca, grigia e rosa un po' aperta davanti.
0: No.
2: È stato un dramma.
1: Il poster di denaro.
3: Scusa se mi ha buttato il mio poster. Mi vuoi bene? Mi stai tradendo?
1: Ancora Marcio, mi sa che quando hai fatto la foto per quello.
4: Marcio.
0: Ma dai.
1: È vero, che avevamo visto le tue crisi.
3: È ancora lì che piange.
1: Beh, so che ti ha invitato Mara a venire per questa domenica. Sarai ospite da lei?
3: Sì.
1: Eccolo!
3: Ciao. Vieni, ma facciamolo entrare sto poraccio che non lo chiama più nessuno, vero?
5: È vero, poi è vero.
3: Ma che vita da poraccio che te fanno fa.
0: Sai che invece sta girando di nuovo il mondo con le serate, perché l'Italo Disco sta vivendo un momento di nuova giovinezza e sono ancora tutti in giro loro.
4: Ne aveva, denaro.
0: Ne aveva, sì.
4: Cavolo.
0: Avanti, scusami.
3: Allora, dov'è? Amore, come stai, Paolo?
0: E perché te ne frega te?
5: Scusa, ma sei l'ospite di Domenica Ina, rispondi così.
4: Stavo parlando di poracci, sono interessato anche di te.
3: Si parlerà anche di te oggi.
0: Ah, sì, in che termini?
3: Sì, sei tra gli ospiti, quindi siamo molto contenti.
0: Grazie.
3: Che qua è venuta a trovarci la nazionale del Giappone di calcio.
5: Stanno giocando negli Stati Uniti.
3: Che canteranno insieme a me, dammi tre parole, io c'ho le sisone. Na na na na na. Allora,
1: i giapponesi che poi sono così.
3: Questi ringraziano e basta. Ma cosa vi ringraziate?
5: Ma loro ringraziano.
3: Allora, siete pronti per i super ospiti?
0: Dai!
3: E allora andiamo! C'è Domenica. Abbiamo lo stellato drogato Carlo Crack, poi con noi. Celentano si collegherà da Orchite sul Ghiaccio.
1: Perché?
3: Tony F canterà Mi fanno male per i derpiede. Tiberio Timperi si scontrerà a colpi di sopracciglia con Bergomi ed Elio e le Storie Tese.
5: Bello!
3: L'attore ci sarà qua, parlerà della sua vita, l'attore preferito da Paolo Dini, Jean-Claude Vendemmia. Eleonora Daniele ci farà vedere come si finge di essere dispiaciuti di fronte alle disgrazie. Schifata di Amici 2016 canterà C'hai due spicci per il pollo.
5: Schifata.
1: Questa.
3: La truffatrice che fa balletti su TikTok, Vanna Vacchi. Con noi e poi Albano vestito da Dodò dell'Albero Azzurro, pestato alle dilegnate da Flora Dora.
1: Immagino Dodò con
3: e per finire
1: di Albano.
3: E per finire lo stilista livornese Budello Cucinelli.
1: Grande Mara.
4: C'ha un atelier a Pisa.
3: E abbiamo anche la cantante Ariana Paris Hitler qua con noi oggi. Vieni Paris. E poi Pierluigi Diaco che mangerà in diretta qua il lobby delle orecchie del pubblico, vero?
1: Ma non erano finiti.
3: Io vado avanti.
1: Gente qui.
4: Ariana Paris Hitler ha fatto un album con Lenin Kravitz.
0: Basta.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondovisione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao ragazze. Stefania. All you
3: need is... la salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te, a te.
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino e sto guidando. All you need is un water. Papparapà.
1: E vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. All you
5: need is... tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80. All you
5: need is... un mondo migliore.
1: Boh, hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: Ecco. È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
6: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
1: Ma quando mai? Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Fino lì.
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Ah,
2: complichetta.
6: Pensate, i Beatles, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo. Ma non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
6: Vivo. John Legend è vivo. Così
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balakan.
2: Questo fa ridere.
6: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
6: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Andare ancora avanti a sapere tutto sui Beatles, ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su RC.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve venire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì. Stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
6: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
6: hai ragione,
1: ce l'hai
6: fatta. Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Cresce la tensione tra Iran e USA. Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain in risposta ai massicci raid americani che avevano colpito almeno 10 obiettivi militari nell'area dello stretto di Hormuz. Trump avverte, violato il cessate il fuoco. Il ministro Aracci, qualsiasi interferenza aggraverà la situazione. La Russia sta attraversando un periodo difficile, così Putin, parlando alla conferenza del partito di governo Russia Unita, ma abbiamo forza, risorse e volontà politica, dice, per garantire la nostra sicurezza. Raid nella notte, Kiev distrugge un ponte ferroviario in Crimea, utilizzato da Mosca per il trasferimento e il rifornimento delle truppe. Piena solidarietà dell'Unione Europea al Venezuela, devastato dal terremoto. L'alta rappresentante Callas ha sentito la presidente ad interim Rodriguez. Si continua a scavare tra le macerie. Estratto vivo dopo 3 giorni un ragazzino di 11 anni. Le vittime quasi 1500. Arrivato il secondo aereo di aiuti dall'Italia. Oltre 1300 decessi in una settimana in Europa a causa del caldo. Dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Anche oggi 18 città italiane con il bollino rosso. Ancora nessuna traccia del 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Movente, passionale, le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava, posti di blocco in città e controlli alle frontiere. MotoGP, tripletta dell'Aprilia ad Assen. Il giapponese Agura vince davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Formula 1, Russell su Mercedes trionfa al Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Verstappen davanti all'altra Mercedes di Antonelli. I mondiali di calcio entrano nel vivo con i 16esimi dalle 21 Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: se, quando li hanno distribuiti, io dovero.
0: Ma anche se sono assopiti, valgono. Ecco.
2: Ah, sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno, Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA. Togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì,
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate ai tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare
0: te. Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì,
0: l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quanti ne hai? 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is.
3: E money.
1: Ma come sei veniale?
0: Ma come sei veniale?

0: mia.
1: Cose, però... cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea.
2: All I need is
1: gli ascensori che funzionino stamattina, perché
2: sono rotti.
1: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
2: Basta un un caffè shakerato freddo. Adesso, in questo momento. 331 8090 101. Completate la frase all you need is.
1: Non andate sempre sui soldi, eh.
2: Ma no, vedrai.
1: Dai, un po' di originalità. Su.
2: Si tireranno fuori la qualunque, i nostri amici, li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: Ma se le donne lo sanno, perché quando gli chiedi cos'hai dicono sempre niente?
1: Perché lo devi capire tu.
0: Lo devi capire tu.
1: Lì devono partire tutte le doti da indagatori che avete voi.
2: La mia dice dobbiamo parlare. E non so cosa sia peggio.
1: Le donne lo buttano anche spesso e volentieri, quell'oggetto a cui tenete tanto, può succedere. Le mamme.
3: Attenzione a pronunciare le parole.
4: Vabbè. Il tuo ragazzo ti ascolta.
1: Sto per raggiungere in quei della montagna, abbiamo un weekend di decespugliatore.
2: Ah sì? Ma pensate che weekend che si profila a casa Tortorella.
1: Potrei buttare il filo così, è finito il filo.
0: Sì, fallo lavorare un giorno con decespugliatore senza il filo, voglio vedere cosa riesce a combinare.
1: Parlando
2: col seghetto, quello che si usava alle medie
1: per tagliare l'erba, come
2: nel
1: fai?
2: Laboratorio di educazione tecnica.
1: Le forbicine da unghie.
0: Peppino gli ha chiesto, cerca effetto decespugliatore, ha trovato sta roba qua.
1: Quella è una sega, questa è la motosega. Decespugliatore, segnato così. È vero, può essere.
3: Vabbè, perché... sta diventando linea verde sto programma.
0: Sì, è vero.
3: Possiamo andare avanti.
1: Ehi, tante cose che vi hanno buttato, è successo anche a voi. 331 80 90 101, le vostre voci.
5: Ciao a tutti, Radio 101, sono Katia da Mezzanino.
1: Ciao,
5: allora,
1: Katia.
5: Non parlo direttamente per me, ma parlo per mio figlio Loris, per quello che gli ho combinato.
1: Eccola.
5: E cosa gli ho buttato. Era un appassionato di basket, giocava a basket e ogni tanto guardava le partite americane e magari ci giocava, no? Puntava 2 euro così, in una puntata ha vinto 350 euro ed è andato a comprarsi tutto il vestiario di Michael Jordan con le scarpe. Praticamente la sua camera sempre in disordine e io un giorno con i sacchetti così c'erano dentro tutto questo vestiario, io l'ho buttato via. Penso che sia stato uno dei giorni più brutti della sua vita. Ti amo Loris, figlio mio, scusami. Katia da Mezzanino.
0: Ho capito, ma quando vive in metropolitana?
2: Come?
0: Da quando vive in metropolitana? Dal Mezzanino.
1: Loris l'ha spedita.
2: Questa domanda che aleggia.
0: Qual è?
2: Perché?
0: Perché?
3: Ha detto lei.
1: Perché arriva
3: non
1: quel momento? Disordine, devi buttare
2: ma
1: via
2: perché?
1: Tutto.
2: Problema
0: che poi...
2: O metti in ordine o gli dai due sciaffate.
0: Beh, anche tanta gente se ne pente poi, non necessariamente butta roba dei familiari, butta roba propria.
2: Io sono
0: poi
2: andato a vivere.
0: Dov'è quella cosa che mamma l'ho buttata? Scusa, sei andato a vivere?
2: No, sono andato a vivere da solo a 11 anni io per
0: Davvero?
2: Questo motivo. Sì, perché mi passavano e
0: ma perché
3: l'ha buttato fuori di casa.
0: Bravo, è la famiglia che ha buttato via te.
6: Un bel giorno mio figlio, che oggi ha 34 anni, sì, mi chiede: ma la mia collezione delle carte Pokémon che fine ha fatto? È in discarica.
1: No.
6: Ma potevo mai immaginare che acquistassero così tanto valore le carte Pokémon?
4: Famose i Pokémon introvabili, no? Quelli che devi cercare. Dov'è? Pikachu è in discarica.
1: Pikachu, sì, come lo ricicli?
2: Ma vi sta bene, ma io figliolo ci vengo a prendere soprammobili in camera tua e butto via tutto. Ma lasci sta la mia camera, butta giù quelle manacce. Poi altri disperati

R101. R101. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la
0: traversata
1: transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola
3: degli scozzesi disposti a spendere frutti andare a vedere la squadra, già un'eccezione,
0: uno dico degli aerei cargo praticamente.
1: Sì no, ma è un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y,
3: okay.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della, certo, compagnia aerea, okay, che si chiamava AIR, come il, okay, club di calcio, ok. E quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada, e alla fine sono arrivati a Boston, dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più, okay, anche pacifici, okay. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma, tifosi scozzesi,
1: anche
3: bravi,
1: di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, BlaBlaCar, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici. E la stessa cosa
0: fuori,
4: ho fatto
0: fuori
4: al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Beh, però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah!

101 Reality ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara. Beatles. Mara, sì. Maionchi. Senti, Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
4: Chiamami sono Maionchi. Venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi, stamattina, che può bastare così.
4: Se hai paura, può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forti.
3: Dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Poi Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa. Abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo.
2: L'illuminismo, Lillo chi?
3: Ah, dai, Lillo Q, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
7: Vai. Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, va bene, a posto. Non te
2: poi Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirne, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Via, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
7: Grande! Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regà

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì, sì, sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call. Chiedere alle
1: mamme. Io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima
0: dai,
1: aprile,
0: dai.
1: Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Teoria. Se tutto
1: teoria,
3: va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri,
3: sì.
4: Nei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4,
0: esatto,
3: del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Miquel Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate.
1: Ecco.
0: A Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto.
0: In
3: smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Quindi.
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie.
5: Ah, pur. Ragazzi, se non l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al parto.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece
1: belga...
3: l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assistere il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
2: esattamente,
6: non per uscire.
2: Tutti insieme.

0: proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché così l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia frutto
0: dire
2: del...
0: Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, vediamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
4: Finta. Dietro di me ci sono 2.999.
2: Lei conta anche tutti quelli in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda, era un'altra spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
2: alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh, in realtà,
3: però,
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda, io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
2: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

R101. R101. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 24 Karat Magic. Dopo Bruno Mars, visto che oggi siete veramente incontenibili, diamo il via al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yes,
2: Tortorella è un giochino pazzello, sì. Dove dice questo è quello e sempre che la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oggi che è in giro, magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire. Ditegli, ho vinto un challenge.
3: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
0: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi. È indiviosissima.
3: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
4: Buongiorno a te.
3: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
3: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
5: manca un po' di sale in questa cosa.
3: Manca un po' di sale. Si parla tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
0: I frattini, i gelati con
3: perché
0: la
3: non
0: frutta.
3: La verdura, pensate a farne una versione... No,
4: ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensi alle
3: sì, ha ragione.
4: Bravo.
3: Siete voi i giudici oggi?
4: Sì.
0: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
6: Ciao, risento una.
0: Ciao.
6: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
0: Qual è?
6: Il kiwi. E wiwa.
5: Bella.
4: Allora.
3: Ma perché?
0: Così.
3: Ma non vai al Cresto oggi? No, niente Cresto.
4: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù con i broccoli.
3: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano è quella.
4: Ma stia zitto.
3: Vabbè, avanti.
0: Vai.
7: Ah, Chiara,
0: ciao.
7: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
4: Cicoria.
7: E uiwa, Laura da Legnano.
3: Un'altra che non regge il caldo.
0: Esatto.
3: Poi
0: terzo, avanti.
8: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo, sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
0: Ciao Matteo in autostrada.
3: Matteo guida piano, mi raccomando.
0: È bellissimo, col cavolo. Sì, ma grazie, ci
3: vedi,
0: serve.
3: Vedi.
4: L'hanno abbandonato in autostrada.
3: Recuperatelo. Scherzi, fa il camionista, fa. Avanti.
9: Ciao banda per il Tortorella.
0: Ciao.
9: Io sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai,
0: no,
9: pomodorassi e gli pomodorò.
3: No.
9: Non pomodorò fondo. Avanti così.
3: No.
9: E Uiwa, Luca Piacenza.
0: Ciao Luca!
5: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
4: Bravo, è vero, bravo.
3: No, una roba così, vabbè. Ce n'è un'ultima.
0: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
10: Buongiorno banda.
0: Eila.
10: Max per Max. Il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
0: Dai.
10: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E viva!
4: Guarda quella di prima.
0: Un altro stile, un altro finale.
4: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
3: Io me la ridicchio.
5: Allora, un mappazzone. Dopo questo mappazzone di sì, battute decenti, io proporrei col.
0: Cosa?
5: Con.
4: Lo dico winner io. The winner is! Oh, bravo!
5: Ho detto.
9: Ciao banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e gli pomodorò. Non pomodoranno, avanti così. E Uiwa, Luca da Piacenza.
4: Vabbè.
0: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
3: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
4: Ho i dubbi, anch'io.
0: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
3: Aiuto!
0: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
3: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla
4: perché?
3: Radio.
4: Perché non so niente?
3: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
0: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il caldo in Europa ha causato oltre 1300 morti, è un killer silenzioso, così l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia prosegue il weekend torrido con allerta massima in 18 città. L'anticiclone subtropicale è arrivato al suo picco. In Venezuela inizia la fase operativa del team di sanitari arrivati dall'Italia. Sono stati suddivisi in 3 ospedali di Caracas. Il contesto è drammatico e a 72 ore dal terremoto si continua a scavare tra le macerie, migliaia i dispersi, i morti accertati poco meno di 1500. I crimini di USA e Israele devono essere perseguiti, è il nuovo messaggio della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Nuovi raid americani in Iran, rappresaglia di Teheran contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Dramma nella notte a Moglia, in provincia di Mantova, dove una donna di 60 anni è morta per cause naturali nell'appartamento in cui si trovava con una bambina di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. I vicini hanno sentito il pianto della piccola e sono intervenuti. I soccorsi però sono stati vani. Proseguono ad oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico, nella Viterbese, in azione vigili del fuoco su mozzatori di Napoli e Firenze, da Milano in arrivo un drone sottomarino. La Formula 1, fine settimana deludente per le Ferrari, Hamilton solo quinto e Leclerc ottavo nel Gran Premio d'Austria, vinto da Russell su Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, terzo il compagno di scuderia, leader del mondiale Antonelli. MotoGP ad Assen, tripletta dell'Aprilia, sul podio Ogura, Fernandez e Martin. Tac negativa per Bezzecchi, caduto durante la gara, può lasciare l'ospedale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Light su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Sì, tra l'altro li ama tra l'altro.
1: Esatto, è ma il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro, anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need.
3: All you need is
4: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10.
3: All you need is
5: mangiare senza ingrassare.
1: Quello.
3: All you need is
6: un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia.
3: All you need is
5: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani.
3: All you need is
7: se al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente.
3: All you need is
7: voglia di lavorare. All you need is voglia di lavorare.
2: Allora.
7: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: All you need is una pergola dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare

0: vento uno.
1: Sfida la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella. È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se che la battuta offre
1: un
2: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Ma chi lo sa, potrebbe essere.
1: Eh beh, oggi sì, anche perché siamo partiti per l'unica volta con una battuta pazzesca che ci ha mandato il direttore ieri sera. Mi raccontava che la sua frutta si è iscritta all'università e da settembre andrà all'al Bicocca.
3: E allora rimaniamo in ambito di frutta e di università.
1: E anche
3: perché questa amica che non si firma dice: la mia rettrice, quindi il mio rettore al Politecnico di Milano, si chiama Donatella. Quindi Donatella,
4: ma no, Donatella rettore.
3: È il rettore.
4: Va battuta proprio di suo.
3: Così dice.
1: Allora, anche a Donatella rettore e ai giudici di gara, ovvero Denaro e un rettore in generale.
4: In quanto rettore magnifico, voglio rispondere al nostro direttore che l'albicocca io la mangio a bocconi.
5: Ma non riesco a ridere neanche a questa.
4: Vabbè, allora però.
6: Problema tuo. Ma ce l'hai Mad Desire? Io.
1: Di Denaro.
6: Di Denaro.
1: Ah, quindi no, viene qua per far macinare la SIAE alla fine.
3: Peppino, con 10 euro quanti gettoni mi dai?
1: Hai firmato un contratto, caro Dan, caro rettore, dovete concentrarvi e giudicare gli sfidanti del Tortorella Challenge.
3: Eccola, Mad Desire.
6: Sì.
1: Cominciamo subito con la prima sfidante, anzi le prime due sfidanti.
7: Putta, sta facendo l'appello. Anguria?
8: Presente.
7: Cocco?
9: Presente.
7: Banana?
8: Presente.
7: Ma chi manca?
8: Mango io!
4: Mango.
1: Anche la modulazione della voce su ogni frutto, la banana era più acuta.
3: Certo.
1: C'è uno studio dietro.
4: Attorialità.
3: Mamma mia, che bravi.
6: Padre che magari è un commercialista. Papà, mi fai la papaya?
3: Mamma mia.
1: Secondo sfidante.
10: I miei diverticoli si sono diverticoliti tantissimo.
1: Talmente stupido.
3: Sì, è talmente stupido.
4: Doveva passare per forza.
6: Finita qui la frase.
3: Poi immaginate quelle, allora, provate a immaginare quelle che siamo costretti a scartare. Prova.
6: No, anche visto che la battuta,
1: un giorno magari ne mettiamo tutte.
6: Visto che la battuta esca, oggi ce l'ha prestata gentilmente il direttore. Ecco, pensate che lui è il direttore. Pensate agli altri impiegati della radio come sono. Vabbè.
5: Potete mettere la mia canzone che ha richiesto Cristiano?
3: Eccola qui.
5: Dove non cantavo io?
3: No, che cantavi tu, dai. Eri
1: allora
3: tu a cantare.
1: Allora ci fate la colonna sonora da tappetino musicale per il terzo sfidante.
11: Ciao Chiara.
1: Ciao.
11: Io ho scritto i miei pulcini ingegneria a Milano, vanno al Pollini.
1: Siamo al Politecnico.
3: Al Pollini.
1: E vanno con la metropolitana.
4: Basta,
3: mamma
4: Chiara
3: mia.
4: Tutte le tiri.
1: Chiudiamo con questa.
12: Ciao, R101.
1: Ciao.
12: Sono Giada.
1: Ciao Giada.
12: Da Foscuro e questa battuta è fantastica. Allora,
1: prego.
12: Come si chiama un frutto che sta pescando?
1: Come?
12: Pesca. Ciao, sono Giada e vi saluto. Ciao Chiara.
1: Giada, ciao.
3: Giada dal lato oscuro della forza? Da dove?
1: Ho detto qualcosa del campo scuro, una roba del non geolocalizziamo.
3: No, non geolocalizziamo.
6: Esatto. I bambini del centro Italia sono usciti dal gruppo nel frattempo. E si dice pesca.
4: Chi è? Questo che piagne.
5: Posso cantare con la mia voce?
3: Sì, ma l'hai sempre fatto, coraggio. Lascia stare quelle vecchie querelle.
5: Lo posso fare?
3: Sei sempre stato. Mica sei Plastic Bertrand.
5: Vado?
3: Dai.
4: Vai.
3: No.
4: Bella miseria.
1: Così.
4: La vera voce di Denaro.
1: È l'urlo che si sta alzando da campo scuro.
6: Ma vedi che questa è una bella gag? No, non veramente.
4: Ti è piaciuta?
6: Non vorrei passasse così via. Ma vorrei proprio, cioè, Denaro accusato sempre di non aver cantato le sue hits con la sua voce. In realtà un giorno se ne
3: fuori,
6: esce, la sua vera voce è questa.
4: Tenore, Pavarotti.
6: Molto bella come gag.
1: Sentiamo come ci canti The Winner Is così a cappella live. Non torna.
5: Scusate se ho preso bene l'acuto.
4: Sì. The Winner Is, lo dico io.
12: appoggiata ad Apposto Scuro e questa battuta è fantastica. Allora, come si chiama un frutto che sta pescando? Fisca!
4: Bella.
12: Ciao, sono Giada e vi ciao. Saluto. Sì, sì. Ciao Chiara.
1: Allora, bellissimo, ciao. Perfetta la costruzione, tutto, ci fai, sta tutto.
3: Fai una riunione la sera con il nostro direttore e mettete giù altre idee che a noi piacciono molto.
4: A voglia.
1: Ecco. È Caposcuro vicino a Capri, è un posto pazzesco.
6: Perché non, ma perché non scrivi? Non manda più vocali il mio amico di Ponza. Di Formia, dov'era?
3: Yeah.
6: Quello con la voce di Aristide dei Cometi.
4: Avrà una dignità anche lui, dopo un po' ha smesso.
1: Avrà tempo da lunedì, perché ricomincerà il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: Quanto mi sono mancate queste risate di Militello.
1: Grazie zia, grazie zia. Oh, yeah. Ma adesso andiamo con la basettina. Pallonara. Strataratara. Eccoci qua. Allora, facciamo rotolare un po' il pallone in giro per i mondiali, partendo da questo che si sta disputando e sta mettendo in, come dire, in essere la griglia dei sedicesimi molto forte.
2: Mi piace la griglia.
1: Una prima curiosità è quello che questo è un po' il mondiale dei vecchietti. Allora, dovete sapere che in tutte le edizioni disputatesi fino ad ora, sì, i calciatori scesi in campo over 40 erano stati appena 8.
2: Wow.
1: Mentre sono 8 gli over 40 di questa edizione.
2: In questo momento,
1: ecco,
2: certo.
1: Il più vecchietto è Gordon, il portiere, quello della Scozia, nota marca di gin.
3: Certo.
1: E poi vabbè, anche Cristiano Ronaldo, eccetera, eccetera. Quindi del mondiale della longevità.
4: Invecchiamo meglio, forse.
1: Sicuramente si mangia meglio, insomma, sì, ci si cura meglio. Che c'era un pallone intelligente, è stato detto?
4: No. La smart ball.
1: Sembra che ci sia un pallone in grado di comunicare dati in tempo reale alla sala VAR per quanto riguarda le traiettorie, i tocchi di mano.
2: Dai.
1: Quindi il pallone sa cose.
2: Che ha dentro
1: che noi umani.
2: Ha dentro un dispositivo che comunica con.
1: No. Vabbè, ora mi chiedete
4: dettagli.
1: Ci saranno
4: dei sensori, intelligenza artificiale.
1: Sì, sì,
2: certo. Tu chiedi al pallone chi è stato l'ultimo a toccarti?
1: La domanda è scivolosa.
2: A chi diamo il calcio d'angolo?
4: Se alle impronte digitali c'è stato un fallo di mano, sicuramente.
1: Esatto. Ci sono dei palloni collaboratori di giustizia, infatti. Anche
2: ma uno come Cassano, come ci parlava col pallone intelligente?
1: Perché per tutti.
5: E che domande sono queste, Paolo?
2: Esatto. Erano altri tempi.
1: Andiamo invece, a me piace anche, non per altro, anche perché c'è stato un'epoca in cui i mondiali noi non solo ci andavamo ma li vincevamo anche. Due perle al volo del mondiale del 38, siamo sotto il fascismo, in semifinale Italia-Brasile, rigore per l'Italia.
3: Sì.
1: Meazza, designato a trasformare il calcio di rigore, mentre prende la rincorsa sfalda l'elastico del pantaloncino.
2: No, mamma mia.
1: L'imperturbabile Meazza trasforma il calcio di rigore reggendosi con una mano l'elastico del pantaloncino. Rigore passato alla storia.
3: I nostri lo sbagliano con ormai la divisa perfetta.
1: Con l'elastico intatto, ma una cosa veramente curiosa riguarda i premi.
3: Oh.
1: I premi partita, perché oggi si fa un gran parlare. Se quella nazionale vince milioni di soldi, petrodollari, premi aggiuntivi. Nel 34 l'Italia vince il mondiale, il Duce scende negli spogliatoi e dice: atleti azzurri, cosa vorreste per la vostra vittoria? Scatta Monzeglio e gli dice: Duce,
2: la Grecia.
1: No, la Grecia no, un pochino più basso. Dice: Duce, io mi accontenterei di una sua cartolina firmata. Tutti tutti velati per non fare la figura, ovviamente. Di essere da meno, hanno detto sì, Duce anche noi. Nel 38 l'Italia rivince il mondiale, scende il Duce un'altra volta, tutti tappano la bocca a Monzelli per evitare che dicesse cagate. Dice: cosa vorreste? A quel punto tutti dissero che volevano un biglietto ferroviario vitalizio, una tessera ferroviaria per viaggiare.
3: Arrivavano puntuali
1: e furono accontentati. Quindi, pensate, campioni del mondo e biglietto gratis per tutta la vita.
4: Quindi ancora adesso volendo.
2: Sì, adesso stai sullo stesso treno per tutta la vita, come è successo a Milano.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno arriva.
3: Tutti insieme.
4: È arrivato. Oddio.
0: Che versione è?
3: È
4: la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il
3: gioco
0: fattore
3: aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
4: No, quella è troppo allegra.
5: Direi se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
5: A Trespiano?
4: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
4: Sì, non lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
4: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
5: Come certo, gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
4: Sì.
3: Forza, salite sul palco.
5: Sì, certo.
3: Forza,
4: dai.
3: Muovi in alto la mano.
4: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
4: Un po' più lenta.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
4: Bella.
0: Tristezza.
4: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente in questo caso i mondiali.
4: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
5: Eccoci qua.
4: Vai,
5: allora,
4: vai.
5: Grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
4: È perché è umile, lui ha detto no, dai, adesso ne faccio due, ma di nuovo.
5: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Messi
5: domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di Ella doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano de Dios.
5: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: Sì.
5: E a quel punto ha detto no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
5: portando.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
5: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
5: Stasera.
2: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
5: No,
2: ancora...
5: sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
5: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
2: Sì.
0: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
5: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

of the group.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale. Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
2: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call. È diventato papà.
3: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
2: È femmina.
3: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, ma non dei mondiali. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
3: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di schiuma,
3: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bombe!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
3: Grande Cristiano, bravo.
2: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no? I potenti di turno, quelli eletti, dicono: ma c'è il deep state che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico Starmer. Ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo premier bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri, nel caso suo. Certo. Ed è anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto. Capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece cioè,
0: è il contrario.
1: Esatto. Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi, Larry.
1: Ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci
0: scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Eh?
3: Harry avanti dell'Inghilterra.
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, sono che Larry Kane. Sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Chissà se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing
3: Street. Questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà già Giappone.

0: La canzone dell'estate che vi fa stare bene. Mm-hmm. Ripeto, la canzone dell'estate che vi fa stare bene, non il pezzo del giorno, che è il menù.
1: Ma dopo Every Breath You Take, attenzione, perché molti andrà via il respiro, lo perderanno dopo questa storia. Un'amica a cui è stato buttato qualcosa di molto prezioso.
0: Dai, cioè.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
2: Quando io ero adolescente, mio papà, siccome doveva imbiancare, ha staccato e buttato dal mio muro, dal muro della mia cameretta,
1: cosa?
2: Il poster di Denaro.
1: No.
2: E niente, me lo ricordo ancora.
0: No.
2: Nel poster lui aveva una mano fra i capelli e questa camicia scozzese bianca, grigia e rosa un po' aperta davanti.
0: No.
2: È stato un dramma.
1: Il poster di Denaro.
3: Scusa se mi ha buttato il mio poster. Mi vuoi bene? Mi stai tradendo?
1: Ancora Marcio, mi sa che quando hai fatto la foto per quello.
4: Marcio.
0: Ma dai.
1: È vero, avevamo visto le tue crisi.
3: È ancora lì che piange.
1: Beh, so che ti ha invitato Mara a venire per questa domenica. Sarai ospite da lei?
3: Sì.
1: Eccolo! Ciao!
3: Vieni, ma facciamolo entrare sto poraccio che non lo chiama più nessuno, vero?
5: È vero, poi è vero.
3: Ma che vita da poraccio che te fanno fa?
0: Sai che invece sta girando di nuovo il mondo con le serate, perché l'Italo Disco sta vivendo un momento di nuova giovinezza e sono ancora tutti in giro loro.
4: Ne aveva, Denaro?
0: Ne aveva, sì.
4: Cavolo.
0: Avanti, scusami.
3: Allora, dov'è? Amore, come stai, Paolo?
0: E perché te ne frega te?
5: Scusa, ma no, sei l'ospite di Domenica Inn e rispondi così.
4: Stavo parlando di poracci, sono interessato anche di te.
3: Si parlerà anche di te oggi.
0: Ah, sì, in che termini?
3: Sì, sei tra gli ospiti, quindi siamo molto contenti.
0: Grazie.
3: Che qua è venuta a trovarci la nazionale del Giappone di calcio.
5: Stanno giocando negli Stati Uniti.
3: Che canteranno insieme a me, dammi tre parole, io c'ho le sisone. Na na na na. Allora,
1: vabbè, i giapponesi che poi sono così.
4: Spero.
3: Questi ringraziano e basta. Ma cosa vi ringraziate?
5: Ma loro ringraziano.
3: Allora, siete pronti per i super ospiti?
5: Dai.
3: E allora andiamo. C'è Domenica. Abbiamo lo stellato drogato Carlo Crack, poi con noi Celentano si collegherà da Orchite sul Ghiaccio.
1: Perché?
3: Tony F canterà Mi fanno male per i derpiede. Tiberio Timperi si scontrerà a colpi di sopracciglia con Bergomi ed Elio le storie tese.
5: Bello.
3: L'attore ci sarà qua, parlerà del la sua vita, l'attore preferito da Paolo Dini, Jean-Claude Vendemmia. Eleonora Daniele ci farà vedere come si finge di essere dispiaciuti di fronte alle disgrazie. Schifata di Amici 2016 canterà C'hai due spicci per il pollo.
5: Schifata.
1: Questa.
3: La truffatrice che fa balletti su TikTok, Vanna Vacchi. Con noi e poi Albano vestito da Dodò dell'Albero Azzurro, pestato alle dilegnate da Flora Dora.
1: Immagino Dodò con
3: e per finire
1: di Albano.
3: E per finire lo stilista livornese Budello Cucinelli.
1: Grande Mara.
4: C'ha un atelier a Pisa.
3: E abbiamo anche la cantante Ariana Paris Hitler qua con noi oggi. Vieni Paris. E poi Pierluigi Diaco che mangerà in diretta qua il lobby delle orecchie del pubblico, vero?
1: Ma non erano finiti.
3: Io vado avanti.
1: Gente qui.
4: Ariana Paris Hitler ha fatto un album con Lenin Kravitz.
3: Basta.

0: tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma tra le città più bollenti, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. Martedì arrivano le piogge e le grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. La tregua è appesa ad un filo. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo, che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran. Riyadh e Abu Dhabi mediano. Nuovi negoziati il 2 luglio. Trump minaccia una escalation. Dopo le devastazioni per il terremoto in Venezuela, allarme sciacalli a La Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, dove si cercano ancora migliaia e migliaia di dispersi. Gli ospedali sono nel caos. A Caracas al lavoro anche un team di sanitari italiani. Serve assistenza per 680.000 bambini. Il bilancio intanto provvisorio parla di 1.500 morti. È caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli investigatori la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni di treni, autobus, negli aeroporti e alle frontiere. Incidente mortale in barca per una turista italiana di 52 anni in Grecia. Era in vacanza sull'isola di Lefkada con il compagno e una coppia di amici. La donna, originaria di Parma, è caduta con una dinamica ancora da chiarire. Il decesso avvenuto per un trauma cranico. Formula 1, rivincita di Russell su Antonelli in Austria. L'inglese vince il Gran Premio e avvicina il compagno di squadra, che è arrivato terzo in classifica piloti. Secondo Verstappen, flop delle Ferrari. Calcio, i mondiali entrano nel vivo con i sedicesimi. Alle 21 la prima partita Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Come a Miami?
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vera.
3: È vera. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui. Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, avuto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Che ancora in costo arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al papete quest'anno. Allora.
3: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È un attimo. Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me e Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta e scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola. Saudaggi.
2: Saudaggi!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, Siciula. Ma

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve venire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angullo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane. Vabbè,
3: ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
6: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma
6: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava. È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che la storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
1: Dai, ah, beh, allora lì proprio
6: vi manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sì, sono appena arrivata, quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così ha tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. Questo dicevo, proprio.
3: Quindi sì, ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Sono in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
6: ragione,
1: ce l'hai fatta.
6: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao. Ciao.

0: Sponza, sponza, sponza, sponza.
1: Eh sì, ogni volta che sento sta sigla per me è come quando parte la baby dance. Mi metto lì a fare baby shark, na, na, na, na, na, baby shark.
2: Un pochino,
3: e sono
2: sì,
3: proprio i tormentivi estivi musicali che stiamo cantando ogni venerdì qui al Karaoke Summer Edition. Abbiamo scelto la canzone che ci è entrata in testa nel 2001 e non ne è mai uscita, Valeria Rossi con Dammi tre parole, scoprendo che ad oggi Valeria Rossi fa suonare le piante.
1: Dai,
3: ha scoperto un modo per percepire le vibrazioni di ogni fiore, sì, frutto e pianta, e ci crea delle canzoni. Ha avuto tutto un progetto.
2: Beh, però il cactus fa urlare lei.
1: Sì. Beh, è una variante della
3: tua. Dici.
1: Tu le fumi.
2: Lei esatto, ognuno ci fa quel che vuole.
1: Esatto.
0: Sì, sì. Diciamo che poi spesso le due cose vanno di pari passo. Sì, diciamo, sì. Anche.
1: Io ho un amico di bevute che dopo una certa ora ci parla con le piante. Giuro.
0: Non ci piscia?
2: No, dai.
0: Di solito, come primo step.
2: Bentornato,
0: diciamo.
2: Cristiano, bentornato.
3: E dopo ci parla.
1: E poi ci parla chiedendogli scusa. Scusi, se l'ho sbagliato i piedi.
0: Ok.
3: Tante voci, tante ugole al sì. 331 80 90 101 per la versione banda sì. di questa canzone. Lascerei di 25 perdere... anni fa.
0: Sì, anch'io. Bypasserei la flora e no, dico appunto, cambiamo un attimo argomento e torniamo sul ciccio del discorso, quello canterino.
3: Era giusto per aggiornare su quello che poi è stato il destino di Valeria Rossi.
0: Giusto.
3: Vabbè, siete noi
2: stiamo,
3: pronti?
2: Stiamo prendendo tempo perché buon Peppino in regia sta mettendo insieme tutte le voci, tutte le canzoni.
0: Peppino che suonò con i Beatles anche,
2: ieri sera ha suonato per i Maroon 5.
3: Bravo,
2: diciamolo.
3: Giusto.
2: Diciamolo. Bravo, bravi,
4: Peppino.
2: Bravi.
3: Seratona all'ippodromo di San Siro.
0: Se la intende col mainstream musicale
2: certo.
0: globale, Peppino. Certo.
3: Dopo Robbie Williams, anche Maroon 5. Tante sorprese per le prossime date targate R101.
0: Dai, due biglietti per Anna Pepe me li trovi a dicembre, Peppino. Tu che ormai sei culo e camicia con tutto l'entourage.
2: Ma Anna Pepe è chiesta da te. Ah, no, forse tua figlia.
4: No, no, per Cristiano
0: però,
4: proprio.
0: È forte Anna Pepe, anche. Dai, forte.
2: Vabbè, vabbè. Ci siamo?
3: Abbiamo, sì, la versione dai. Della banda di Valeria Rossi. Quindi tutti abbiamo un bel biglietto per il concerto degli ascoltatori della banda di R101. Via!
5: Dai, dai. Tre parole. Cosa modo pomodoro?
2: Bene.

0: taglia di cipolla.
1: Buongiorno banda. Questa canzone ai tempi d'oro per i favoritismi della Juve era sempre modificata così. Dammi tre parole.
2: Allora,
1: calcio di rigore. Ciao banda e we
2: want. Fatti furbo, va.

0: questo canto non lo posso sopportare. Dammi tre parole, ghiaccio, gel, limone.
1: Già ubriaca, già un secondo, due volte.
2: Appunto,
3: esatto.
4: Bravi, anche quest'inverno questa, scopriamo la Winter Edition. Christmas Edition di tre parole.
2: Ma nessuno ha detto Peppino è Trimo, non l'ha detto nessuno. Peccato.
4: L'ha montata lui, secondo te ce lo metteva dentro.
2: Giusto, però ha messo sui rigori della Juve, quindi dovevo dirglielo.
4: Ieri apriva Maroon 5, oggi monta Dammi tre parole, cantata dalla banda di R101.
3: È il destino.
2: Infame.
4: E chissà venerdì prossimo cosa vi toccherà cantare qui al karaoke della banda.

0: 7:30, ragazzi, oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Che la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: È difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'ho mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo... chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto cogli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia me.
2: Sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte
0: le mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: Questa è la Fletcher, in giallo. La Fletcher arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo con i carcerati obiettivi prefissati, che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto e non lo vuoi dire. Ecco, è andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
4: Io ho un robottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto mi gira nel tartino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini, dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate,
2: il leprotto sabotatore. Chi è?
0: Sta bussando Marco Mengoni, in realtà, alle 7:33. Continua.

0: ci proiettiamo al weekend insieme a voi, insieme a questa nostra amica che ci scrive. Che tenera, che pensa che tu non lo sappia. Che tu non lo sappia,
1: che
0: Paolo.
1: Cosa dice?
0: Dite a Paolo che oggi, dove abita lui, a Castelleone, c'è la festa della birra.
1: Oh, dov'era? Ma secondo voi ieri sera doveva?
0: Lui.
1: Ma secondo voi ieri sera doveva? Peraltro c'erano anche dei colleghi di 105 che stavano facendo un DJ set. E quindi ho avuto modo anche di salutare degli amici.
2: Io invece ti ho pensato, Paolo.
1: Anche,
2: perché...
1: Ma che bello, ma come mai vi pensate così tanto ultimamente, ragazzi? Devo preoccuparmi.
2: Non sapevo più a chi pensare, ho pensato a te. A Roma ho trovato un locale, una birreria, che proponeva tra i dessert il birramisù.
1: Che bello l'idea!
2: Cioè, praticamente il tiramisù, invece che inzuppato nel caffè, è inzuppato nella birra.
1: Ma inzuppiamoci!
2: Invece Chiara ha inzuppato tutto lo studio di caffè per felicità, per allietare. Non è vero.
3: Guardate questa idea, Paolo.
2: Il caffè che non c'era nel tiramisù, diciamo.
3: Dobbiamo trovare una cura per Paolino.
1: Pesta la nana! Cristiano, pesta la nana!
2: Cosa ha questo?
1: La nana non era.
4: Buongiornissimo, bellissime. Caldissima banda, quindi potrà capire soprattutto il grande Paolone.
0: Cosa
4: mia madre anni 85 l'anno scorso è scesa in cantina, dove io custodivo con gelosia estrema una bottiglia di Chateau Lafite Rocher del 1990, la quale non dico il valore, ma sopra i 1000 euro, e l'ha bevuta. Perché è scesa e ha detto l'ho vista lì, con tutto il vino che ho in casa. Siete fantastici e ci fate sorridere nonostante il caldo.
1: Io non so se può esserti di parziale conforto. La mamma di un conoscente mio si è fatto la sangria col sassicaia.
3: No, non è vero, ti prego. Questo è reato contro il patrimonio.
2: Ma a questo punto ricordo anche la mia ex moglie. Che una volta
1: ma ex
2: fatto
1: in virtù di questo?
2: No.
0: Chissà.
2: Le scalopine al vino. Con cosa l'hai fatta? Ma con quella bottiglia che era lì,
3: champagne.
2: Di cui non dico il valore, ma erano tipo 200 euro.
3: Sacrilegio.
0: Sapete cosa? Cantiamo per dimenticare. Qui al venerdì.
2: Però le scalopine erano molto buone.
0: C'è il Chiaro che tra poco si canta tutti insieme al 331 8090 101. State con noi.

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E siamo tutti a chiamare Antonio.
2: Eccomi
1: fa caldo.
2: Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio. Antonio.
3: Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase che mitica
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stavamo parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E proprio ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Fatto il pieno a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è più.
0: Comodo.
1: È così.
4: Buongiorno, banda.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una socera. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già. No.
3: Ha parlato lei.
1: Dico che quando
0: è
1: sei.
0: È vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché, sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Ecco, perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno,
0: buongiorno
3: a tutti. Ma Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce.
0: Una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del digitale
3: andate
0: terrestre.
3: A vedere.
2: Cioè, ma quanto è bella Chiara, oh.
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita. Non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma cavolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso. E non va bene quello che
3: dico. Ma non pensarle,
1: allora, c'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola domina Platini. Ah no, è l'84.
3: Ancora questa storia.
1: E beh, ragazzi.
0: Sì, perché pubblicano le prime
1: storiche.
0: Pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Cioè, si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
1: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce
1: esatto.
0: ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no? Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5, già poco
1: convinta
3: popcorn e pasticcini. Cioè
0: pensava iniziasse ieri?
3: Pensava già fosse, ha detto, ma guarda che è mercoledì.
0: Da 24 ore.
3: Ma no, è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
1: Anche
0: poi
1: gente
0: non ci
1: che
0: sono
1: norma.
0: Più i mondiali,
1: esatto.
0: Non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello da Temptation
0: Island.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone.
1: Sì.
2: Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo,
3: sì.
1: Gabriele e Sara,
3: sì.
1: Sabrina e Giovanni, Cristian
3: sì.
1: e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
2: Sì? Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, sarà
1: certo.
0: tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto
1: sì,
0: nascono amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island, può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: Guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto...
3: Sì.
0: Sì. Essere vostro figlio che è abigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, chi vi ha rubato... come avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata, al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Ciro di Boa.
2: E gira è vero. Tutto il mercoledì. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: Ma se le donne lo sanno, perché quando gli chiedi cos'hai dicono sempre niente?
1: Perché lo devi capire tu.
0: Devi capire tu.
1: Lì devono partire tutte le doti da indagatori che avete voi.
2: La mia dice dobbiamo parlare. E non so cosa sia peggio.
1: Le donne lo buttano anche spesso e volentieri, quell'oggetto a cui tenete tanto, può succedere. Le mamme.
3: Attenzione a pronunciare le parole.
4: Vabbè. Il tuo ragazzo ti ascolta.
1: Sto per raggiungere in quei della montagna, abbiamo un weekend di decespugliatore.
2: Ah sì? Ma pensate che weekend che si profila a casa Tortorella.
1: Potrei buttare il filo così, è finito il filo.
0: Sì, fallo lavorare un giorno con decespugliatore senza il filo, voglio vedere cosa riesce a combinare.
1: Parlando
2: col seghetto, quello che si usava alle medie
1: per tagliare l'erba, come
2: nel
1: fai?
2: Laboratorio di educazione tecnica.
1: Le forbicine
0: Peppino,
1: da unghie.
0: Peppino gli ha chiesto, cerca effetto decespugliatore, ha trovato sta roba qua.
1: Quella è una sega, motosega. Decespugliatore, segnato così. È vero, può essere.
3: Vabbè, perché... sta diventando linea verde sto programma.
0: Sì, è vero.
3: Scusate, possiamo andare avanti.
1: Tante cose che vi hanno buttato, è successo anche a voi. 331 80 90 101, le vostre voci.
5: Ciao a tutti, Radio 101, sono Katia da Mezzanino.
1: Ciao,
5: allora,
1: Katia.
5: Non parlo direttamente per me, ma parlo per mio figlio Loris, per quello che gli ho combinato.
1: Eccola.
5: E cosa gli ho buttato. Era un appassionato di basket, giocava a basket e ogni tanto guardava le partite americane e magari ci giocava, no? Puntava 2 euro così, in una
1: che
5: puntata
1: tenero.
5: Ha vinto 350 euro.
1: Però...
5: ed è andato a comprarsi tutto il vestiario di Michael Jordan con le scarpe, praticamente
0: certo.
5: La sua camera sempre in disordine e io un giorno con i sacchetti così c'erano dentro tutto questo vestiario, io l'ho buttato via. Penso che sia stato uno dei giorni più brutti della sua vita.
0: Certo.
5: Ti amo Loris, figlio mio, scusami. Katia da Mezzanino.
0: Ho capito, ma rimane sospesa in metropolitana.
2: Come?
0: Da quando vive in metropolitana? Dal Mezzanino.
1: No. Loris l'ha spedita.
2: Questa domanda che aleggia.
0: Qual è?
2: Perché?
0: Perché?
3: Ha detto lei.
1: Perché arriva
3: non
1: quel momento? Disordine, devi buttare
2: ma
1: via
2: perché?
1: Tutto. Perché poi...
2: o metti in ordine o gli dai due sciaffate.
0: Beh, anche tanta gente se ne pente poi, non necessariamente butta roba dei familiari, butta roba propria.
2: Io sono
0: poi...
2: andato a vivere.
0: Dov'è quella cosa che mamma l'ho buttata? Scusa, sei andato a vivere?
2: No, sono andato a vivere da solo a 11 anni io per
0: Davvero?
2: Questo motivo. Sì, perché mi passavano e
0: ma perché
3: ha buttato fuori di casa?
0: Bravo, è la famiglia che ha buttato via te.
6: Un bel giorno mio figlio, che oggi ha 34 anni,
1: sì?
6: Mi chiede: ma la mia collezione delle carte Pokémon che fine ha fatto? È in discarica.
1: No.
6: Ma potevo mai immaginare che acquistassero così tanto valore le carte Pokémon?
4: Famose i Pokémon introvabili, no? Quelli che devi cercare. Dov'è? Pikachu è in discarica.
1: Sì. Pikachu, grazie, come lo ricicli?
2: Ma vi sta bene, ma io figliolo ci vengo a prendere soprammobili in camera tua e butto via tutto. Ma lasci sta la mia camera, butta giù quelle manacce. Poi altri disperati.

0: fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: gente.
1: Allora, 10 anni che facciamo sto momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo. Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
3: Chiamami
4: sono
3: Maionchi.
4: Sono venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: E lì Lorenzo
4: Perché
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina. Che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
1: Così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a ridere. Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo.
5: Infatti si dovevano incontrare e invece uno non è

0: punci nello stomaco.
1: Bravo!
2: Punci nello stomaco.
1: Mara, cosa ne pensi?
3: Sono schifata.
2: Mara, te, figurati noi.
3: Ho vomitato.
2: Anche.
3: Ho vomitato dei militelli.
2: Davvero?
3: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
2: Hai esagerato ieri sera.
3: Ascolta.
2: No, no, va bene, a posto. Non te
1: poi
2: offende.
1: Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
4: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirne, però è forte.
2: Ma sai che sei? Riccardo.
4: Sì.
2: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
3: Sì.
2: Yeah, stai migliorando.
1: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
0: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
1: Stefano.
2: Stefano. Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
4: Siamo all'assurdo,
1: così.
4: Ragazzi.
1: Era stato lui.
2: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
3: E chi ha vinto?
1: Dai, un golden buzzer.
2: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
3: Dai, dillo tu, che ti, ogni volta che vinci,
4: allora,
3: dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
4: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
0: Grande! Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
1: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
2: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
1: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
4: E domani non vediamo l'ora.
2: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
1: il
2: momento.
1: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
3: Ascoltate
1: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
4: Sì.
3: Dammi re-

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la
2: carenza? Lo sapevo, sai.
3: Di lui sponsi. Sì, sì, sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call. Chiedere alle
1: mamme. Io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima aprile,
0: dai.
1: Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va no. Bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o in Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Carugate. Da Carugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime
3: in remoto. Smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì, ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie, insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che mi fanno partire il parto di un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assistere il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
2: esattamente,
6: per uscire.

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly,
1: sì,
0: in questi giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché
0: così,
2: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: grate,
2: con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque, non
0: sì,
3: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qua al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni, la voce di Milano.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: Per il concerto di Ultimo.
4: Io perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Vizio.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
3: Esatto. Finta.
4: Dietro di me ci sono 2.999. Vabbè.
3: A lei conta anche, sì, ma tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è giorno di mercato. Nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
1: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
3: alla
4: ultima.
3: Fine era quello.
1: Che bei momenti.
3: Beh, in realtà,
1: però,
3: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
3: Un bel gruppone.
2: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti. Adesso ci si va.
3: Sì, e 5 amici più 1 hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi
1: si la cava la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
1: Ecco.
3: Grazie,
0: 24
3: Brunella.
0: Aprile. Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Oggi che in giro magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire, ditegli ho vinto un challenge.
2: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
1: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristian Uzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi.
3: Esatto.
1: È invidiosissima.
2: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
5: manca un po' di sale in questa cosa.
2: Manca un po' di sale. Si parla tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
1: I frattini, gelati con
2: perché
1: la
2: non
1: frutta.
2: La verdura, pensate a farne una versione...
4: No, ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensi alle
2: sì, ha ragione,
4: ecco, bravo.
2: Siete voi i giudici oggi?
4: Sì.
1: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
6: Ciao, risento una.
1: Ciao.
6: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
1: Qual è?
6: Il kiwi. E wiwa.
5: Bella.
4: Allora.
2: Ma perché?
1: Così.
2: Ma non vai al Cresto oggi? No, niente Cresto.
4: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù con i broccoli.
2: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano è quella.
4: Ma stia zitto.
2: Vabbè, avanti.
1: Vai.
7: Ciao Chiara.
1: Ciao.
7: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
4: Cicoria.
7: E uiwa, Laura da Legnano.
2: Un'altra che non regge il caldo.
1: Esatto.
2: Poi
1: terzo, avanti.
8: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede a una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo, sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
1: Ciao Matteo in autostrada.
2: Matteo guida piano, mi raccomando.
1: È bellissimo, col cavolo. Sì, grazie, ci
2: vedi,
1: serve.
2: Vedi.
4: L'hanno abbandonato in autostrada.
2: Recuperatelo. Scherzi, fa il camionista, fa. Avanti.
9: C'ho banda per il Tortorella.
1: Ciao.
9: Io sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai,
1: no,
9: pomodorassi e gli pomodorò.
2: No,
9: facciamo il fondo. Avanti così.
2: No.
9: E Luca, Luca Piacenza.
1: Ciao Luca.
5: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
4: Bravo, è vero, bravo.
2: No, no, una roba così, vabbè. Ce n'è un'ultima.
1: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
10: Buongiorno banda.
1: Eila.
10: Max per il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
1: Dai.
10: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E
4: guarda quella di prima.
1: Un altro stile, un altro finale.
4: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
2: Io me la ridicchio.
5: Allora un mappazzone, dopo questo mappazzone di sì, battute recenti, io proporrei col
1: cosa?
5: Con
4: lo dico io. The winner is,
9: ho banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro e lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e gli pomodorò. Non pomodoranno, avanti così. E wiwa, Luca Piacenza.
4: Vabbè.
1: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
2: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
4: Ho i dubbi, anch'io.
1: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
2: Aiuto!
1: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
2: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
4: Perché io non so niente?
2: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
1: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.

0: Public, I Live the su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, con, mamma con i numeri. Mia, no, non ti Chiara, ci mettere con i numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao, Wanda. Anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè, vero. Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace. Ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che da un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: È certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara. È vero,
0: stava,
1: l'abbiamo
0: no?
1: pensato tutti. Però,
2: mamma mia, mamma mia.
0: È vero.
2: Sì.
0: E alla fine tra 11 ore e ecco, poco più
2: che fai,
0: saremo tutti attaccati alla televisione. Oh, sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island, si stanno preparando nelle piazze in Italia, i maxi
2: schermi.
1: Ma dai, no, questo non ci credo. I maxi schermi.
0: Maxi schermi, ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata Temptation Island.
2: No, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto, Filippo Bisciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
1: Sì.
2: Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
1: Di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
4: Paolo. Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato, finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno. D'altronde il karma. Buona giornata a tutti. Così da Brescia.
2: Giussi, non è che hai lavorato...
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stai dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui, non lo nomino, se no riparte la sigla,
2: no.
0: Arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattare via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggine, non ti interessa, ma...
0: ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino sì, però
0: hai
1: indagato.
0: Risposto,
1: però
0: indagato,
1: certo.
0: Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi, cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investigato? Qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con la

0: buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che no, succede?
2: No, non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3 e voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: A tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
1: La lingua?
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: Amici?
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì,
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, guarda. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare
0: te. Dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì,
0: l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello, almeno quello.
3: Quanti ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is
3: e money.
1: Ma sei veniale.
0: Come sei veniale.
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea. All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo.
2: All you need is a coffee.
0: Adesso in questo momento. 331 8090 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate
1: Cornetto
2: sempre sui soldi,
0: No, vedrai.
2: Dai, un po' di originalità. Su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady.

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado?
2: No, perché aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola,
3: degli scozzesi disposti a spendere frutti di andare a vedere la squadra, già un'eccezione.
0: Un attico negli aerei cargo, praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro, questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea, che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada, e alla fine sono arrivati a Boston, dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia, dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Night su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
1: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
1: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
1: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
1: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
1: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
1: All you need. All you
4: need is 10 gradi meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
1: A questo.
0: Senza ingrassare però.
1: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
8: Al lavoro vicino casa.
0: Abbiamo sposato a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre.

Benedetta Pergola, 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Esatto, hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno tutti arriva.
3: Insieme. Tutti insieme.
2: È arrivato.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: YNCA. È la versione moscia.
2: YNCA.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però. Abbiamo l'unico animatore
3: depresso. Aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
4: No, quella è troppo allegra.
5: Ma se ne sentiva la mancanza. Io.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
5: A Trespiano?
4: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
4: Sì, non sapevo.
3: E ora ci troviamo.
4: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
5: Come guarda, gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
3: Sì. Forza, salite sul palco.
5: Sì, certo.
3: Forza,
4: dai.
3: Muovi in alto la mano.
4: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
4: Un po' più lento.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
4: Bella.
0: Tristezza.
4: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
4: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
5: Eccoci qua.
4: Vai,
5: allora,
4: vai.
5: Grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
4: Perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
5: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Questo
5: Messi
2: 39.
5: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano de Dios.
5: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: A
5: quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
5: portando.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
5: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
5: Che
2: di fronte a un Messi in grande spolvero.
5: Sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
5: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli. E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
5: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va lì già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Ragazzi,
2: non sei tu. Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA è intransigente.
1: È vero.
0: Ho fatto casino.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alessandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora
1: brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità! Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno, Panda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa.
0: Vai.
5: Lea tu, Gianita, a 2 anni mangiatore cocco.
2: Andostanni mangiatore cocco.
1: Come facile.
4: Bambini piangete.
1: Sì.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Andostanni mangiatore cocco. Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì, sì.

0: meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed è anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. È lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Quindi, famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
1: infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato. Andy Burnham,
1: esatto,
0: scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi,
1: ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, sono che Larry Kane. Sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà Jabba the Hutt.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamole, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, patrulle. Hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono ciao, io. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi
5: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carina questa Fabio.
3: Questa è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai vabbè, sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
5: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì.
2: Perché D'Artagnan è capitata qui?
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Vale.
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: qualcosa. Torniamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo, il capitano
5: quella la battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio,
1: mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra, però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque,
0: non
5: detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
5: Fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però
5: no,
0: lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: aspetto, Marco Mengoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Certo, veramente, ragazzi, ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.
0: Bravo.
3: Dario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia, basilico, rosa. Fantastico. Oh, ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti. Ma c'è altra gente?
0: Sì.
4: No, ma cavoli. Io l'ho fatta ieri sera con tanto amore. Stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
4: Niente, adesso sarà fuori a bollire.
5: È vero.
4: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare. L'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Niente.
0: Ma va bene.
5: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
1: Appunto.
0: Vabbè, rimane così, comunque ha preso la rugiada della notte.
1: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
5: Mi ha obbligato.
6: Ciao banda, Teo da 100.
0: Oh, ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle.
1: Spettacolo.
0: Ognuno con le sue erbe.
1: Bella
0: con le
1: cosa.
0: Sue fiori.
1: Io non la conoscevo, ad esempio. Matteo da Roma neanche, però la mamma sì mi ha detto.
0: Ma certo.
5: Buongiorno. Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
1: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
5: No, infatti.
1: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco, stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo,
5: no,
1: o il mazzetto.
5: Credo il mazzetto.
1: Chi è che viene appeso fuori di casa?
0: In realtà si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per sto caldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101.

0: 7:30, ragazzi. Oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Perché la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: Difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'avevo mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo, chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto cogli i fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia me.
2: Sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte.
0: Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. Sì. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: La Fletcher, arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati, che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5, che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto e non lo vuoi dire. Ecco, è andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
1: Grazie.
4: Io ho un robottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il prato selvatico, che ogni tanto vicino al tantino, e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini, dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate, ragazzi.
2: Il proprio sabotatore. Chi è?
0: Io sono io.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono i bimbi. Evidentemente sì, a te sì, subisce ancora il fascino, perché
2: siamo
0: poi
2: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava.
1: Ancora dentro.

0: anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi che
2: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
2: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
2: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
2: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
2: quindi
0: saltano fuori.
2: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio...
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
2: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
2: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
2: Hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
2: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
2: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa!
0: Ciao,
2: grazie infinite, buona giornata.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui. Abbiamo Ronaldinho.
4: È lui. Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei do Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, avuto.
4: Non ve l'aspettavate mica, no, che io tornassi, vero?
0: No.
4: Che carico sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al pepete quest'anno. Allora.
3: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È un attimo. Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andate così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. E vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me è Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: porto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate, pallone, Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì, c'è chi dice che parteciperò a, e c'è chi dice, e c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri, e invece ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudaggi.
2: Saudaggi!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula. Ma

0: R101.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: Buongiorno.
1: Allora, 10 anni che facciamo sto momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo. Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor. Mara sì. Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi,
4: chiamami sono
2: Maionchi.
4: Venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo
4: Perché
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina, che può bastare
2: Fragola.
1: Così. Se hai paura, può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a ridere. Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Dai.
3: Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Poi Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Yeah, allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti
1: allora.
4: Giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is... Bravo!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà
3: perché
2: dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani non vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate
4: Ascoltate.
2: Via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regà.

0: Ricky Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con sì? un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma sì. mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondovisione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute sempre. Buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is un water. Papparapà.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. All you
6: need is... Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, sì. Vuole tornare agli anni 80. All you
6: need is... Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero, tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: A noi ci fidiamo. Pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
7: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
1: Ma quando mai? Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
7: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
0: Vabbè. Lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Ah,
2: complichetta.
7: Pensate, i Beatles sono dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa.
7: Vivo. John Legend è vivo. Così
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
7: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
7: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Io voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call. Chiedere alle
1: Io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile,
2: dai.
1: Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: In teoria, se tutto teoria va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie, viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Ieri lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è, in America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Quindi. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, se non l'ostetrica, è possibile che mi fanno partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto
1: fumicata.
0: Due.
3: L'altro è quello che invece
1: belga...
3: l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché sai che vanno per uscire.

0: The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Santa Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle di strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, qualunque fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito ecco, in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro che sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti. All you
4: need is... il budello di
1: Tuma.
4: Tuttuma.
1: Ma cosa c'entra?
0: Tuttuma. All you need is Cristiano Militello oggi, vabbè, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini. Vi aspetto.

0: 24 Karat Magic. Dopo Bruno Mars, visto che oggi siete veramente incontenibili, diamo il via al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yes, Tortorella.

0: Oggi che in giro magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire, ditegli ho vinto un challenge.
1: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
0: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi.
2: Esatto.
0: È indiviosissima.
1: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
4: manca un po' di sale in questa cosa.
1: Manca un po' di sale. Si parla tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
0: I frattini, i gelati con
1: perché
0: la
1: non
0: frutta.
1: La verdura, pensate a farne una versione... No,
3: ma stia zitto lei, questo è il lavoro nostro, pensi alle
1: sue battute. Ha ragione.
3: Bravo.
1: Siete voi i giudici oggi?
3: Sì.
0: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
5: Ciao, risento una.
0: Ciao.
5: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
0: Qual è?
5: Il kiwi. E wiwa.
4: Bella.
3: Allora.
0: Ma perché? Così.
1: Ma non vai al Grest oggi? No, niente Grest.
3: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù con i broccoli.
1: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano è quella.
3: Stia zitto.
1: Vabbè. Avanti.
0: Vai.
6: Ah, Chiara.
0: Ciao.
6: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
3: Cicoria.
6: E wiwa, Laura da Legnano.
1: Un'altra che non regge il caldo.
0: Esatto.
1: Poi
0: terzo, avanti.
7: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede a una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo, sì, una mano in più ti servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
0: Ciao Matteo in autostrada.
1: Matteo guida piano, mi raccomando.
0: È bellissimo, col cavolo. Sì, grazie, ci
1: vedi,
0: serve.
1: Vedi.
3: L'hanno abbandonato in autostrada.
1: Scherzi, fa il camionista, fa. Avanti.
8: Ciao banda per il Tortorella.
0: Ciao.
8: Io sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai,
0: no,
8: pomodorassi e li pomodorò.
1: No,
8: non pomodorò. Fatto avanti così.
1: No.
8: E lui va, Luca a Piacenza.
0: Ciao Luca!
4: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
3: Bravo, è vero, bravo.
1: No,
3: okay.
1: Una roba così, vabbè. Ce n'è un'ultima.
0: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
9: Buongiorno banda.
0: Eila.
9: Da Max per
0: Max.
9: Il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
0: Dai.
9: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E viva!
3: Guarda quella di prima.
0: Un altro stile, un altro finale.
3: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
1: Io me la ridicchio.
4: Allora un mappazzone, dopo questo mappazzone di sì, battute recenti, io proporrei col
0: cosa?
4: Col
3: lo dico io. The winner is,
8: ho banda per il Tortorella. Ieri sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro e lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e li pomodorò. Non pomodoranno, avanti così. E wiwa, Luca a Piacenza.
3: Vabbè.
0: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
1: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
3: Ho i dubbi, anch'io.
0: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
1: Aiuto!
0: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
1: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
3: Perché io non so niente?
1: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
0: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: fai? Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: numero uno.
1: Ma se le donne lo sanno, perché quando gli chiedi cos'hai dicono sempre niente?
2: Perché lo devi capire tu.
1: Lo devi capire tu.
2: Lì devono partire tutte le doti da indagatori che avete voi.
3: La mia dice dobbiamo parlare. Io non so cosa sia peggio.
2: Le donne lo buttano anche spesso e volentieri, quell'oggetto a cui tenete tanto, può succedere. Fai
4: attenzione,
2: le mamme.
4: Attenzione a pronunciare le parole.
5: Vabbè. Il tuo ragazzo ti ascolta.
2: Sto per raggiungere in quei della montagna, abbiamo un weekend di decespugliatore.
3: Ah sì? Ma pensate che weekend che si profila a casa Tortorella.
2: Potrei buttare il filo così, è finito il filo.
1: Sì, fallo lavorare un giorno con decespugliatore senza il filo, voglio vedere cosa riesce a combinare.
2: Parlando
3: col seghetto, quello che si usava alle medie
2: per tagliare l'erba, come
3: nel
2: fai?
3: Laboratorio di educazione tecnica.
2: Le forbicine Peppino, da unghie.
1: Peppino gli ha chiesto, cerca effetto decespugliatore, ha trovato sta roba qua.
2: Quella è una sega, questa è una motosega. Decespugliatore, segnato così. È vero, può essere.
4: Vabbè, perché... sta diventando linea verde sto programma.
1: Sì, è vero. Aspetta,
4: possiamo andare avanti.
2: Tante cose che vi hanno buttato, è successo anche a voi. 331 80 90 101, le vostre voci.
6: Ciao a tutti, Radio 101, sono Katia da Mezzanino.
2: Ciao,
6: allora,
2: Katia.
6: Non parlo direttamente per me, ma parlo per mio figlio Loris, per quello che gli ho combinato.
2: Eccola.
6: E cosa gli ho buttato. Era un appassionato di basket, giocava a basket e ogni tanto guardava le partite americane e magari ci giocava, no? Puntava 2 euro e così in una puntata ha vinto 350 euro.
2: No.
6: Ed è andato a comprarsi tutto il vestiario di Michael Jordan con le scarpe, praticamente certo. La sua camera sempre in disordine e io un giorno con i sacchetti così c'erano dentro tutto questo vestiario, io l'ho buttato via. Penso che sia stato uno dei giorni più brutti della sua vita,
1: certo.
6: Ti amo Loris, figlio mio, scusami. Katia da Mezzanino.
1: Ho capito, ma rimane sospesa in metropolitana.
3: Come?
1: Da quando vive in metropolitana? Dal Mezzanino.
2: Loris l'ha spedita.
3: Questa domanda che aleggia.
1: Qual è?
3: Perché?
1: Perché?
4: Ha detto lei.
2: Perché arriva quel momento, il disordine, devi buttare
3: ma
2: via
3: perché?
2: Tutto.
3: Perché
2: che poi...
3: O metti in ordine o gli dai due sciaffi.

0: Beh, anche tanta gente se ne pente poi, non necessariamente butta roba dei familiari, butta roba propria.
1: Io sono
0: poi
1: andato a vivere.
0: Dov'è quella cosa che mamma l'ho buttata? Scusa, no, sei andato a vivere?
1: No, sono andato a vivere da solo a 11 anni io per
0: davvero?
1: Questo motivo. Sì, perché mi passavano e
2: ma perché ha buttato fuori di casa?
3: Bravo, è la famiglia che ha buttato via te.
4: Un bel giorno mio figlio, che oggi ha 34 anni, sì, mi chiede: ma la mia collezione delle carte Pokémon che fine ha fatto? È in discarica.
5: No.
4: Ma potevo mai immaginare che acquistassero così tanto valore le carte Pokémon?
6: Famose i Pokémon introvabili, no? Quelli che devi cercare. Dove Pikachu è in discarica?
5: Pikachu, sì, come lo ricicli?
1: Ma vi sta bene, ma io figliolo ci vengo a prendere soprammobili in camera tua e butto via tutto. Ma lasci stare la mia camera, butta giù quelle manacce. Poi altri disperati.

0: Alexia su R101, pezzo più ballato e trasmesso dalle radio nel 1997 che partecipò al Festival Bar. Grazie per avercelo richiesto, continuate così, la prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Amici, è il momento di parlare di Nana Kwaku Bonsam.
2: Chi è?
1: Nana Kwaku è uno stregone ghanese, ok? Che pare voglia in supporto alla propria squadra, il Ghana, presente ai mondiali, aiutarli cercando di gettare il malocchio sugli avversari.
2: Ah, che carino, simpatico.
1: Ha detto che provava un atto di stregoneria, i suoi successi finora non si contano, aveva provato a impedire a Sal Da Vinci di fare Sanremo e infatti ha vinto. Esatto, ma ha provato a fermare l'Inghilterra e il suo obiettivo era Harry Kane, ok?
0: Ieri sera
1: il Ghana ha fermato l'Inghilterra, 0 gol, 0-0. Con il Ghana che si è chiuso a catenaccio e in due occasioni ha anche sbagliato clamorosi gol e forse riusciva anche a portarla a casa. Abbiamo Vanna Kwaku al telefono, abbiamo deciso di intervistarlo. Buongiorno.
3: Buongiorno Kwaku.
2: Potevamo farne a meno, no?
3: Buongiorno.
1: Sì, tutto a posto Kwaku.
3: Io africano, però d'accordo.
1: Foggiano è d'accordo? Non ho capito.
3: Io sono africano ghanese,
1: certo.
3: Un maledetto Keina mondiale, lo fermerò e l'ho fermato.
1: Ah, hai detto lo fermerò e l'ho fermato.
3: Ho fermato.
1: Come funziona gli ali di pipistrello, sangue di serpente? No, come funziona?
3: Io ho fatto sbagliare rigore a Roberto Baggio nel 90.
2: Comunque.
3: D'accordo?
4: D'accordo. Non sbaglierei rigore, signore.
3: Ho fatto lasciare Chiara Ferragni e Fedez.
1: Hai fatto lasciare Chiara Ferragni da Fedez?
3: Ho fatto andare là da casa di Riccardo Russo, ho dato combinazione da Cassaforte.
1: Ah, la combinazione Cassaforte di Riccardo Russo?
3: E poi ho detto Harry Kane non segnerà più.
1: Harry Kane non segna, infatti
4: non
1: ha sbagliato.
4: Non segna più, signore.
2: Ma scusi,
0: è strano quando va via.
1: Esatto.
2: Che aiutante ha lì vicino?
1: Lei ha parenti in Brasile?
3: Sì, Don Nascimento è un amico mio grande. Allora, ho fatto un'altra maledizione.
1: Ad esempio?
3: Per questo non c'è Militello.
1: No! Cosa?
0: Era tutto previsto in realtà.
1: Ho preso
3: un cappello di Chiara.
1: Sì?
3: Guarda tu! La saliva di Paolo Gini.
1: Aia.
3: Sì. Io la farò! Una foto di Riccardo Russo.
1: Sì?
3: Ho fatto la danza per farne venire una bella botta intestinale a Militello.
1: No.
0: Ho fatto l'acqua di San Giovanni con il...
4: Lei ha la diarrea, signore.
2: No, povero.
1: Ma cos'è?
3: E adesso uniamo tutti le mani, quanti?
0: Sì,
3: uniamo le mani.
2: Io sto unendo, eh.
1: Uniamo le mani?
2: Mi fido di
3: occhio
2: lei.
3: Malocchio.
1: Occhio, sì. Malocchio.
3: Capelli di Tortorella rimani più bella.
2: Bella.
3: Foto di Russo.
2: Sì.
3: Se sta male mi busso.
1: Vabbè.
3: Dini. Domani Paolo Dini.
1: Sì.
3: Avrà problemi di intestini.
0: Ma
3: vai.
0: Perché? Ma scusa,
1: già.
3: Domani
1: scusi.
3: Vedrete che non verrà Paolo Dini.
1: Ma scusa, già non
3: c'è Militello. Forse. Se domani funzionerà ancora.
2: Non riesco più a sciogliere le mani, le dita.
4: Sì. Lei rimane in bagno tutto il giorno, signore.
1: Ma gli parte la voce di Ivan Muaku Kwaku.
3: No,
0: c'è un problema con la linea.
1: Vabbè, senta.
0: È quello come con Giuca Scasella, non riesce più a staccare le mani.
2: Aiuto!
0: Io non lo chiamerei più. No,
3: un po' inizia effetto,
1: aia. Aia.
2: Si è liberato.
3: Questo è Harry Cake.
1: Allora, non a caso, la prossima canzone si intitola Buon Vento. Giusto per coerenza.
0: È la prima volta che sarete contenti di sapere che tra poco c'è il Tortorella Challenge, ragazzi. Tra poco la sfida, la battuta più brutta.

0: oggi qui c'è il Bim Boom Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Gli abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.
2: Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera.
3: Come è caduto?
4: Qualcuno è caduto.
1: E allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
5: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro della provincia di Mantova.
1: Niente Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno. Avanti.
6: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata Marica da Monferrato.
0: No.
1: Avanti.
7: Ma io ero tutta convinta Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
1: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
8: Non era Edoardo, era Raimondo.
1: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
8: Immagino.
1: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
1: cosa.
6: Bim, bum, bum, decade 80 era Jody Russo.
1: Sì.
6: Decade 70 era Rino Gaetano.
1: Sì.
6: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
1: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
0: Da Spagna?
8: Da
1: Roma.
4: Perché avete detto tutte.
1: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
8: Perché la domenica non cantava.
0: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
8: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
1: No, certo, invece.
8: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo. E questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
0: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
6: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
1: Bravissima.
6: E
1: proprio qui intendevo.
6: Il telo mare. Laura Darignano, ciao.
0: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
1: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
4: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
1: La
4: sua versione maschile.
1: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
0: Bim Bum.

0: La canzone dell'estate che vi fa stare bene, ripeto, la canzone dell'estate che vi fa stare bene, no, il pezzo del giorno, che è il menù.
1: Ma dopo Every Breath You Take, attenzione, perché molti andrà via il respiro, lo perderanno dopo questa storia. Un'amica a cui è stato buttato qualcosa di molto prezioso.
0: Dai, cioè.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
2: Quando io ero adolescente, mio papà, siccome doveva imbiancare, ha staccato e buttato dal mio muro, dal muro della mia camera,
1: cosa?
2: Il poster di Denaro, no. E niente, me lo ricordo ancora,
0: no.
2: Nel poster lui aveva una mano fra i capelli e questa camicia scozzese bianca, grigia,
0: no,
2: e rosa un po' aperta davanti,
0: no.
2: È stato un dramma
1: il poster di Denaro.
3: Scusa se mi ha buttato il mio poster, mi vuoi bene, mi stai tradendo.
1: È ancora Marcio, mi sa, che quando hai fatto la foto per quello
4: Marcio.
0: Ma dai,
3: è vero, che
1: avevamo visto le tue crisi.
5: È ancora lì che piange.
1: Beh, so che ti ha invitato Mara a venire per questa domenica. Sarai ospite da lei?
3: Sì.
1: Eccolo! Ciao!
3: Vieni, ma facciamolo entrare sto poraccio che non lo chiama più nessuno, vero?
5: È vero, poi è vero.
3: Ma che vita da poraccio che te fanno fa?
0: Sai che invece sta girando di nuovo il mondo con le serate, perché l'Italo Disco sta vivendo un momento di nuova giovinezza e sono ancora tutti in giro loro.
4: Ne aveva, Denaro?
0: Ne aveva, sì.
4: Cavolo.
0: Avanti, scusami.
3: Allora, dov'è? Amore, come stai, Paolo?
0: E perché te ne frega te?
5: Scusa, ma no, sei l'ospite di Domenica Ina, rispondi così.
4: Stavo parlando di poracci, sono interessato anche di te.
3: Si parlerà anche di te oggi.
0: Ah, sì, in che termini?
3: Sì, sei tra gli ospiti, quindi siamo molto contenti.
0: Grazie.
3: Che qua è venuta a trovarci la nazionale del Giappone di calcio.
5: Ma non stanno giocando negli Stati Uniti.
3: Che canteranno insieme a me, dammi tre parole, io c'ho le sisone, na na na na. Allora,
1: i giapponesi che poi sono così,
4: spero,
3: questi ringraziano e basta, ma cosa vi ringraziate?
5: Ma loro ringraziano.
3: Siete pronti per i super ospiti?
0: Dai!
3: E allora andiamo!
6: C'è Domenica!
3: Abbiamo lo stellato drogato Carlo Crack, poi con noi Celentano si collegherà da Orchite sul Ghiaccio.
1: Perché?
3: Tony F canterà Mi fanno male per il derpiede. Tiberio Timperi si scontrerà a colpi di sopracciglia con Bergomi ed Elio le storie tese.
5: Bello!
3: L'attore ci sarà qua, parlerà della sua vita, l'attore preferito da Paolo Dini, yeah. Jean-Claude Vendemmia. Eleonora Daniele ci farà vedere come si finge di essere dispiaciuti di fronte alle disgrazie. Schifata di Amici 2016 canterà C'hai due spicci per il pollo.
5: Schifata.
1: Chi è questa?
3: La truffatrice che fa balletti su TikTok, Vanna Vacchi. Con noi e poi Albano vestito da Dodò dell'Albero Azzurro, pestato alle dilegnate da Flora Dora.
1: Immagino Dodò con
3: e per finire
1: di Albano.
3: E per finire lo stilista livornese Budello Cucinelli.
1: E poi
4: c'ha un atelier a Pisa
3: e abbiamo anche la cantante Ariana Paris Hitler qua con noi oggi. Vieni Paris. E poi Pierluigi Diaco che mangerà in diretta qua il lobby delle orecchie del pubblico, vero?
1: Ma non erano finiti.
3: Io vado avanti.
1: Gente qui.
4: Ariana Paris Hitler ha fatto un album con Lenin Kravitz.
0: Basta.

0: Night su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
1: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
1: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
1: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
1: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
1: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
1: All you need. All you
4: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
1: A questo.
0: Senza ingrassare però.
1: Mamma mia. All you
5: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
1: Ciao Dani.
7: Sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare. Di traffico è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Devi tornare sempre col traffico.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte.
1: Ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente.
7: Voglia di lavorare. Voglia di lavorare. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
1: Ogni Olidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: Fantastico. Republic, I Live the su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce. 21 meno 7.
1: No, oh, mamma mia, numeri. No, non ti Chiara, ci mettere coi numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao Wanda, anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè, vero. Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace, ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: È certo,
2: oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara, è vero,
0: stava,
1: l'abbiamo,
0: no?
1: Pensato tutti, però,
2: mamma mia.
0: È vero,
2: sì.
0: E alla fine tra 11 ore e ecco, poco più saremo tutti attaccati alla televisione. Oh, sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island, si stanno preparando nelle piazze in Italia.
2: Addirittura,
1: dai, no, questo non ci credo. I maxi schermi.
0: Maxi schermi, ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata.
2: Sì.
0: Temptation Island,
2: no, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto. Filippo Bisciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
1: Sì.
4: Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
4: Di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici, perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
5: Paolo. Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato, finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno. D'altronde il karma. Buona giornata a tutti. Così da Brescia.
2: Giussi, non è che mai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Ma hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stai dicendo una cosa prima che ti abbiamo
0: detto. No, ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui non lo nomino, se no riparte la sigla.
2: No.
0: Arriva, c'è il video preparato. Beh. E le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattare via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggine, non mi interessa, ma...
0: ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino sì, però
0: hai
1: indagato.
0: Risposto,
1: però
0: indagato. Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi, cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investigato qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava, brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: È bello poterti maiale dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, forse anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato, sì, esatto, di tutta la nostra vero radio. Quindi esatto, immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Sì, forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: E questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e
0: pulci
6: si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
1: Appunto, certo. Poi
0: avanti.
7: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai
0: cosa
7: tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai,
2: la zanghera è il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Un saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao.
0: Ciao.
10: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Amore Filippo.
5: Scusa, ma
0: Filippo
5: era in macchina prima o
1: no, questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno
1: Filippo
4: viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
11: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio da Verona c'è.
5: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
1: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, no, dovete.
2: Ma scroppa i cani
0: del vincitore.
2: Quando vi fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is.
10: Ciao, sapete cosa dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo Cussola, è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece
5: provaci
1: dire
0: in Emilia Romagna.
5: Ok.
1: Era una domanda.
4: Esatto, hai detto bellissima.
0: In Emilia Romagna.
5: Ok.
1: Era una domanda.
4: Esatto, hai detto bellissima, ma non

0: giorno.
1: Sfida la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella. È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre un caffè. È un giochino
3: oggi
2: divertente, moglie. Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Ma chi lo sa, potrebbe essere.
1: Eh beh, oggi sì, anche perché siamo partiti per l'unica volta con una battuta pazzesca che ci ha mandato il direttore ieri sera. Mi raccontava che la sua frutta si è iscritta all'università e da settembre andrà all'alto. Bicocca.
3: E allora rimaniamo in ambito di frutta e di università.
1: E anche
3: perché questa amica che non si firma dice: la mia rettrice, quindi il mio rettore, al Politecnico di Milano si chiama Donatella, quindi Donatella.
4: Ma no, Donatella rettore.
3: Ma il rettore
4: va battuta proprio di suo.
3: Così dico.
1: Buongiorno, allora anche a Donatella rettore e ai giudici di gara, ovvero Denaro e un rettore.
4: Io,
1: in generale,
4: in quanto rettore magnifico, voglio rispondere al nostro direttore che l'albicocca io la mangio a bocconi.
5: Ma non riesco a ridere neanche a questa.
4: Vabbè, allora però
6: problema tuo. Ma ce l'hai Mad Desire? Dio.
1: Di Denaro.
6: Di Denaro.
1: Ah, quindi no, viene qua per far macinare la SIAE alla fine.
3: Peppino, con 10 euro quanti gettoni mi dai?
1: Hai firmato un contratto, caro Dan, caro rettore, dovete concentrarvi e giudicare gli sfidanti del Tortorella Challenge.
3: Eccola, Mad Desire.
6: Sì.
1: Cominciamo subito con la prima sfidante, anzi, le prime due sfidanti.
7: Oh, sta facendo l'appello. Anguria?
8: Presente.
7: Cocco?
8: Presente.
7: Banana?
8: Presente.
7: Ma chi manca?
8: Mango io!
4: Mango.
1: Anche la modulazione della voce su ogni frutto, la banana era più acuta.
3: Certo.
1: C'è uno studio dietro.
4: Attorialità.
3: Mamma mia, che bravi.
6: Padre che magari

0: un commercialista, papà, mi fai la papaya?
1: Mamma mia.
2: Secondo sfidante.
3: I miei diverticoli si sono diverticoliti tantissimo.
2: Talmente stupida.
1: Sì, è sì. Talmente stupida.
4: Doveva passare
0: bellissimo.
4: Per
0: finita qui la frase.
5: Poi immaginate quelle, allora, fate, provate a immaginare quelle che siamo costretti a scartare. Prova.
0: No, anche visto che la battuta,
2: magari le mettiamo tutte.
0: Visto che la battuta esca, oggi ce l'ha prestata gentilmente il direttore. Ecco, pensate che lui è il direttore. Pensate agli altri impiegati della radio come sono. Vabbè.
6: Potete mettere la mia canzone che ha richiesto Cristiano?
5: Eccola qui.
6: Dove non cantavo io?
5: No, che cantavi tu, dai. Eri
2: allora
5: tu a cantare.
2: Ci fate la colonna sonora da tappetino musicale per il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara.
2: Ciao.
7: Io ho scritto i miei pulcini e ingegneria a Milano vanno al Pollimi.
2: Siamo al Politecnico.
5: Al Pollimi.
2: E vanno con la metropolitana.
4: Basta,
5: Chiara. Mamma mia.
4: Tutte le tiri.
2: Chiudiamo con questa.
8: Ciao, R101.
2: Ciao.
8: Sono Giada.
2: Ciao, Giada.
8: Da Posto Scuro. E questa battuta è fantastica. Allora,
2: prego.
8: Come si chiama un frutto che sta pescando?
2: Come?
8: Pesca. Ciao, sono Giada e vi saluto. Ciao Chiara.
2: Giada, ciao.
5: Giada dal lato oscuro della forza? Da dove?
2: Ho detto qualcosa del genere. Campo scuro, roba del genere. Non geolocalizziamo.
5: No, non geolocalizziamo.
0: Esatto. I bambini del centro Italia sono usciti dal gruppo nel frattempo. E si dice pesca.
4: Chi è? Questo potete, che piagne.
6: Posso cantare con la mia voce?
5: Sì, ma l'hai sempre fatto. Coraggio, lascia stare quelle vecchie querelle.
6: Lo posso fare?
5: Sei sempre stato. Mica sei Plastic Bertrand.
6: Vado?
5: Dai.
4: Vai.
5: No.
4: La miseria.
2: Così.
4: La vera voce di Denaro.
2: È l'urlo che si sta alzando da campo scuro.
0: Sapete che questa è una bella gag? No, non veramente.
4: Ti è piaciuta?
0: Non vorrei passasse così via. Ma vorrei proprio, cioè, Denaro accusato sempre di non aver cantato le sue hits con la sua voce. In realtà un giorno se ne
5: fuori,
0: esce la sua vera voce è questa.
4: Tenore, Pavarotti.
0: Molto bella come gag.
2: Sentiamo come ci canti The Winner Is così a cappella live. E non torna.
6: Scusate se ho preso bene l'acuto.
4: Sì. The Winner Is, lo dico io.
6: Denaro.
8: Ciao, R101.
2: Grande.
8: Sono Giada. Da Posto Scuro e questa battuta è fantastica. Allora, come si chiama un frutto che sta pescando? Pesca!
4: Bella.
8: Ciao, sono Giada e vi saluto.
5: Sì, sì.
8: Ciao Chiara.
2: Allora, bellissimo,
5: Giada.
2: Perfetta la costruzione, tutto, sta tutto.
5: Fai una riunione la sera con il nostro direttore, mettete giù altre idee che a noi piacciono molto.
4: A voglia.
5: Ecco.
2: È Capo Scuro vicino a Capri, è un posto pazzesco.
0: Perché non scrivi? Non manda più vocali il mio amico di Ponza di Formia, dov'era?
5: Yeah.
0: Quello con la voce di Aristide dei Cometi.
4: Avrà una dignità anche lui, dopo un po' ha smesso.
2: Avrà tempo da lunedì, perché ricomincerà il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: LR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ciao. Ma meno male che c'è Larry the male. Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. Nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzato.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è il contrario.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato. Andy
1: è incredibile,
0: Burnham,
1: esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi,
1: ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì, eh.
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che è sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Chissà se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe.
0: Un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola
3: degli scozzesi disposti a spendere pronti ad andare a vedere la squadra, già un'eccezione.
0: Uno dico degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, ma è un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla car, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello!
1: Non era una bugia, dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno arriva.
3: Tutti insieme.
4: Arrivato.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il fattore depresso.
3: Gioco aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
5: No, quella è troppo allegra.
6: Direi se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
6: A Trespiano?
5: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
5: Sì, lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
5: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: A me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
6: Come gioco aperitivo, fa l'autopsia.
5: Sì.
3: Forza, salite sul palco.
6: Sì, certo.
3: Forza,
5: dai.
3: Muovi in alto la mano.
5: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
5: Un po' più lenta.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
5: Bella.
0: Tristezza.
5: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
5: Eh sì.
0: Forza. E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
6: Eccoci qua.
5: Vai,
6: allora,
5: vai.
6: Grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
5: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
6: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27
2: okay,
6: anni.
2: Questo
6: Messi
2: 39.
6: Domani compie 39 anni.
5: Ammazza.
6: Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario 40 anni dal gol di mano di Maradona.
2: Ah, certo.
0: La mano di Dios.
6: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: Sì.
6: A quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
6: portando.
0: Il nostro Cristiano Uzzo Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
6: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
6: Che
2: di fronte a un Messi in grande spolvero.
6: No,
2: ancora...
6: sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
6: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
2: Sì.
0: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
6: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va,
2: è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca, le telecamere e la FIFA in intransigente.
1: È vero.
0: La FIFA.
2: Ho fatto casino. Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alessandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora
1: brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità! Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa.
0: Vai.
5: Le aduce niente, addossanni mangiature cocco.
2: Andostanni mangiatore cocco.
1: È facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo, sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta. Poi con l'antibiotico.
1: È passato.
2: Sì.

R101. R101. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly,
1: sì,
0: in questi giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché così, l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque, non
0: sì,
3: so se sia frutto
0: del... che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qua al concerto di Ultimo e mi faccio le... io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Vizio.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, vediamo, tra 15 giorni.
3: Esatto.
4: Finta. Dietro di me ci sono 2.999.
3: Lei conta anche tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
1: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
3: alla fine era quello.
1: Che bei momenti.
3: Beh,
1: però
3: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda, io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Capriponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
3: Bel gruppone.
2: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
3: Sì, e 5 amici più 1 hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi si la cava
1: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
1: Ecco.
3: Grazie, 24 Brunella.
2: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.